La notte vola.

la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Sei già trendzonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trendzone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.

0: La notte vola.
1: Wow, wow, torno verso giù perché lì che sto.
0: La notte vola.
1: Wow,

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
0: Kiss Kiss.

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

0: Eccola. Pochi secondi e saranno le 5 di questa lunedì 5 di ottobre. Oh cavolo, vola il tempo. Cioè, stavo pensando, è ancora settembre, capito?
1: No, invece no. Sì. Ormai già siamo al 5 di ottobre.
0: Allora, buon inizio di settimana, mattinieri. Un saluto anche alla regia.
1: Sì, Giuseppe D'Amelio, buongiorno.
0: Un saluto da Max Poli, da Leti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, siamo pronti, iniziamo con la sigla, però da subito volevo sentirvi per un saluto, dai, che come facciamo da un po', apriamo con voi. Questo è il numero
1: 347 490 0042.

0: Non parli più.
1: Esce così la canzone di Cesare Cremonini. Si chiama Paparazzi, capito? Come quella di Lady Gaga. Allora, buongiorno ragazzi, lunedì è sempre un po' complicato, mamma
2: no,
1: mia,
2: ma perché?
1: Mattina. Sto tutto stonato io, come state? Spero stiate meglio di me e della Leti. La Leti la vedo bene meglio,
2: no,
1: è riposato stanotte?
2: Sì, finalmente un pochino ho riposato bene.
1: Meno male, dai, allora sì. Qualcosa, io per nulla, insomma ci alterniamo.
2: Vabbè,
1: questo per dire come inizia questa settimana, lo chiediamo a voi ascoltatori, siete già svegli da un po', reduci come sempre da, come scade spesso meglio a quest'ora, da un turno di notte, oppure siete mattinieri come noi, svegli da poco e di cosa vi occupate mattinieri? Perché dai, che apriamo con... come sempre col vostro primo pensiero del giorno, che non deve essere necessariamente mi alzo da un bacio ai figli, ci mancherebbe, insomma è giusto, però quello che vi passa adesso per la testa, cioè, mentre viaggiate in auto, dicevo, sai che oggi c'ho sta cosa, speriamo pensieri positivi, però insomma condividete con noi il primo pensiero del giorno, vocali prevalentemente tra poco a questo numero
2: 347 490 0042.
1: Come nostra abitudine, però, diamo un'occhiata a quello che scrivono i quotidiani in edicola stamattina. E stavo vedendo, davo un'occhiata veloce, e tanta politica estera, fra l'altro c'è in corso il voto in Brasile, è finito lo spoglio, quasi Bolsonaro vince, ma si va al ballottaggio, quindi Bolsonaro Junior contro Lula 47-45%, e si andrà al ballottaggio. Questo è il risultato che è arrivato nella notte italiana. Ieri sera durante lo spoglio era intorno al 50% Bolsonaro, quindi poteva essere eletto subito, ma invece insomma la

0: La distanza è comunque di 2 milioni, non pochi voti. Fatto sta che c'è un'affluenza altissima in Brasile per il voto, questo ti fa capire come ci tenevano tanto i brasiliani a questo voto, però ripeto, si dovrà tornare a votare perché nessuno ha superato il 50% dei voti e quindi si va al secondo turno, anche se però questi voti servono ad avere la maggioranza, per esempio al Senato, che adesso sarà appunto di Flavio Bolsonaro, figlio di Jair Bolsonaro, che era l'ex presidente, quindi del centrodestra, per intenderci, della destra brasiliana, mentre Lula, il presidente uscente, di sinistra, ed è sotto di 2 punti percentuali. I giornali però non hanno fatto tempo a scrivere questi dati e hanno riportato, i quotidiani italiani questa mattina, solo il risultato di ieri, che era, insomma, vedeva già in vantaggio Bolsonaro ieri sera. Anche la Repubblica ne scrive: elezioni in Brasile, Bolsonaro in testa, Lula insegue. Poi in taglio alto: battaglia per la casa, avete sentito, no, dello scontro in Spagna sul diritto all'abitazione, pesa su Sanchez, il presidente appunto della Spagna, che oggi potrebbe andare ad elezioni, potrebbe indirle, insomma, visto che ha pressioni da ogni dove, soprattutto dalla piazza. Il Messaggero di Roma: Mattarella ad Assisi, in tempi di guerra farò appunto a San Francesco faro per la pace. Ieri è stato San Francesco, che è il santo patrono, sì, d'Italia, insieme a Santa Caterina. Però Santa Caterina la sera si festeggia ad aprile, se ricordo bene. Ieri, per ricordare il santo Papa, per ricordare il santo, scusate, sì, San Francesco, il presidente della Repubblica ha detto appunto che in questi tempi di guerra, insomma, ci vorrebbe ancora chi segue, anzi dovremmo tutti seguire ancora le indicazioni di San Francesco. La Stampa di Torino: Putin bombarda anche Merz, perché ieri durante la visita del cancelliere tedesco ci sono stati bombardamenti da parte della Russia in Ucraina. Sulla prima del giornale si decide di aprire con Conte apre a Gualtieri e smaschera Elli, e lei a bloccare tutto. Colloquio con l'ex presidente, leader dei 5 Stelle, inchioda all'alleata che vuole essere l'unica candidata. Renzi chiama Forza Italia, ma Tajani chiude. Sulla prima, il Sole 24 Ore si apre anche qui con una questione che ha a che fare con la casa. Immobili, l'affitto a stanze arriva al 35% dei nuovi contratti. Da Torino a Messina, studenti e lavoratori spingono la domanda. Tra il 2018 e il 2025, crescita del 71,8% a 242.000 accordi all'anno. Sulla prima di Libero si apre anche qui con gli affitti, affitti e bonus, arriva il piano per la casa, mentre Sanchez vorrebbe stangare i proprietari, ipotesi di una cedolare al 5% sulle locazioni, sgravi al 65% su lavori e 60.000 alloggi pubblici. Chiudiamo con quello che scrive il Mattino di Napoli: lezioni di pace in tempi di guerra, il presidente Mattarella d'Assisi, per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, il suo sole possa illuminare il mondo e convertire le menti indurite dall'odio, ha detto il presidente della Repubblica. Poi c'è il rapporto ONU, rapporto shock nel 2026 in Ucraina, 15.000 vittime civili. Chiudiamo con lo sport, con i giornali sportivi, perché stasera torna in campo la nazionale di Mancini. Guarderai la partita Italia-Turchia?
1: No. Dalle tiche. No.
0: Meno uno,
1: non credo, non credo.
0: Vuoi dirmi come finisce? Italia-Turchia a Bologna, si gioca, vince l'Italia, pareggio, o vince la Turchia? C'è anche il pareggio.
1: No, c'è anche il pareggio, però ecco, ho paura perché io sento l'Italia, però poi ecco, succede sempre che è il contrario, i miei pronostici, quindi non lo so.
0: Diciamo che il successo di una settimana fa in Turchia per 4-1 degli azzurri lascia ben sperare anche a Bologna, però ogni partita è una gara a sé. E quindi vedremo. Comunque, non solo di questo, si scrive anche della Formula 1 con il mondiale vicino. Kimi prende più, praticamente secondo dietro Verstappen, ma Antonelli a Sepang va a più 84 punti, può essere ridato fra 2 Gran Premi. Svista Ferrari, Hamilton terzo. Non fermiamoci più, c'è Italia-Turchia, vincere e confermarsi per cercare quarti. Mancini con Scamacca, chiudiamo bene, dice sul Corriere dello Sport. L'ora è giunta, Italia 3 sfide, l'Under 21 si affida Pisilli e Sissé alle 18:15, nazionale invece Vergara nel Tridente alle 20:45 stasera contro la Turchia. Mancini per quota 7 punti, Baldini invece vuole il pass domani, Malagò ai voti per decidere e confermare se sarà lui Dunque, come adesso il presidente della FIGC, insomma, CONI deciderà per la questione mancato tesseramento della FIGC e l'ineleggibilità, ma insomma vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore. Buongiorno mattinieri, dai, sentiamo voi, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: da parte. Finito tutto.
1: Questa mattina nulla, ma poi vedremo più avanti.
0: Controlla.
1: No, diciamo è stato un fine settimana un po' particolare, quindi no, al momento
0: questa
1: nulla.
0: Ragazza spende, questa c'è i soldi, capito?
1: Sì,
0: capito. Laleti, quanto hai speso questo weekend?
1: Lo devo proprio dire.
2: D'accordo.
0: Vabbè, ognuno c'ha le sue cose. No, perché stamattina parliamo un po' di finanze, dai. Sì, parliamo di soldi, nel senso di risparmi. Leggevo un articolo molto interessante che vorrei condividere con te e con gli ascoltatori, soprattutto un po' di ragionamenti sui soldi. Money, soldi.
1: Sì, money.
0: Pensavo,
1: soldi,
0: ragazzi,
1: soldi.
0: Pensavo anche alla canzone di Pink Floyd, Money. Ecco. Vabbè, mettiamo un po' di messaggi, che ne dici?
1: Sì, vai.
0: Allora,
1: vai.
0: Vi sentiamo da tutta Italia, primo pensiero del giorno. Io, vedi, avevo sto pensiero dei soldi, ora vi spiego perché leggevo un articolo, però insomma, qual è il vostro primo pensiero del giorno? Buongiorno.
3: Ma buongiorno mattinieri, buongiorno, vi aspettavo con ansia, Vito da Cesena.
1: Ciao,
3: sveglio
1: Vito.
3: Dalle 3:30, adesso sono quasi al porto di Ravenna per prendere i passeggeri delle crociere e portarli a Venezia. Porchi miseria, c'è sempre da lavorare, ragazzi, c'è sempre da correre.
0: Meno male che c'è da lavorare, pensavo sempre a persone come Vito che lavorano con le persone che si divertono, che sono in vacanza, no? E tu a un certo punto dici: mamma mia, questi li devo portare dalla crociera, vanno a Venezia adesso, io devo insomma invece lavorare. C'è sempre un po' quell'abbacchiamento quando sei stanco, anche se poi voglio dire deve essere anche bello lavorare in questo settore, no?
1: Sì, molto.
4: Buongiorno ragazzi, qui da Pesaro. Stiamo recando al lavoro con l'umore del lunedì, ovviamente. Un consiglio un po' per tutti: per chi si trova nella zona, potete far rifornimento di carburante a San Marino.
0: È un po' fuori mano.
4: Molte volte c'è un risparmio di oltre 20 centesimi.
0: Certo.
4: Un saluto a tutti.
1: Un saluto.
0: Qualche accisa in meno San Marino ce l'hai, quindi chi va lì insomma può fare anche un rifornimento spendendo qualcosa di meno, come diceva il nostro ascoltatore. Tra l'altro oggi scade lo sconto di 6 centesimi sulle accise, anche se era poca roba, probabilmente resta impercettibile come sconto. Resta però ancora quello deciso dalle compagnie petrolifere, anzi dai primi colossi, piano piano si sono adeguati tutti, sempre insomma carburanti nettamente al di sopra del loro valore e del loro costo, che dovrebbe attestarsi, non so, sul diesel intorno all'1,60-70 e altrettanto la benzina, ma ormai il diesel è fisso, è lontano il ricordo del diesel che costava meno della benzina.
1: Molto meno. Buongiorno, della benzina.
5: Martini, Mario da Nocera. Stamattina stavo facendo il pari e dispari senza il mio nonno a letto per andare a lavorare.
0: Ha detto pari,
5: mi sono alzato dispari. E sono andato a lavorare. Animo.
0: Ti capisco stamattina. Buongiorno.
6: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
1: Ciao.
6: Buongiorno mattinieri, sei Pasquale da Locrotondo, provincia di Bari.
0: Grande Pasquale.
6: Giorno di mattina, tutta la settimana, direzione Massafra. Kiss a tutti.
7: Buongiorno mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Letti, direzione Pomigliano d'Arco alla Fiat Stellantis. E giornata di primo turno questa settimana. E oggi pomeriggio, appena rientro da lavoro, accompagno mio figlio il piccolo a calcetto.
8: Buongiorno Max.
1: Ciao.
8: Buongiorno Leti.
0: Buongiorno.
8: Domenico da Caserta, direzione Foggia, per lavorare in piedi dalle 3:15 di stamattina. Animo.
0: Che volevi dire, Leti? C'era quel ma che era partito?
1: No.
0: Insomma, questi i primi stati d'animo, in realtà ce ne sono tanti altri che sentiamo tra poco. Avete da raccontare qualcosa? Vedi, tra poco vi sollecitiamo.
1: Sì.
0: Con altre notizie d'attualità, con le notizie di secondo piano, e anche lì sentiremo tutte le vostre opinioni.
9: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati.

meno drammi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss. Cosa so-

0: Fabri Fibra, pinguini tattici nucleari con Goya nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Ed è pronta a migliorarci. Speriamo. La colazione. Laliti, buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Allora, cosa hai trovato per noi stamattina? Quante notizie? Vuoi darci anticipazioni?
2: Quattro. Vediamo un po', aspetta, fammi pensare. Parliamo di lavoro?
0: Giovani. Ah,
2: lavoro?
0: Sì.
2: Giovani?
0: Sì, vedo che.
2: E parliamo anche di... Facciamo una cosa. Ricordi dal passato.
0: Partiamo proprio da quest'ultima, perché il primo elenco telefonico ufficiale italiano venne stampato a Torino nel 1926.
2: Sì.
0: 100 anni dopo c'è una mostra che ripercorre quella storia fino all'epoca dell'intelligenza artificiale. Cioè, quanti numeri di telefono ricordavamo a memoria quando esisteva l'elenco? Di più, probabilmente. E quanti ne ricordiamo oggi che abbiamo appunto tutto sullo smartphone? Davvero pochi.
2: Sì.
0: No, ma io me ne sono reso conto l'altro giorno, perché mi è stato chiesto: papà, ti ricordi il mio numero? Che il mio non lo ricordo, mio figlio, e me l'hai fatto per tutta cosa. Io un attimo vuoto di memoria.
2: Perché ormai è tutto in automatico, non li digitiamo più i numeri.
0: Sì, li vediamo molto poco. Pure il numero che compiamo, che facciamo sempre,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: magari
2: è vero.
0: Dobbiamo fermare un attimo e rifletterci, perché dopo un po' anche il nostro quasi non ricordiamo. Però effettivamente, poi gli elenchi telefonici, non so se ricordate anche voi, giocavamo con i cognomi. Cognomi strani, a cercare cognomi strani, no?
2: Sì, no, io una cosa che ricordo è che del telefono, quello con la cornetta rotondo, che se sbagliavi un nome dovevi ricominciare sempre da capo.
0: Ah sì, vabbè, con il rotore per fare.
2: Mia.
0: Fra l'altro vi consiglio, in alcune catene di negozi hanno fatto praticamente la cornetta del vecchio telefono da attaccare con l'USB-C allo smartphone. Quindi se siete nostalgici della cornetta, che so, pure la nonna, la zia, sai, se potreste fare questo gadget, questo regalo simpatico, che con l'USB-C si collega al telefono. Devi comporre sempre il numero con lo smartphone, però parli al telefono con la cornetta, praticamente.
2: Sì,
0: non è nient'altro che una prolunga, però, però ti riporta un po' quegli anni lì. Chissà che non mettano anche la rotellina che...
2: Dove
0: mettevi il lucchettino per non far chiamare?
2: Non è mai capitato a me. Non
0: il
2: è.
0: Lucchettino, veramente?
2: Sì. Mettevano il lucchettino.
0: Perché che fai? Chiami in teleselezione, costa tanto, capito?
2: Dove chiamavi tu, scusa?
0: Ma qualunque telefonata prima costava.
2: Ho capito, facevi sempre comunque Roma 06.
0: Dipende, io ero a Napoli, facevo 081, ma non era quelli. All'inizio non c'erano neanche i prefissi, lo sai, anni fa. Chiamavi direttamente un numero, se stavi nella tua stessa zona non facevi il prefisso lo facevi solo se chiamavi fuori, no? Va bene, allora, c'è un'altra buona notizia: i giovani riaprono i bar dei paesi a Canistro, per esempio. Piccolo, che c'è?
2: Sai che io ricordo ancora il mio vecchio numero di una volta, proprio di quando ero ragazzina, fisso.
0: Forse anch'io. A Canistro, piccolo comune dell'Aquilano, un gruppo di giovani ha pensato di riaprire lo storico bar della piazza, chiuso da più di 10 anni. Nel paese erano già spariti anche botteghe e anche il forno. Hanno creato così una cooperativa di comunità e vogliono riportare pane fresco, eventi e perfino un piccolo servizio di home restaurant. Insomma,
2: bello.
0: A volte vedi, però, per salvare i piccoli centri non servono per forza grandi finanziamenti, ci vuole la volontà. Si sono uniti, diciamo, in cooperativa un gruppo di ragazzi.
2: Bravo.
0: E hanno riaperto il bar. Significa ridare comunità, ridare centralità, attirare anche un po' di turismo. Tutto può significare
2: tutto.
0: Quando aprono.
2: Sì.
0: Appunto delle attività che sono state chiuse per anni. E, altra notizia, spero di farcela, sto vedendo, ce la faccio ancora un minutino. Confindustria stima per l'economia del mare un fabbisogno di circa 175.000 lavoratori entro il 2030. Molti serviranno per sostituire da un lato chi va in pensione, ma circa 50.000 posizioni saranno nuove e legate anche a tecnologia e nuove competenze. Nella cantieristica già oggi il 43% delle figure ricercate resta scoperto. Continuiamo a dire non c'è lavoro, ma in diversi settori invece c'è il problema che è difficile trovare persone formate. Poi è chiaro, ci sono le diverse motivazioni. Già lo so che molti staranno dicendo: è chiaro, pagano poco, per questo non lavoriamo. Insomma, però apriamo un dibattito sul quale magari ci torniamo tra poco nei mattinieri.
1: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
3: Animo, animo!
1: I mattinieri. dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Maneskin con Mamma Mia nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno e animo, animo. Ciao Laditi.
1: E ciao Max.
0: Ti saluta Simona.
1: Ciao Simona, come stai?
0: Poi c'è anche un appello al bacio. Dai, vi sentiamo a raffica da tutta Italia. Primo pensiero del giorno, cosa avete da dire? Volete commentare fatti d'attualità, vocali, messaggi a questo numero?
1: 347-490-0042.
0: Sul telefono.
2: Allora, adesso. Scusami Leti, ti volevo ricordare una cosa. Ma perché me l'avete fatto venire in mente? Allora, prima con quelle chiamate, con quel telefono dove giravi per selezionare il numero, non si faceva nemmeno anche il prefisso.
0: Sì, lo
2: era
0: dicevo.
2: Direttamente solo il numero finché chiamavi nella tua provincia. Kiss a tutti.
1: Allora, guarda, questa è una cosa che ad esempio non ricordavo. Sono passati comunque gli anni, quindi non ricordavo.
0: Sì, prima non dovevi fare per forza 02, 06, 081, 050.
1: Però io ricordo il numero, ricordo.
0: Si partiva direttamente col numero. Se poi c'era il numero che era fuori provincia, tu avevi un altro prefisso. Però insomma, che ricordi abbiamo acceso parlando del telefono? Beh, poi guarda quante storie da mattinieri. Buongiorno
3: Giovanni d'Altamura, mattiniere come voi. Oggi si fa trasporto di uva e la cosa curiosa è che, essendo un tosatore, devo tosare un cane. Mi è stato chiesto, nell'attesa che mi carichino il dumper di uva, devo tosare un cane.
0: Hai capito?
3: Tutti.
0: Tra una cosa e l'altra.
4: Roberto da Roma, sveglio dalle 3, direzione Verona. Mi occupo di manutenzione del verde e poi si rientra a Roma. Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata.
0: Pronto?
5: Antonietta,
6: Mario,
5: siamo in viaggio da un'ora per arrivare a Bolzano da nostro figlio. Buongiorno a tutti.
0: Allora, dall'accento sento che siete meridionali. Arrivare a Bolzano ci metterete, partiti da un'ora, 7-8 ore, che so, insomma, poi dipende da dove siete partiti.
1: Per vedere il figlio.
0: Ma giustissimo, poi dipende come, in aereo, andate a prendere un aereo oppure no, col treno. Insomma, magari sono in auto e stanno andando a prendere il treno.
1: Magari.
0: Vabbè, in auto, vai.
7: Oggi ce la posso fare. Sono rientrata dal concerto della Pausini stanotte, che erano già l'una meno un quarto. Il tempo di andare a dormire sei fatta l'una e mezza. Ho dormito di merda, scusate il linguaggio.
0: ci sta,
7: ho dormito di merda anche perché alle 4 meno un quarto sono andata alla sveglia. Quindi non vi dico in che condizioni sono. E oggi
0: al
7: lavoro sono anche da sola. Fino alle 8 e mezza. Evviva!
0: Buongiorno, chi è?
8: Buongiorno mattinieri, siamo Manuela
9: e Gianni.
8: Siamo partiti da Viareggio alle 4:30 e stiamo andando in Nord Europa, direzione Belgio.
0: Ma dove andate ragazzi tutti in giro?
1: Che bello.
10: Buongiorno Max, buongiorno alla stupenda Leti.
1: Ciao.
10: Marco da Sant'Agata di Puglia, direzione Foggia, Iveco Sofim. Un altro lunedì, che dire, animo.
0: Dai ragazzi,
11: animo. Ragazzi, Daniela da Erbusco Brescia, picherista in un supermercato. Primo turno questa settimana, sveglia alle 4:15, poi si va in palestra. Buona giornata, dai, animo.
1: Ah, ce la fai?
11: Sono stanchissima. Ciao.
0: Vai, salutiamo i picheristi,
1: certo,
0: vai.
1: È dura quel lavoro però.
0: Vai.
12: Buongiorno, sono Carmela dalla provincia di Lecco. Mi sveglia dalle 3:30 stamattina, oggi il primo turno. Buona settimana a tutti.
1: Anche
0: senti
1: a te.
0: Qua che ti chiedono un bacio, mi sa, la vedi.
13: Sto andando al lavoro, mi auguro vada bene e vorrei chiedere solo alla Liti, mandami un bacio, buona porta fortuna, buona giornata a tutti.
0: Ma raccontaci, ma che certo esame devi affrontare, cosa succede che ci vuole il bacio porta fortuna della Liti? Però intanto te lo mando, ecco. Liti, vai, grazie.
1: Eccolo.
0: Questo porta fortuna, buttatevici sotto quando c'è il bacio porta fortuna della Leti, perché porta bene a chiunque.
1: Sì,
0: quindi,
1: sì.
0: Però a Giorda ci ascoltate, dice se ha funzionato, non sappiamo che prova devi affrontare, però in bocca al lupo in ogni caso, dai. La musica più bella su Radio Kiss Kiss, Giorgia, la sua nuova si intitola Parafulmini.

0: doccia anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: Kiss, kiss. Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da...
5: Iperceramica.
0: Kiss Kiss.

0: My body is ready su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno e animo. Dai ragazzi, buongiorno. Un po' di freschezza per cortesia, Leti. Rimana freschezza. Molto brava.
1: Ma chi è che va dentro la radio?
0: Domanda pertinente, perché parliamo di soldi. Stamattina stavo dando un'occhiata ai quotidiani economici per darmi un tono, capito?
2: Sì, hai fatto bene.
0: Poi non
2: bene.
0: Capisco niente di tutti sti conti, però qualcosa l'ho intesa, l'ho riassunta. Sì. Allora, c'è un articolo molto interessante su Money, sito che si occupa di soldi, appunto di, non a caso, Money.
2: Money?
0: Insomma, è abbastanza esplicativo come nome, però leggevo che ha fatto un calcolo su quanto dovremmo riuscire a mettere da parte ogni mese dallo stipendio, no? Per tenere un po' di risparmio. La risposta teorica è circa il 20% di quello che guadagniamo. Allora facciamo due conti. C'è una regola molto conosciuta, quello del 50-30-20, no? Il 50% dello stipendio dovrebbe andare alle spese necessarie,
2: sì,
0: tipo casa, bollette, spesa, trasporti. Il 30% a tutto quello che ci fa piacere, quindi uscite, viaggi, hobby, e restante, sì, 20 al risparmio. Dovrebbe essere così, no? Questo 50-30-20, risparmio o alla riduzione anche dei debiti, no? Se devo ammortizzare qualcosa. E allora stavo facendo due calcoli con uno stipendio netto, per esempio, di 1.500 euro, il 20% significa riuscire a mettere da parte 300 euro, no?
2: La parola.
0: Cioè 3.600 euro l'anno. Oppure se guadagnate 2.000 euro al mese netti, dovreste mettere da parte 400 euro, questo con 2.500 e così via, 500 euro al mese. Riuscite a mettere da parte sto 20% ogni mese voi?
2: Io no, veramente questo mese volevo riuscirci, ma come sempre c'è sempre qualche imprevisto, e quindi
0: la volontà c'è sempre.
2: La volontà però, c'è sempre. per
0: capire se ci riuscite, insomma, il 20% al mese andrebbe messo da parte. Ora, però, diciamoci la verità: per molte famiglie italiane mettere il 20% ogni mese, insomma, è complicato.
2: Sì.
0: Anche per le spese, come diceva la rete, improvvise. E allora l'articolo suggerisce una cosa molto più realistica: cominciate anche dal 5 o dal 10%. Il principio interessante è quello del pagati per primo. Cioè, appena arriva lo stipendio, invece di aspettare la fine del mese e vedere cosa è rimasto, spostate subito una piccola cifra su un altro conto. Dice, vabbè, devo attivare un altro conto su altre spese.
2: No, non è quello.
0: Dice che uno, ne vada pia da là poi.
2: No, ripeto, uno c'ha tutta questa grande voglia.
0: Allora,
2: però poi
0: io ho dei conoscenti, degli amici che hanno il doppio conto. Nel senso, uno ci metto i soldi per le tasse, non li tocco più. E poi il resto è quello che posso gestire, no? C'è chi fa questo ragionamento qui. Però, allora, l'ideale sarebbe risparmiare il 20% ogni mese, ma si può partire anche con un 5-10%. Riuscite a mettere da parte qualcosa? Potete rispondere, se volete vi leggiamo tra poco nei mattinieri. Tra un po' sei pronta anche con l'oroscopo?
2: Sono prontissima.
0: Scopriamo se nei più fortunati di oggi. Anche il calendario cosa ci ricorda?
3: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. Bam! I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: che bella vita.
1: Ariete con Angeli da Mango, che bella vita, su Radio Kiss Kiss.
2: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
1: Ce lo dice sta ragazza che è qui con me. Buongiorno Aleti.
3: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
1: Come sono gentile, ragazza, hai sentito?
3: Sì,
1: ragazza.
3: Grazie.
1: Sì, sì. Allora, tre segni zodiacali più fortunati di questo lunedì 5 di ottobre. Terza posizione, iniziamo da quella, occupata da quale segno?
3: Dal segno dei gemelli. Mercurio stimolerà la vostra mente brillante, favorendo i contatti, i nuovi progetti commerciali e i viaggi, portando una ventata di novità che spezzerà finalmente la monotonia delle ultime settimane.
1: Molto bene, seconda posizione, per quale segno zodiacale?
3: Per il segno della bilancia. Venere accenderà la vostra giornata proteggendo i sentimenti e regalandovi un'armonia speciale nei rapporti di coppia.
1: E al primo posto, il segno zodiacale più fortunato di oggi è...
3: il segno del toro. Una splendida luna a favore oggi vi regalerà una concretezza formidabile e la calma necessaria per cogliere al volo un'ottima opportunità economica o professionale che aspettavate da tempo.
1: Molto bene, allora facciamo un riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono...
3: in terza posizione il segno dei gemelli, in seconda posizione il segno della bilancia e in prima posizione il segno del toro.
2: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
1: Ci dice tutto la Leti, ricordando però in apertura ancora una volta la data, 5 di ottobre. Cosa celebriamo e cosa ricordiamo oggi?
3: Iniziamo dai santi del giorno. Santa Maria Faustina, Santi Placido e Mauro, Sant'Eliano di Cagliari. Passiamo agli eventi del giorno. Nel 1962 debutta al cinema il primo James Bond. Il film lanciò l'allora sconosciuto Sean Connery, che impersonerà Bond in altre 5 pellicole.
1: Sono Bond, James Bond. Sì. Mamma mia, che bello, ragazzi. Grande Sean Connery, uno
3: gran
1: dei migliori Bond.
3: Pure, però vabbè, ok. Vabbè. Il 5 ottobre del 1975 viene trasmesso il primo episodio di Goldrake. Bello. Il principe Duke Field sfugge dal suo pianeta natale fino alle mire del feroce Re Vega. Raggiunta la Terra qui, sotto le mentite spoglie di Actarus,
1: come
3: è vero,
1: no, Actarus,
3: viene accolto all'Istituto di Ricerca Spaziale.
1: Da lì inizia la storia di Goldrake, poi vai.
3: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1922 Ciccio Ingrassia.
1: Grande Ciccio, mamma mia.
3: Compie 75...
1: Ma però una parentesi su Franco e Ciccio andrebbe fatta, cioè Ciccio Ingrassia è stato veramente uno dei più grandi attori comici col duo Franco e Ciccio. Ragazzi, veramente hanno contraddistinto, credo, la crescita di molti di noi, insomma, anche che da giovani cresciamo con le battute loro. Franco, Sisiuzzo, te lo ricordi?
3: Beh, no, me lo ricordo, però io essendo donna,
1: Franco, Franco e Ciccio Ingrassia,
3: più i ragazzi.
1: Ma Franco e Ciccio si moriva dalle risate, dai, vai.
3: Sì, comunque compie 75 anni Bob Geldof, sì, musicista irlandese, leader dei Boomtown Rats, sì, e tra gli ideatori di Live Aid,
1: no? Quello, sì, di Freddie Mercury, di tanti altri artisti, insomma, Wembley e lo Stadio di Londra fecero un sacco di... La prima raccolta fondi, no? Per
3: che meraviglia,
1: poi...
3: sì.
1: Vai, andiamo avanti.
3: Auguri a Kate Winslet, l'attrice britannica, premio Oscar e protagonista di Titanic, compie oggi 51 anni. Se ti piace posso dire Titanic, se vuoi.
1: Sì.
3: Perfetto, vai. Concludiamo con la storia della musica. Nell'ottobre del 1990 succede una cosa che i fan di Claudio Baglioni aspettavano da parecchio tempo. Dopo anni di lavoro, attese e rinvii, il cantautore romano pubblica l'album Oltre. Il primo estratto diventerà un successo. Mille giorni di te di me.

0: provando a portare questa E prolungata.
1: Sì, in playback però, perché sennò qua faccio un casino.
0: Che bella. 1990.
1: Sì, che meraviglia.
0: Claudio Baglioni, Mille giorni di te di me. Bellissimo quell'album, c'era anche un'altra canzone che ricordo con piacere, Dagli il via, ma insomma l'album oltre era attesissimo, lo ricordo anch'io, sì, del fan, che poi arrivò dopo, con 2 anni di ritardo, era atteso dal 98, però... poi arrivò al 90, va bene. Grazie, abbiamo fatto anche un tuffo nella storia della musica, sì, e continuiamo a rituffarci a quegli anni lì, andiamo 5 anni prima rispetto al 90, la canzone di Baglioni, 1985 con la canzone che sta per arrivare, poi torniamo a sentirvi sui fatti d'attualità. Intanto Take On Me, gli AA.

0: Comunque, che ricordi, bellissimo anche il video di questa Take On Me degli A. Le 6 in punto di questo lunedì 5 di ottobre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Grazie alla nostra regista.
1: Sì, Giuseppe D'Amelia, buongiorno.
0: Mi sta mandando i suoi video di disinformazione. Mi manda delle cose allucinanti. Giuseppe, saluto regia. Pronti, ragazzi, vi sentiamo da tutta Italia. Tra poco col primo pensiero del giorno. Mi manda delle cose allucinanti. Giuseppe, saluto regia. Pronti, ragazzi, vi sentiamo da tutta Italia. Tra poco col primo pensiero del giorno. Ripartiamo con i fatti d'attualità e poi tutto.

0: Lo sappiamo, lo sappiamo.
1: Un pochino.
0: Anch'io sono. Non sono manco diesel stamattina perché costa troppo. Dicevo, non sono diesel che non parto manco lento, capito? E poi piano piano in carburo. Stamattina proprio. Allora, siete pronti? Vi sollecitiamo sui fatti d'attualità. Vuoi ricordare al volo? Siete tutti opinionisti?
1: Sì.
0: Avete da dire qualcosa?
1: Sì, sì.
0: Ci sono un po' di fatti d'attualità. Abbiamo già lanciato, diciamo, poco fa un argomento. Leggevamo da un giornale economico quanto si dovrebbe mettere da parte ogni mese per tenere qualche risparmio. Già semplicemente dire che ne so, il 10%, anzi il 20% andrebbe messo da parte di uno stipendio, cioè una marea di messaggi che ci dicono chi ci riesce, chi ce la fa, ma
1: comunque,
0: chi le dice ste cavolate?
1: A parte questo, posso dare il numero?
0: Sì.
1: Ok, 347-490-0042.
0: Però ci arriviamo su quell'argomento tra poco. Volevi aggiungere altro?
1: No, mi fai cenno.
0: Con le mani, insomma, però. Allora, ripartiamo dai fatti d'attualità e poi ritorno anche sulla domanda che abbiamo fatto poco fa. Oggi, lunedì 5 ottobre, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,3%, con una differenza di circa 2 milioni e mezzo di voti. L'affluenza è stata al 79% in Brasile, ragazzi, per le presidenziali, che prevedono però, come abbiamo detto, il ballottaggio. E quindi vedremo come andrà a finire. Lula è il presidente, diciamo, in carica, presidente uscente, come volete chiamarlo, e vedremo se che di sinistra. Invece, però, questo primo turno è in vantaggio il candidato presidente del centrodestra. Non confondetevi con l'ex presidente Bolsonaro, perché quello era il papà, Jair Bolsonaro.

0: Bolsonaro, in questo caso è Flavio Bolsonaro. Merz, il cancelliere tedesco, ieri è stato a sorpresa a Kiev, c'è stato un bombardamento, da lì ha detto: fermiamo Putin e la Russia, combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk, quindi mano tesa della Germania all'Ucraina. Invece in Spagna, pressing dei socialisti per il voto, Sanchez tira le somme, ipotesi di elezione il 29 novembre sull'onda delle proteste. Stamattina dovrebbe dare comunicazione di un'eventuale caduta del governo Pedro Sanchez, il presidente spagnolo. In Italia invece i partiti si confrontano, l'ultimo in ordine di tempo è stato Renzi, che ha fatto un invito al centro-sinistra: stavolta uniti vinciamo. A Conte chiede garanzie, poi mai più Salvini e Giorgetti, e Trump dice dunque Renzi, che invita la sinistra all'unità. In realtà invita anche Forza Italia ad unirsi al centro, ma Forza Italia ha detto no grazie. Questo per parafrasare un po' quello che è accaduto ieri. E la Formula 1, Verstappen, Rea Sepang, Antonelli secondo, vede però il titolo, Kimi Antonelli sempre forte. Le Ferrari, devo dire, insomma, sono partite male, ma poi si sono riprese. Alla fine arriva terza la Ferrari di Hamilton e quarto Leclerc, penalizzati in avvio dalla scelta delle gomme. C'è una notizia che riguarda il meteo: in arrivo freddo e maltempo già da giovedì venerdì, quindi insomma le temperature caleranno drasticamente nelle prossime ore. Poi stasera invece, per tornare allo sport, c'è il calcio. L'Italia di Mancini torna in campo alle 20:45 a Bologna per l'ultima partita di questa tornata, di questa sosta per le nazionali, contro la Turchia, la gara di ritorno dopo aver vinto appunto in Turchia 4-1. Giochiamo a Bologna, se l'Italia vince va a 7 punti, insomma non rischia più la retrocessione nella serie minore della Nations League. Vedremo poi come andrà l'altro match del girone, vale a dire Belgio-Francia. Stavo leggendo una cosa su Trump. Quando è stata Trump, allora Trump è tornato a sostenere quello che si chiama Sunshine Protection Act, cioè praticamente la legge che renderebbe permanente l'ora legale negli Stati Uniti, perché Trump ha detto: il buio è deprimente e con la luce si può fare sport e c'è anche meno criminalità quando ci sono più ore di luce. Quindi vorrebbe togliere quella che noi chiamiamo l'ora legale, e quindi vedremo se ci sarà un perché. Fra l'altro Trump, tra le altre cose, ieri ha esternato all'improvviso: oh, io prendo l'aspirina e nessuno me la tolga, cioè così all'improvviso. Sì, ha parlato del fatto che è dipendente dall'aspirina.
1: Sì, ci sono cose peggiori.
0: No, vabbè, certo, no, però, alta dipendenza.
1: Sì,
0: non
1: sì.
0: So perché dipendente dall'aspirina. No, però, sai, l'aspirina si prende se hai problemi cardiaci. Lui dice: non ne ho, però mi piace, io prendo l'aspirina. Voglio il sangue liquido.
1: No, la cardioaspirina.
0: No, vabbè, la stessa cosa. La cardioaspirina è più forte dell'aspirina. Insomma,
1: sì, quindi, però l'aspirina non è per chi ha problemi cardiaci.
0: Sì,
1: però,
0: anche per passare a far guarire la febbre. Però è un vasodilatatore.
1: Sì, è un vasodilatatore, quindi è.
0: Ora, che sia cardioaspirina o aspirina, la cardioaspirina non è nient'altro che un'aspirina più grossa e con più appunto
1: dedicata a quello, serve cuore, solo a quello.
0: Perfetto. Vabbè, comunque lui prende l'aspirina, non la cardioaspirina, e gli piace.
1: Ah, gli piace. Piace l'aspirina. Vabbè, ma ripeto, ci sono comunque cose peggiori.
0: Altre notizie da commentare: oggi 5 ottobre scade lo sconto sulle accise del gasolio, poca roba, erano 6,1 centesimi di taglio, ma resta però lo sconto deciso dalle case petrolifere di circa 20-30 centesimi, speriamo. Il Codacons ricorda che tuttavia, come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi, abbiamo una settimana che ha portato generalmente a ribassi grazie appunto agli sconti delle compagnie petrolifere. Speriamo persistano e permangano e che calino ancora i carburanti. Ci sono tante altre notizie, per esempio la Camera nelle scorse ore ha dato il primo via libera al potenziamento, ricordate, strade sicure, ritorno, cioè i militari impiegati sul territorio passerebbero da circa 6.800 a 10.000. Gli ascoltatori sono contenti, siete contenti di avere militari alle stazioni, alle periferie, oppure pensate che la sicurezza debba restare compito esclusivo delle forze dell'ordine? Vi sentiamo su tutti questi temi, a voi i commenti, anche in maniera schietta e sincera. Questo è il numero
1: 347 490 0042.

0: senza alcun doppio filo.
1: Ma che c'entra?
0: Cioè, è assurdo sto programma. Fa paura. È pericolosissimo.
2: Però.
3: Dell'esercito in mezzo alla strada, anche perché se no ce l'abbiamo
4: buttata lì nelle caserme. E comunque sono super felice di questa, diciamo, nuova iniziativa di passare a 10 pili effettivi, sì. In quanto una sicurezza in più non fa mai male.
5: Militari.
4: Un bacione a tutti.
5: Militari, aumentano i militari nelle strade per la sicurezza. Questo è uno dei temi che state commentando. Buongiorno.
6: Ciao Radio Buongiorno.
7: Ciao Max, ciao Leti, sono Irina da Crema.
6: Ciao Irina.
7: Ma io sono solo che d'accordo, anche perché ho una figlia che va a Milano all'università, la sera finisce alle 6:30 e deve prendere o il pullman o il treno o la metropolitana, e sono solo che contenta, certo. Perché comunque purtroppo, cioè, sappiamo benissimo com'è in giro, soprattutto.
5: Va bene,
8: sulla sicurezza, a me pare una stronzata.
6: Perché?
8: 10.000 militari. Persone dell'esercito, per cosa? Tanto se succede qualcosa non gli possono fare niente, le leggi italiane sono queste, quindi ne possono essere, no, 10.000, anche 20.000.
9: Buongiorno, Daniele da Taranto.
5: Ciao Daniele.
9: Forse è l'unica cosa su cui sono d'accordo con Trump, sull'abolizione dell'ora legale. Un po' più di luce, un po' più di sport.
5: Capito, vedi, guarda quanti. Buongiorno, chi è?
4: E comunque sono super felice di questa, diciamo, nuova iniziativa.
5: Sì, pronto.
10: Ciao ragazzi.
6: Ciao.
10: Io, allora, penso che non sia facile mettere da parte il 20%, però quando ti trovi in determinate situazioni fai in modo di riuscirci. Io e i miei ragazzi stiamo comprando casa, quindi dai nostri stipendi stiamo cercando di mettere da parte anche 700 euro al mese.
5: Ragazzi, allora vi abbiamo chiesto un po' di commenti sui fatti d'attualità, quindi ora andiamo un po' in ordine sparso, no? Leggevamo di un articolo che ci fa sapere che dovremmo tutti imparare a mettere circa il 20% del nostro stipendio da parte, male che va anche il 10 o il 5%, ma qualcosa andrebbe messo da parte. Molti dicono: ma chi è che vi dice queste cose? Senti, via.
11: Ma sticcata, chi dice? Ma io sono questo esperto.
5: Brutta gente, veramente.
12: Ma ci rendiamo conto? L'uomo più potente del mondo che prende l'aspirina perché gli piace, perché è dipendente dall'aspirina. Ma in mano a chi stiamo?
13: Max, scusami, però io non so da dove le trovate queste informazioni del 20, del 30, del 50%. Forse non abbiamo capito una cosa, che qua fra poco non andremo neanche più a fare la spesa.
5: Vabbè raga, ma è sto catastrofismo, per carità, difficoltà ci sono, ma dai, su forza, chi è? Pronto?
14: Buongiorno Max.
6: Ciao.
14: Buongiorno Leti, Rosario da Reggio Calabria.
6: Ciao Rosario.
14: No, niente, non si può neanche il 2%.
5: Niente da fare.
14: Che quando prendi lo stipendio 1.300 euro con una figlia adolescente che va a scuola, purtroppo
5: ci sono
14: spese extra.
6: Sì.
14: Non arrivi neanche alla terza settimana.
5: Mamma mia, ragazzi.
14: Buongiorno.
5: Allora,
6: buongiorno.
5: Avete sentito? No, due temi. Quindi,
6: sì, il risparmio
5: e
6: la sicurezza.
5: E la sicurezza. Dai, allora, commentate pure se volete. Poi ci sono tanti altri fatti d'attualità. Vi ho dato un sacco di spunti, è colpa mia, per carità. Però mi piaceva sta roba qui, no?
6: Sì.
5: Quella del risparmio, perché leggevamo da un giornale economico che dovremmo tutti imparare a gestire questo 20% dal nostro stipendio. Che so, guadagno 1.500 euro, dovrei mettere da parte 300 euro al mese, no? Ma ci riusciamo? Si riesce? Ma anche il 10% sarebbe opportuno.
6: C'è un messaggio, allora: stipendio 1.700 euro, sono 390 euro di mutuo, 30 euro di assicurazione, 80 euro un nutrizionista personal trainer, 50 euro di palestra, 150-200 di carburante, 400 spese, luce, gas, condominio, fibra ogni due mesi. Come faccio a mettere 340 euro a parte Giuseppe? Però è anche vero che hai degli extra un po' più di lusso, perché ad esempio il personal trainer non me lo posso
5: permettere.
6: Quelli sono risparmi, secondo me.
5: Vabbè, no, però
6: il fatto che ti puoi permettere comunque delle cose in più.
5: Va bene, allora, poi c'è l'altra notizia: la Camera ha dato il primo via libera al potenziamento di strade sicure, che già c'era, però i militari impegnati sul territorio passerebbero da 6.800 a 10.000. Insomma, secondo voi sono opportuni i militari davanti alle stazioni? Vi piacciono, non vi piacciono? Vi piace questo potenziamento o no? non c'è un problema stazioni, non c'è un problema strade sicure, raccontatelo a chi schisco le vostre opinioni. Vi sentiamo a raffica. Vocali, ragazzi, vocali, ma anche messaggi di testo. Questo è il numero
6: 347 490 0042.
5: Vi sentiamo tra poco su Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss a te, che alleni il tuo corpo comunque e dovunque. E pratichi lo yoga anche in mezzo al mare. Kiss Kiss a te, che hai incontrato una donna bellissima e nella quiete del tuo studio dipinge la sua immagine su tela. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Kiss Kiss.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Kiss Kiss.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Kiss Kiss.
11: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
7: Kiss Kiss.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
14: iperceramica.
15: Kiss Kiss.

0: Yücel con Muy to the Sun su Radio Kiss Kiss.
1: Sta radio è peggio di casa mia, oh. Sempre a parlare di discussioni, di problemi. Non se ne può più. Animo, animo.
2: Animo.
3: Altro che animo che ci vuole. Ci vuole l'anima delle mia.
4: Ma busso via.
3: Mamma, mamma, che Dio ce ne scampi.
5: I mattinieri, solo su Radio Kiss Kiss.
6: Mattiei, buongiorno, sono Michele dalla provincia di Salerno.
7: Ciao.
6: 10.000, 20.000, voglio iniziare a mettere 1.000, 1.000, 1.000. Non serve a niente. Bisogna educare le persone ad avere il rispetto di queste persone.
0: Cioè?
6: Di questi angeli che stanno lì per difendere noi.
0: Ah, ok.
8: Ciao, buongiorno a tutti.
7: Ciao.
8: Calogero da Agrigento. Mettere da parte una piccola somma che strada facendo diventa sempre più alta. Dipende dallo stile di vita che uno si ritaglia attorno a sé.
0: Sì, perché più guadagni, più spendi. Allora, sono questi.
7: Quello che dicevo io prima, sai.
0: Sono questi i due temi venuti fuori stamattina, no? L'ok all'aumento delle forze militari in strada per strade sicure da 6.000 a 10.000 circa. Si passa, vi fa sentire più sicuro, è giusto avere i militari in strada. E poi l'altro tema, leggevamo da un giornale economico quanto bisognerebbe mettere da parte, appunto per stare sereni, circa il 20% dello stipendio ogni mese. Qualcuno, anzi alcuni, hanno scritto: ma chi è che dice queste cose, che insomma riesca a mettere manco un euro? Vabbè, vai, pronto.
9: Ciao Max, ciao Betty.
7: Ciao.
9: Io lavoro sui mezzi pubblici. Se ci fossero i militari anche a bordo dei mezzi pubblici,
0: li vorresti,
9: sarebbe tutto diverso.
6: Buongiorno Lady, buongiorno Max. È vero, sì, è vero, lo stipendio. Tutti gli italiani si lamentano. Ma io a agosto e luglio ho passato i guai sull'autostrada per la gente che è andata in ferie. Quindi non c'è proprio tanto da lamentarsi.
0: Vai.
10: Buongiorno giovani.
7: Ciao.
10: Non è il numero delle forze dell'ordine che cambia le cose. È la fattibilità nel poter fare le cose, che è diversa.
0: Che vuoi dire? Spiegati meglio. No,
10: ma con queste norme sinistroidi la vedo molto difficile.
0: Norme sinistroidi, vai, allora dimmi la lì.
7: No,
0: che
7: però
0: che
7: già dire? Il fatto di avere più presenza nelle strade può essere un deterrente.
0: Si
7: però.
0: Chiama deterrenza, infatti.
11: Buongiorno, Kiss Kiss. Buongiorno Max, buongiorno Lady.
7: Ciao.
11: Antonio di Avellino.
0: Vai, Anto, vai.
11: Per quanto riguarda la sicurezza, sinceramente non la vorrei, ma per come sta andando, diciamo, la nostra Italia, le metterei anche davanti ai locali.
12: Buongiorno, che sei la provincia di Cosenza. Ma l'importante è prendere lo stipendio e cercare di tirare avanti.
0: Pronto.
13: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
7: Ciao.
13: Con Francesco da Bari.
0: Che dici,
13: con 1.420 euro di stipendio autotrasportatore, scusate, non riesco a mettere neanche 10 euro da parte.
14: Buongiorno Max, buongiorno Laletti.
7: Ciao.
14: Peppino da Bari.
0: Che dici, Peppi?
14: Prima di tutto ho fatto il servizio di marina militare giù a Taranto nel 96. E per sfortuna mi è capitato anche fare la ronda a piedi con il manganello in mano per vedere i marinai cosa andavano facendo per strada.
0: Alla ronda per i militari.
14: Poi a Piazza Umberto a Bari abbiamo postazione fissa di una pattuglia dell'esercito, quel che sia, dalle loro spalle continuano ancora a spacciare.
11: D'accordissimo sui militari in città. Anzi, io le adopererei anche nei pronto soccorso.
15: Niente, sì, sono d'accordo. In mancanza di altro, scusate, ma questi 10.000, quindi un aumento di 3.200, quindi non hanno niente da fare, compiti per la difesa.
16: Militari alle stazioni assolutamente sì, anche solo per fare da deterrente.
0: E quello è lo scopo, no? Credo, vai.
17: Sì. Mattinieri, ma i militari dappertutto. Sarebbe buono se non avessero le mani legate.
18: Buongiorno Max e buongiorno Letti.
7: Ciao.
18: Strade sicure sicuramente sì. Fanno bene. Fanno benissimo. L'esercito ce l'abbiamo e lo utilizziamo su qualcosa di veramente concreto. E se facciamo anche pulizie alle stazioni,
0: che vuoi dire?
18: Mandar via tutte queste persone che dormono in stazione, che rubano.
19: Sì, Max, mettere l'esercito in alcune zone, sì, cioè quasi in tutte le zone, però devono essere picchiatori, non semplici soldatini.
0: Mamma mia,
7: vabbè, ho capito, ragazzi, ma.
0: Dai, mi sentiamo ancora tra poco. Buongiorno a tutti noi e voi insieme. Siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss.

0: di te.
1: Per non dimenticare, Zero Assoluto su Radio Kiss Kiss. Allora, due gli argomenti venuti fuori. Chiudiamo per ora l'argomento, però, quello sulle forze
2: dell'ordine.
1: Le forze militari. Aumenta il contingente di militari per strade sicure, che passa dal circa 6.000 a 10.000 unità per presidiare stazioni, zone sensibili. Sì. Per dare un po' di sensazione di sicurezza ai cittadini e per ovviamente anche per dissuadere, no? Malviventi, sì. Una deterrenza, una maggiore presenza militare. Siete d'accordo? Non mi interessa. L'altro tema riguarda risparmio, però sul risparmio ci arriviamo nel finale dei mattinieri. Intanto vi sentiamo sul tema sicurezza.
3: Diciamo che per la sicurezza delle strade più militari in giro non fanno del male, ma fanno solo del bene. Magari proteggono anche nelle ore più cruciali la gente mentre va nelle stazioni a prendere il treno, e magari ti invita di più a prendere anche i mezzi pubblici.
4: Buongiorno Max, buongiorno Alete, Alessandra Sabaudia. Strade sicure è un'ottima iniziativa, anche l'aumento dei militari. Ma una domanda, ma i militari da dove li fanno a reclutare? Che ce ne sono pochi?
1: Ce ne sono pochi. Vai, pronto.
5: Inutile, possono mettere anche 30.000 militari, ma tanto non gli danno la possibilità di esercitare la loro mansione.
6: Buongiorno. E che serve mettere l'esercito se poi non possono far manco sfiorare? Sfiorare un delinquente che magari rischiano la divisa, rischiano il posto.
1: Pronto?
7: Buongiorno, sono Marco.
1: Ciao Marco, cosa dici?
7: State sicure, fantastico, ma con quali uomini?
1: Vabbè.
7: Le forze di polizia, le forze armate, non si arruola più nessuno.
1: Beh, ragazzi,
2: ma no, ci sono, ragazzi.
1: Stavo vedendo che i concorsi sono pieni, a parte che sono partiti
2: giovani,
1: altri concorsi di proprio guardia di finanza, polizia, carabinieri, ma è pieno di candidati. Quindi sì, come fai a dire non si arruola nessuno? Vai.
8: Non servono tante forze dell'ordine se non ci sono le pene. Le pene non ci sono, non servono le forze dell'ordine.
1: Più che le pene ci sono, ragazzi, le leggi ci sono, e forse che escono troppo facilmente dopo che li hanno arrestati.
9: Io sono d'accordissimo a mettere l'esercito sulle strade, per avere una maggiore vigilanza, anche se non hanno potere. Però in merito voglio aprire pure un'altra parentesi.
2: Quale?
9: Se i militari li abbiamo e li teniamo dentro le caserme senza fare niente e sono ben pagati, perché per mandarli in strada dobbiamo pagarli nuovamente?
1: Perché pagarli nuovamente? Scusa, no, ci sono solo le indennità, ci sono le diarie, queste robe così che sono normali, non è che li paghi nuovamente, sono quelli che già hai e che utilizzi anche appunto per stare sicuro. Va bene, c'è anche l'argomento economico sul quale torniamo tra poco. Intanto canzone nuova, Adela, Ain't in LA.

0: Della Enina Lei su Radio Kiss Kiss. Allora, tra poco torniamo sui due argomenti che vi hanno preso tanto, devo dire, strade sicure con un potenziamento di militari alle stazioni. È stato deciso che si passa da 6.000 a 10.000 unità, ci fa star meglio? C'è qualcuno dice che è uno stato di polizia con i militari alle stazioni o cosa?
1: A me fa stare più tranquilla.
0: L'altro argomento riguarda il risparmio, ma devo dire che insomma tutti e due i temi mi hanno preso parecchio. Ne parliamo ancora tra poco qui nei mattinieri di Kiss Kiss. Il numero per i vocali è questo:
1: 347 490 0042.
2: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati i mattinieri.
3: Animo, animo!
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Kiss, kiss. Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Kiss, kiss.
11: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Yes, yes.
12: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
13: Le uova naturelle.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
15: Infatti.
14: E perché nella foto sei su un palco?
15: È una storia lunga.
14: Quanto lunga?
15: Fino alle 5 del mattino.
14: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: io proverei vergogna.
1: I mattinieri.
2: Oh ragazzi, buongiorno, buon inizio di settimana da Max Poli. Oh, chi sei tu, scusa?
3: Letizia, Leti, la Leti.
2: Sei ubriaca stamattina?
3: No, perché stavo leggendo un messaggio e quindi mi ero distratta un attimo perché sono arrivati tanti messaggi degli ascoltatori, quindi stavo facendo un po' uno stavo spulciando.
2: Ma stai bene, sì?
3: Sì, sto bene.
2: Guardami.
3: No, non ti sto guardando. Stavo guardando e guarda, sono più interessanti gli ascoltatori.
2: Guardami, abbandonati.
3: No, no, sono più interessanti loro. Infatti
2: come diceva Giugas Casera,
3: no,
2: guardami,
3: ma
2: guardami.
3: No, sì, ma sì, no.
2: Cioè, hai bisogno di un momento di love you.
3: Mamma, per carità, con te.
2: No, era per sapere. Vabbè, vai, torniamo un po'.
3: Ma vabbè,
2: torniamo al... Scusa un attimo. E ti ho vista che ti chiamavo, buongiorno Max.
3: Ripeto, stavo leggendo i messaggi degli ascoltatori.
2: Che ti dicono?
3: Allora, vedi, volevo rispondere al signore di prima, sì, riguardo ai militari che non fanno niente nelle caserme. Ti dico che ti sbagli di grosso, adesso si lavora tantissimo, non è come 30 anni fa, Michele.
2: Vai, poi altro, sì, vai.
3: Allora, purtroppo troppi pesci in faccia a chi ci dovrebbe proteggere. Dani. Allora, io sono un po' divisa su questa cosa qui, perché effettivamente possono servire da deterrente, però è anche vero che...
2: Allora, di perché stiamo parlando di questo? Sì. Leggevamo di un potenziamento dei militari in strade sicure, si passa da 6.000 a 10.000 sì, unità, e questo quanto prevede, quanto stabilito alla Camera, dato il primo via libera, poi c'è l'altro passaggio, strade sicure viene potenziato da 6.800 a 10.000 militari, servono i militari alle stazioni, ci chiedevamo stamattina, c'è chi parla di regole di ingaggio che non ci sono, c'è chi dice sì, è un buon deterrente, insomma come la pensate?
4: Buongiorno, volevo solo rispondere all'affermazione del signore di prima che ha detto che i militari stanno nelle caserme ben pagati,
3: nulla.
4: Forse si riferiva a quando lo stipendio era in lire, allora 1.300 euro erano 2.600.000 lire.
2: Sì, vabbè, concetto che è sbagliato però.
4: Quindi allora sì che erano ben pagati.
2: Vabbè, allora poi c'è un papà di un militare di strade sicure, sentite.
5: Io sono il papà di un soldato che sta facendo di servizio strade sicure, sì, a Milano. Allora, i ragazzi, i soldati non sono lì impegnati solamente a fare l'ordine pubblico, ma sono lì anche a salvare vite umane, ricordatevelo, non sono lì solo servizio per i criminali, ma anche per aiutare anche gente che ha bisogno urgentemente, cosa che mio figlio è stato anche premiato insieme ad altri 24 dei suoi commilitoni.
6: Questa dei militari nelle stazioni è l'ennesima presa in giro.
7: Mi sa che i militari verranno per la situazione internazionale, ma non per i delinquenti.
2: Ma i militari già sono presenti, ragazzi, sì, viene aumentato solo il contingente di stare sicure. Buongiorno.
8: Ciao Kiss, io molto felice dai militari in più in strada, però noi siamo veramente un popolo polemico, cioè, avrò
3: non
8: sentito
3: ci
8: tre persone felici e 30 che polemizzavano anche sulle belle notizie. Siamo.
3: Quello è
9: Kiss, militari sì, militari no. I militari, a differenza delle forze dell'ordine, sì, tipo polizia, carabinieri e guardia di finanza, hanno un tipo di formazione completamente diversi.
2: Non c'è dubbio, ragazzi, ma si parla di deterrenza. Vai, pronto?
10: Buongiorno, sono Marco. Strade sicure, fantastico, ma con quali uomini?
11: Buongiorno. Ci sono tanti candidati nelle forze dell'ordine, per gente che non trova lavoro e si vanno a imboscare perché sanno che ormai...
2: Ma che vuoi dire?
11: È una barzelletta.
2: Ah, una barzelletta le forze dell'ordine.
9: Potete mettere anche Batman e Superman in mezzo alla strada a proteggere le persone, ma se non cambiano le regole d'ingaggio e la certezza della pena non si va da nessuna parte.
2: Non male l'idea, siamo a Gotham City, vai con Batman,
3: sì,
2: ragazzi, va bene. Come sempre abbiamo sentito con molto piacere le vostre opinioni sui fatti, sì, di attualità. Torniamo a farlo domattina perché si alza molto presto dalle 5 alle 7 con i mattinieri. E tra poco Pippo e Adriana con il Pippo Pelo Show. Vi lasciamo con The Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Ecco, vuoi salutare, sì, la regia?
3: Certo, Giuseppe D'Amelio.
2: Che mi manda sempre sti video.
3: Sì. Immagino. Ciao Giuseppe.
2: Va bene. Dai mattinieri, Max e Laliti, ottima settimana e Kiss Kiss.

0: salutiamo i mattinieri che sono stati con voi fino a questo momento. Sono le 6:57 e ci colleghiamo subito con Umberto Prea dalla nostra redazione. A tra poco.
1: Buona giornata e bentrovati. Elezioni in Brasile. Il senatore di destra Flavio Bolsonaro chiude in testa il primo turno delle presidenziali davanti al presidente uscente Lula da Silva. Bolsonaro ottiene il 47% dei voti contro il 45% di Lula in un risultato che ha smentito i sondaggi. Nessuno dei due raggiunge la maggioranza assoluta. La sfida si deciderà dunque al ballottaggio del 25 ottobre. Ucraina, ieri visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz insieme alla ministra dell'economia Katerina Reich. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, ha detto Merz, mentre nella capitale era stato nuovamente colpito il ponte Nord. La visita all'indomani dell'avvertimento di Mosca a stranieri e diplomatici di lasciare Kiev in vista di nuovi e massicci attacchi aerei. Siamo pronti a lottare per il Donetsk anche per un centesimo dell'1%, si legge in un comunicato del Ministero della Difesa di Mosca. Veniamo in Italia, il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi chiedono che sulla vicenda cali il sipario. Ospiti a Verissimo hanno ribadito che per loro Alberto Stasi resta il colpevole sulla base della sentenza definitiva. Se la nuova indagine della procura porterà un altro nome, hanno spiegato, ne prenderanno atto. Dopo 5 processi e 8 anni di procedimenti, il loro desiderio è che Chiara possa finalmente riposare in pace. Rita e Giuseppe Poggi hanno anche lamentato l'eccessiva attenzione mediatica sull'inchiesta. A Torino un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna di 32 con l'intenzione di ucciderla. La donna è riuscita a fuggire e mettersi in salvo dai vicini portando con sé la figlia di un anno. L'uomo poco dopo si è tolto la vita gettandosi dal 10° piano. E la ricostruzione degli investigatori di quanto accaduto ieri nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord del capoluogo piemontese. Sulla vicenda indagano i carabinieri impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione. La procura di Napoli Nord indaga sull'ipotesi di un incidente sul lavoro per la morte del 61enne Salvatore Calignano. L'uomo, secondo quanto riferito dalla moglie, stava effettuando lavori di manutenzione sul tetto di un capannone. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore dell'operaio. La moglie Carmela chiede giustizia e vuole chiarire il perché il marito sia stato abbandonato per strada dopo essere rimasto ferito. Lo sport calcio, l'Italia torna a Bologna dove vanta un bilancio favorevole con 16 vittorie, 5 pareggi e appena 3 sconfitte per affrontare nuovamente la Turchia nella Nations League. Gli azzurri, reduci dal pareggio di Parigi contro la Francia, cercano punti importanti per la vetta del girone A1. Situazione difficile invece per la Turchia di Montella, ancora 0 punti dopo 3 sconfitte con un solo gol segnato e 8 subiti. Un nuovo KO potrebbe mettere seriamente a rischio la panchina dell'ex attaccante della Roma. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, a più tardi e kiss kiss a tutti.

0: con cui abbiamo a che fare lunedì.
1: Non lo vedevo da un po' di giorni.
0: È vero.
1: Salutami Adriana appena la vedi.
0: Ok, perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Riparte una nuova settimana insieme. È lunedì 5 di ottobre. Qui le temperature ci dicono che è ancora estate.
1: Ancora quasi. Adriana, guardate, si permette delle camicie crop. Giusto?
0: Fa caldo.
1: Sì. Quindi entra aria dappertutto e non è aria fredda ancora.
0: Dai, adesso facciamo

0: Eccoci, allora...
1: eccoci qua. Adesso descrivi questo tuo lunedì in una sola parola.
0: Allora, Pippo, una sola parola ci ho pensato. Sì. Evasione.
1: Il mio lunedì invece di oggi fatica.
0: Fatica, perché sei assonnato?
1: Sì. Non lo so, perché mi sono rilassato ieri e
0: ieri
1: oggi.
0: Ieri è stato tutto il giorno a casa nonostante il mare lo chiamasse.
1: Il mare proprio.
0: Cioè, il mare lo chiamava.
1: Pippo, vieni.
0: Il sole.
1: Che ti costa?
0: E invece niente.
1: Sono rimasta a casa.
0: Quando stamattina gli ho chiesto: senti, Pelò, ma tu cosa hai fatto ieri che era estate? No, niente, sono stato a casa. Ma com'è possibile?
1: Perché era il 77 di agosto.
0: Mi hai sorpreso.
1: Sì.
0: Però vabbè, allora la domanda che vogliamo farvi questa mattina subito è: il vostro lunedì in una sola parola. Cioè, dateci una parola per il lunedì. Grazie.
1: Brava.
0: Allora.
1: Lunedì di Adriana è brava.
0: Brava. No, voglio salutare un attimo Marisa che dice: non mandate mai i miei messaggi, mi fa un sacco di complimenti. Dice: sei quella che schi speciarti.
1: Bravissima
0: sabato.
1: Marisa Liguori.
0: Ciao Marisa, grazie.
1: Ciao Marisa.
0: Salutato.
1: Sì.
0: Allora, apriamo il nostro centralino. Buongiorno anche all'Anna Chiara, buongiorno al nostro Pica e buongiorno a Giuseppe D'Amelia. Apriamo
1: buongiorno
0: il centralino 081 546 1212.
1: Ecco.
0: Ripeto, 081 546 1212. Apriamo il nostro centralino, vuol dire che
1: chiamateci,
0: sarete voi a
1: Raffica,
0: chiamare noi.
1: E dovete descrivere in una sola parola questa giornata.
0: Come vi sembra? Così croce questo lunedì,
1: mi
0: come
1: risponde
0: cominciato. Risponde
1: Anna Chiara con il rifacimento delle unghie.
0: Pronto?
1: Che oggi è rosso sempre.
0: No, sempre
1: sì. Sì, grazie mille, quindi
0: va bene.
1: Date una sola parola.
0: Pronto?
1: Per questo lunedì.
0: Signora.
1: Prego, signora.
0: Deve preparare la cucina.
1: La signora Inven è pronta, sì. Abbiamo
0: Ciao.
1: Grazia e Sara, buongiorno.
2: Buongiorno, Radio Pippa.
1: Buongiorno, io mi chiamo Pippo Pelo e lei si chiama Adriana Petro.
0: Buongiorno.
1: Ciao,
2: buongiorno.
1: Come ti chiami?
0: Vabbè, dai, allora, il vostro lunedì, chi parla? Grazia o Sara, o sono andate via?
2: Ci siamo.
0: Il vostro lunedì
1: allora,
0: una sola parola.
2: Il lunedì parte con energia.
1: Brava. Energia.
0: Ok, perfetto.
1: La parola è energia. Grazie.
0: Grazie, chi sa voi, ascoltateci sempre 081 546 1212. Vi diamo la possibilità di chiamare a questo numero e di parlare direttamente con noi.
1: Mi raccomando.
0: Con un piccolo filtrino della redazione, dai.
1: Sì, mi raccomando, scatenatevi adesso perché dovete descrivere in una sola parola il lunedì, è molto facile.
3: Pronto?
1: Potete dire il vostro lunedì, che ne so, gentile, oggi sarò gentile. Beh. Oggi
3: Pronto?
1: Sarò affaticata, oggi sarò lavoratore, qualsiasi cosa mi passi per la mente. Lo ripeto, il centralino è andato, mi sa, in tilt.
0: Ah, è andato in tilt.
1: Allo 081 546 1212. Però qualcuno ce la fa a spuntarla nel tilt, perché il tilt serve anche a questo, perché solo qualcuno ci riesca. E c'è riuscita Ilde, buongiorno.
0: Ciao Ilde.
4: Buongiorno, ciao Pippo, ciao Adriana,
0: ciao.
4: Bellissimo.
1: Ma voi siete bellissimi, tutti, grazie Ilde, benvenuta. Allora Ilde, una sola parola per questo lunedì.
4: Sincerità.
1: Oggi sarà sincera.
0: Tu darai sincerità o un po' te l'aspetti dagli altri?
1: Grazie Ilde, ciao. Sonia, buongiorno.
0: Okay, grazie per avermela fatta cadere.
4: Ciao.
0: Sonia, ciao.
1: Sonia, una sola parola per...
0: Aspetta che ti faccio una domanda e lui fa cadere la linea.
1: Qual è la sola parola in cui descrivi questo lunedì? Con cui descrivi?
4: Ma io spero fantastico, visto
1: fantastico,
4: che dopo
1: Sonia.
4: Va bene. Quindi deve essere bella carica.
0: Ma certo, c'hai ragione.
1: Sarai carichissima. Ciao Sonia, chi schissa te.
0: Abbiamo Tommaso.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Una
0: Ciao,
1: sola
0: Tommaso.
1: Parola, Tommaso.
0: Non abbiamo sentito.
1: Una sola parola per il lunedì.
5: È un genio.
1: Che ha detto?
0: Non abbiamo capito, scusa.
5: È un genio.
1: Va bene, ciao
0: una
1: Tommaso,
0: persona.
1: Grazie.
0: Va bene,
1: ciao,
0: chi schissa te.
1: 081 546 1212, abbiamo Teresa, buongiorno.
0: Ciao
4: buongiorno,
0: Teresa,
4: buongiorno.
0: Ciao.
1: Teresa,
4: buongiorno.
1: Una sola parola per questo lunedì.
4: È entusiasta.
0: Brava,
1: vai Teresa.
0: Chi schissa te, buon
1: grazie.
0: Lunedì, abbiamo Adele.
6: Pronto, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao Adele.
6: Dico culo perché sono riuscita a prendere la linea.
1: La parola di oggi è culo.
0: Brava,
1: perché
0: brava.
1: Ha preso la linea. Beh, se ti va tutto bene così sarà una bella giornata. Grazie Adele. Chi schissa te.
0: Abbiamo Salvatore, buongiorno.
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Vai Salvatore.
7: Per me il lunedì oggi è Dupalle.
0: Ci sei in una sola parola.
1: Ciao Salvatore,
0: chi schissa te.
1: Ciao. Gennaro, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno. Gennaro scoglionato.
1: Oh, la sua parola di oggi. E mi sa che è una parola, diciamo, che appartiene a tantissimi al lunedì. Lillo, buongiorno.

0: buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Palma di Montechiaro, buongiorno, vi ascolto ogni lunedì.
0: Ogni lunedì, Lillo, una sola parola per descrivere questo lunedì.
2: Una giornata speciale per tutti.
0: Una sola parola, vabbè, ciao Lillo.
1: Speciale,
0: grazie.
1: Mettiamo speciale. Abbiamo Cristian, buongiorno.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, la parola del giorno è tagliando.
0: Tagliando. Lo devi fare tu o lo devi fare la macchina?
3: Lo devo fare io alla macchina.
0: Lo devi fare lui alla macchina, va bene, grazie.
1: Chissà te, abbiamo Maria, buongiorno Maria.
4: Buongiorno ragazzi, salve.
0: Maria, una sola parola per questo lunedì.
4: Positivi.
1: Ok, chissà te.
0: Ciao Maria, grazie, chissà te.
1: Abbiamo Ale al telefono.
5: Ale da Bologna, la mia parola è felicità.
1: Brava, che bella voce Ale, che hai.
0: Chiama sempre Ale con la sua felicità. Chissà te. E baci, ciao, andiamo sotto la doccia.
6: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
7: Rivelazione di fenomeni.
1: Ok, grazie al nostro ascoltatore che invece ha pensato bene di cantare questo pezzo. Bello. In uno dei nostri appuntamenti con le canzoni sotto la doccia. È dal 1991
0: Gli
1: su Radio Kiss Kiss. Gli Stadio, generazione di fenomeni.

0: La canzone di stadio Generazione di Fenomeni, come sempre, ci introduce a quest'ora al primo dei nostri temi trattati. Nel weekend sono stato nella mia città, ho passeggiato, soprattutto sabato, e molta gente mi ha detto che partecipa ai nostri temi anche negli uffici.
1: E poi ne discutono dopo tra loro.
0: Li portano negli uffici.
1: Questo ci fa molto piacere.
0: Il tema di questo momento è proprio da portare negli uffici per capire un po' voi come siete messi.
1: Allora, facendo un attimo un rapido calcolo rispetto a quelli che siamo oggi qui in studio, e siamo 5.
0: Ah, Pica è attaccato alla poltrona.
1: Sì.
0: Proprio attaccatissimo. Da quanti anni lavori qua, Pica? 23 anni. Peppino invece 30 anni. Io 36 anni e vado verso i 37.
1: Mamma mia.
0: Esattamente. Tu, Adriana?
1: Io quasi 20 anni
0: quasi
1: che lavoro
0: 20 anni,
1: qui a Radio
0: Anna Chiara, 12 anni.
1: Allora, cioè, siamo perché tutti vi stiamo di dicendo
0: corso.
1: Questo?
0: Cioè, Anna Chiara è quella che lavora da meno e lavora da 12 anni.
1: Da 12 anni. Vi diciamo questo perché gli italiani sono quelli più fedeli al posto di lavoro.
0: Sì, sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Mediamente restano in un'azienda appunto 13-14 anni. Qui abbiamo superato tutti,
0: Anna,
1: insomma,
0: tu sei
1: questo
0: nella
1: limite.
0: Media, te ne devi andare adesso.
1: Tra un anno te ne puoi andare. Mentre, cioè, proprio siamo
0: qui. Noi ormai l'abbiamo scapolata la media abbondantemente.
1: Sì.
0: E partire da me, da Peppino, da Pica, insomma, anche tu, Adriana. Ormai
1: A voglia. In Danimarca invece, dopo 7 anni in media, cambiano tutto, mandano tutto all'area, quindi cambiano azienda, cambiano lavoro.
0: Cambiano progetti, cambiano proprio attività.
1: Sì, cambiano molto spesso attività. Nei Paesi Bassi invece, dopo 8. Una forza lavoro più anziana che difende il posto sicuro, una generazione Z che invece passa da un contratto a tempo determinato all'altro. Quindi vediamo proprio delle generazioni a confronto. È vero, noi siamo un po' della vecchia guardia. Invece la nuova generazione, la generazione Z, resta mediamente pochino. Quanti ne vediamo passare noi di ragazzi, magari anche, diciamo, nel comparto social o
0: che,
1: anche in altri ambiti?
0: Sì, sì, sì, che poi cambiano anche proprio totalmente attività.
1: Ma non perché non stanno bene, ma perché hanno voglia di fare esperienze nuove.
0: In realtà io all'inizio ho cambiato, ho lavorato in un'agenzia automobilistica, ho lavorato allo studio dentistico.
1: Vabbè, quelle sono le prime esperienze. Diciamo, primi lavori retribuiti, un po' retribuiti.
0: All'inizio anch'io cambiavo, però poi ho deciso. La vita
1: non ha cambiato più.
0: Fortunatamente mi ha dato questo lavoro e mi piace tantissimo, quindi ho continuato a farlo sempre.
1: Allora, cari italiani che siete all'ascolto, in base alla vostra età, ovviamente, da quanto tempo lavorate nel posto in cui lavorate? Cioè, da quanto tempo fate lo stesso lavoro? Perché immagino ci siano anche tanti liberi professionisti, no?
0: A voglia.
1: Quindi al 347-490-0042 vogliamo confermare o smentire questa notizia che, per quanto ci riguarda, è assolutamente vera.
0: Posso dire, vale per tutti, perché se fate i liberi professionisti, se fate lo stesso lavoro da 8
1: anni,
0: ce lo potete dire, o anche da pochi anni.
1: Sì.
0: E se magari, non so, tipo sono un medico, ma tra 10 anni lascerò e aprirò un B&B, faccio per
1: esempio
0: dire.
1: Magari molti lo hanno già fatto.
0: Molti l'hanno già fatto, oppure sono un impiegato, lavoro in un'azienda da 20 anni, mi sono stancato, cambierò, oppure voglio arrivare alla pensione con questa azienda.
2: Sono Renata
0: fa lo stesso. Brasiliana. E lei è brasiliana da tanti anni, perché ricordiamo che per Renata
1: non cambia nazionalità.
0: No, lei è brasiliana. Lei lo dice perché include tutta una serie di cose.
1: Sì.
0: L'essere brasiliana è un mondo, non è che solo,
1: e
0: diciamo, la nazionalità.
1: E include anche un po' la sua mansione, il suo lavoro. No,
0: no? Dire sono Renata brasiliana in Italia, capisci a me.
2: Brasiliana.
1: Lavoro
0: significa capisci a me.
1: Vabbè.
0: Sono brasiliana. Esatto. Allora, 347-490-0042. E Adriana Manca, capito? Cioè, queste sono 20 anni che dice capisci a me. Senti, sono brasiliana.
2: Sono Renata. Brasiliana.
0: Brasiliana.
1: Amore, ti voglio conoscere.
0: Che cazzo. Allora.
1: Ehi, amore, ti devi.
0: Fateci sapere.
1: 347-490-0042.
0: Grazie mille. Andiamo avanti.
1: Vi aspettiamo.
0: Vai.
3: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.
4: Let's go.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
3: Amore, non rompere le uova.
1: Kiss, kiss.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Yes, yes.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte.
10: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
12: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
13: Yes, yes. Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
0: Kiss Kiss. Che bella.

0: musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ombresh, la canzone si intitola Serenamente, l'abbiamo ascoltata qui su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno, da Brescia, Brescia è un attimo, andiamo da Fabiana. Buongiorno.
1: Ciao Fabiana.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai Fabiana? Bene?
2: Benissimo, voi?
0: Anche noi, molto bene.
1: Bene, bene,
0: bene.
1: Buon lunedì, buon inizio
0: che
1: settimana.
0: Che lavoro fai Fabiana?
2: Grazie. Allora, io sono un'impiegata tributaria.
0: Impiegata tributaria, che detto così potrebbe sembrare un lavoro noioso.
2: Esatto, sembra bruttissimo, invece no, perché comunque ha a che fare con tantissima gente.
0: Da 15
2: quindi,
0: anni?
2: Da 15 anni. Sì.
0: 15
1: quindi
0: anni.
1: Da 15 anni tu non solo fai lo stesso lavoro, ma lo fai presso la stessa azienda, giusto?
2: Esatto, sì.
1: Ok.
0: Quanti anni avevi quando hai cominciato?
2: 21.
0: 21. Non ti è mai passato per la mente di cambiare idea?
2: Tantissimo. All'inizio sì, anche perché vabbè, appena arrivata, alti e bassi, non capivo ancora bene il lavoro, però invece adesso da qualche anno sono nella mia bolla felice, vediamola così.
0: Nella
1: quindi
0: bolla felice.
1: Non ci pensi proprio esatto. A cambiare più il lavoro? Cioè pensi che
2: no,
1: questo sia il lavoro
2: penso.
1: Della vita definitivo?
2: Ma pensi di sì.
1: Ok, ok, vedi?
0: Senti, ma quanto è bello fare un lavoro in cui appunto ti senti proprio come in una bolla felice. Questo è bello quello che hai detto.
2: Sì, non è male. All'inizio è stato veramente difficoltoso, però anche come gente, come colleghi, ne ho passati tanti e tanti. Però ho visto i ciucci intrallazzi, quindi...
0: Esatto, no, avrai visto anche colleghi meno felici di te in quel lavoro,
2: sì,
0: giusto?
2: Esatto. Sì.
1: Vabbè, poi sai, quando sei per tanto tempo in un'azienda, le fasi turbolente, anche da quello che dicevi tu, gli inciuci, le cose eccetera eccetera, uno le supera, le attraversi e le superi, poi arrivano
2: esatto.
1: Le fasi più tranquille dove magari anche tu sei più adulto, non te ne frega più niente, è vero?
2: Sì, non ti toccano più praticamente.
1: Non ti toccano.
0: Quindi
1: non
0: tu ti auguri tutta la vita lì, giusto?
2: Sì, oddio, sembra un po' brutto da dire, però...
0: E perché sembra brutto da dire?
2: Capitare,
0: scusa,
2: sì.
0: Ma se stai bene, perché sembra brutto da dire?
2: Sì, no, infatti.
0: No, è bello
2: sì,
0: da
2: sì,
0: dire, invece. È bello da dire. Complimenti
1: allora,
0: a te, grazie mille.
2: Grazie,
0: un
2: ciao,
0: bacio
2: ragazzi.
0: Fabiana,
1: ciao. Sentiamo un po' cosa ci dicono gli italiani, perché siamo partiti dal fatto che pare che siamo il popolo più fedele al lavoro, cioè restiamo mediamente in un'azienda tipo 13 anni o anche di più.
0: Anche
1: sentiamo.
0: Di più.
3: Sì, buongiorno, io lavoro nella stessa azienda da 40 anni.
0: Da 40 anni.
3: Sono orgogliosissima, un abbraccio da Catania, Rosy.
0: Sì.
1: Ciao,
0: Rosy da Catania, effettivamente a un certo punto si diventa una parte dell'azienda, quando ci lavori da tanti anni sei orgoglioso di aver fatto crescere anche e di aver fatto parte di una, non lo so, di un'avanzata dell'azienda.
1: Beh, certo,
0: di una
1: sei un po' il
0: importante.
1: Cuore e l'anima di quell'azienda.
0: Sì.
1: Sentiamo.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno,
1: buongiorno
4: Adriano, Riccardo da Catania.
0: Ciao Riccardo.
4: Faccio scuola guida nello stesso posto da 27 anni.
0: 27
4: tutti.
0: Anni. Salutiamo
5: ci
0: Catania.
5: Ciao Angela, chiamo da Cisternino. Io lavoro in una stazione pubblica e sono 39 anni.
0: Nella pubblica amministrazione.
1: Okay, 39, no,
0: stavo salutando Catania perché dico ci ascoltano in tanti, li abbracciamo
1: certo.
0: Tutti.
1: Un bacio grande.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, grazie da Foggia. Io ho lavorato come educatrice per 12 anni in una cooperativa e dal primo di settembre ho vinto il concorso e sono docente nella scuola primaria. Sono felice chiaramente perché cambiare lavoro dopo tanti anni un po' mi spaventava, ma mi ha dato la carica giusta e la motivazione giusta per poter riprendere un po' in mano la mia vita.
0: Bene.
6: Un bacio, kiss kiss.
0: Grazie,
1: bene, kiss a te. No, perché
0: giornata.
1: Non abbiamo solo storie, diciamo, felici di lunghe permanenze all'interno di un'azienda.
0: No.
1: Abbiamo anche chi prova, diciamo, una soluzione migliore ogni volta. Sentiamo.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
7: Da Reggio Emilia, io lavoro in questa azienda da 3 anni esatti.
1: Okay.
0: Ah, sei giovane nell'azienda.
7: Lunedì, venerdì ho firmato il licenziamento.
1: Vedi?
7: Non ho trovato un secondo lavoro attualmente.
1: Okay.
7: Avendo firmato io non avrò la NASPI, insomma non avrò niente, ma preferisco così, a volte meglio senza un euro che dover sbattere la testa al muro.
0: Addirittura sbattere la testa al muro vuol dire che la stava vivendo proprio male, quindi...
1: era proprio un'urgenza emotiva mi è sembrato di capire.
0: Sì,
1: e quindi ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo.
0: Certo, sì.
1: Sentiamo.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
8: Allora, io il mio primo lavoro
5: Ci sono stata 10 anni.
0: 10 anni.
5: Quello successivo 16 anni. Poi
0: vedi,
5: mi hanno licenziato
1: loro.
5: E i lavori successivi li ho fatti per 2 anni e adesso lavoro in questa azienda da altri due anni.
0: Okay.
5: L'unica particolarità è che negli ultimi 20 anni però sono nello stesso palazzo. Cambia azienda ma nello stesso palazzo.
0: Nello stesso palazzo.
5: Ciao, vedi? A tutti.
0: Ciao,
5: Gambolò.
0: Da Gambolò. E comunque è sempre, diciamo, un'abitudine. Anche stare nello stesso palazzo, diciamo, alla fine ti fa, è una parte di te che non è cambiata.
1: Ti fa stare nella tua comfort zone.
0: Assolutamente sì.
1: Magari poi sentiamo anche chi ha fatto il cosiddetto job hopping, cioè saltare da un posto di lavoro all'altro.
0: Quanto tempo avete lavorato o lavorate per la vostra azienda? Da quanto tempo? Fatecelo sapere. WhatsApp.

0: I think I wanna marry you. Penso di volerti sposare. Bruno Mars su Radio Kiss Kiss. Non era per te, Adriana, eh.
1: Però bella, questa è la canzone più utilizzata proprio nelle proposte di matrimonio. Allora, dai che sono le 7.35, cerchiamo di capire come
0: tu
1: saranno le temperature.
0: Cose, proposte di matrimonio,
1: un sacco di video di proposte di matrimonio. È sempre bello ricevere la proposta di matrimonio.
0: Andiamo al meteo.
1: Allora, sono le 7.35, meteo, cerchiamo di capire come sarà questa estate, di questa nuova estate di ottobre. Lo chiediamo agli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Lunedì ancora in parte anticiclonico, ma con le prime avvisaglie di un cambiamento imminente. Nella prima parte della giornata, tempo asciutto su tutto il paese, con qualche nube in più sulle Alpi confinali, sul medio alto Tirreno e sulle coste venete. Nel pomeriggio, instabilità invece in aumento sul Triveneto settentrionale, in Liguria, in Toscana e nell'entroterra della Sardegna, meglio altrove. Temperature massime comprese tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 27 al centro, tra 22 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi ti accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis, basket, ospiti e curiosità. Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Kiss, kiss. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura X-Fir?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi. Kiss,
6: kiss. Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io,
6: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Kiss, kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West. Kiss,
9: kiss. Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: tuo oroscopo, Adriana, ma ce ne sono altrettanti che se ne sono andati, quindi prego, signori, è arrivato.
1: Speriamo pochini quelli che vanno
0: la
1: via.
0: La rotina, ah no, l'oroscopo Petro.
1: Vai.
2: Oroscopo Petro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
3: Ma come si permette, sta signora? Scusa.
0: Esattamente, sono d'accordo, signora. Lei ha ragione.
1: Allora, ero in coda al supermercato venerdì, sì. E una signora ha detto: scusa, Adriana,
0: io sono cuspide.
1: Ma lunedì che segno fai? Perché io sono della bilancia.
0: Ah, vedi, e tu che segno fai invece?
1: No, adesso facciamo una cosa del lunedì.
0: La cosa del lunedì.
1: Che è per iniziare bene la settimana. Dobbiamo dare un aggettivo della settimana. Abbiamo iniziato noi con la parola, l'abbiamo chiesta agli italiani.
0: Quanta prosopopea ti permetti?
1: E allora volevo fare un gancio.
0: No, ma che
1: con l'inizio
0: scemo
1: del programma. Allora, sì. Poi ritorneremo, perché poi nel weekend dobbiamo fare i segni del weekend. Inizio settimana, tutti i segni, vai, si parte con l'Ariete, ok?
0: Vai.
1: Incarognito.
0: Incarognito l'Ariete?
1: Incarognito.
0: Mamma, che brutto termine.
1: Incarognito. Diciamolo un po' più inglesizzato.
0: Brutto però.
1: Toro.
0: Vai.
1: Catatonico.
0: Catatonico. Il toro è catatonico, sì.
1: Io.
0: Se, cioè, che ti fa entrare in catarsi.
1: Esattamente. Sì, gemelli, logorroico. Ovviamente stiamo passando in rassegna tutti i segni e diamo un aggettivo per questa settimana.
0: A cazzo, ovviamente, perché figurati.
1: No, non è vero. Cancro, vuoi sapere cancro?
0: Sì, cancro.
1: Pica.
0: Vai. Pica, sì.
1: Permaloso.
3: Grazie.
1: Prego.
0: Insomma.
1: Leone, egocentrico. Questi miei astrologi non sono mai buoni con quelli del leone.
0: Egocentrico. Sentiamo la Vergine.
1: Vergine. Oh,
0: viene
1: ho capito
0: dopo
1: che dopo il leone viene la Vergine.
0: Questo lo ricordo, sì.
1: Oh. Pignola.
0: Eh beh, vero. Vero.
1: Mica solo sta settimana.
0: La Vergine
1: pignola,
0: pignola sempre, sì.
1: Bilancia inconcludente.
0: Bene.
1: Scorpione letal.
0: Letal, sì.
1: Sagittario disperso.
0: Bene.
1: Capricorno spietato. Eccolo lì.
0: Anna
1: sta
0: Chiara,
1: sopra.
0: Che segno è?
1: Vedi, non lo sa mai.
0: No,
1: che segno è?
0: Non mi ricordo.
1: Gemelli.
0: E che quindi è Anna Chiara?
1: Aspetta, logorroica.
0: È logorroica, sì.
1: Attenzione
0: stamattina
1: ad Anna Chiara.
0: Se una pupetela.
1: Acquario.
0: Sì.
1: Anarchico. E andiamo dai pesci.
0: Andiamo dai pesci.
1: Comatoso. Sì, non ha proprio voglia
0: Luca
1: di reagire.
0: Stamattina. Luca è dei pesci tu.
1: No, Luca è da ieri che è comatoso. Cioè, è proprio.
0: Ma sì, se sì. Tu ieri hai costretto tuo marito, tutta la famiglia a stare su un campo di calcio.
1: Eravamo sugli spalti
0: dalle 7
1: ieri,
0: di mattina,
1: dalle 7 di mattina
0: fino alle 7 di sera. 12
1: per il primo
0: ore.
1: Torneo della. Ragazzi, cioè.
0: 12 ore.
1: Allora posso
0: ma sai quanti calci nel culo mi avrebbe dato mia madre? Si metteva 12 ore appresso a me a guardare me, il quinto
1: vabbè.
0: Di sei figli, a stare lì 12 ore per la partita di calcio.
1: Posso fare i complimenti a tutti i genitori in generale di tutto il mondo, di tutta Italia, che accompagnano i figli anche nel weekend a fare i tornei?
0: A fare i tornei per 12
1: la mia
0: ore.
1: Stima, la mia solidarietà, perché veramente
0: per
1: non è un affare facile.
0: Bene. Per me non state bene.
1: Allora, grazie, datemi i vostri feedback. Abbiamo dato un aggettivo per ogni segno zodiacale, così siamo a posto per iniziare la nuova settimana. Dai, io cerco di darmi un tono, un'autorevolezza.
0: Andiamo avanti.
1: Oh, thank you.
2: Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
4: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti. Smettila, non piangere.

0: Amor, la canzone di Achille Lauro su Radio Kiss Kiss. Attenzione, perché abbiamo tanti messaggi dei nostri ascoltatori sul lavoro, giusto? Prego.
1: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Sono Milena da Gallarate, ho 45 anni e da 23 sono una ristoratrice.
0: Brava Milena, okay, fa sempre lo stesso tempo. Lavoro da 23 sì, anni.
2: Sì, sì. Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Giuse e faccio lo stesso lavoro da 50 anni.
0: Da 50 anni non ha cambiato, hai visto Giuse?
3: Quanti anni avrà però?
1: E lavoro nello stesso posto da ben 22 anni.
0: 22 anni a questo punto. Grazie, ciao, chi schissa te.
3: Ciao, chi schissa te, baci.
4: Allora, 9 anni tra qualche giorno la permanenza nell'attuale mia azienda.
0: Ah, vedi? A
4: tutti.
0: Da 9 anni nella stessa azienda.
3: Ok, pure mi sembra.
0: È nella media italiana sì, ancora, sì.
5: Buongiorno, sono Simone da Firenze.
3: Ciao Simone.
5: Lavoro per le Ferrovie dello Stato da 9 anni.
0: Da 9
5: anni. E questa azienda mi sta permettendo di fare un passaggio importante e trasferirmi al sud, quindi precisamente in Sicilia. E credo su Catania, ancora non è definitiva, ma penso sia su Catania o Messina. E niente, quindi non la lascerò, però ovviamente per riprendere nuova motivazione la affiancherò al lavoro di personal trainer.
0: Ah, vedi, così.
3: Però questo credo che sia il lavoro proprio della vita, il posto fisso, no?
0: Eh sì, posto
3: tanto
0: fisso.
3: Tanto desiderato comunque ancora oggi.
0: E poi per non tornare a casa magari dalla moglie e i figli fa pure il personal trainer.
3: Vedi?
6: Esatto. Ciao, qualche altra cosa. Buongiorno a tutti, sono Rosy da Mirabatte.
0: Ciao Rosy.
6: Allora, io lavoro nella stessa azienda dal 1994, quindi 32 anni.
0: 32 anni.
6: Beh, che dire, sicuramente mi trovo bene, altrimenti avrei cambiato. Poi per carità, migliorarsi c'è sempre tempo, sì. Però non mi lamento assolutamente.
0: La domanda è da quanto tempo lavorate nella stessa azienda, avete mai cambiato, soprattutto da quanto tempo fate lo stesso lavoro, se non siete, diciamo, dipendenti. Prego.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Federica da Genova.
0: Ciao Fede.
7: Io durante gli studi ho lavorato in una scuola privata e lì ho capito che non potevo stare nelle scuole, non potevo fare l'insegnante assolutamente. Infatti dopo la laurea sono andata via dal mio paese e adesso lavoro in banca da 6 anni e sono contenta.
0: È contenta.
3: Ah, ok, bene, bene.
0: E anche noi.
3: Chi scherza te?
8: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
0: E attenzione, perché anche oggi si celebrano i 50 anni di Radio Kiss Kiss con un regalo che facciamo ai nostri ascoltatori, ovvero la t-shirt celebrativa di questo cinquantennio, di questo lustro. Adriana,
3: è un grande traguardo, un grande compleanno, quindi lo stiamo festeggiando.
0: Adriana
3: facendo
0: è una donna che vive nel
3: un
0: lustro.
3: Regalo a voi, sì.
0: Nel lustro, non nel lusso.
3: Nel lustro.
0: Nei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
3: Allora, vi regaliamo la t-shirt che abbiamo creato apposta proprio per celebrare
0: anni.
3: Il vostro che, mi fate confondere.
0: Aspetta, no, il lustro sono 5 anni, pensavo 50.
3: 5
0: anni.
3: 5.
0: Vabbè.
3: Facciamo 5 per 10,
0: okay. Vai.
3: Allora, quindi chiamiamo così totalmente a caso tra quelli che hanno interagito con noi fino a questo momento, va bene? Quindi sentiamo squillare il telefono, ovviamente dovete rispondere con ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Vai,
3: questa
0: attenzione.
3: È l'unica cosa.
0: Sai che ieri per strada una mi ha fermato una ragazza che aveva avuto non più di 22 anni, mi ha detto: Pippo, io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
3: Sì, oramai anche di persona esatto. Ce lo dicono. Dai, che squilla.
9: Pronto?
0: Ciao.
9: Pronto?
3: Sì.
0: Ciao.
3: Che radio ascolti?
9: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Ma brava! Come ti chiami?
9: Jessica.
0: Jessica, di dove sei?
9: Di Codogno.
0: Di Codogno. Allora Jessica, ti inviamo la t-shirt fino a casa, fino a Codogno.
9: Grazie mille.
0: Sei contenta?
9: Contentissima.
0: Ma a Codogno c'era il paziente zero, giusto?
3: Eh sì, la conosciamo per
9: esatto,
3: quello.
9: Sì, tu sei la per quello.
0: Tu sei la vincitrice zero, va bene.
3: Un bacio grande, se ti va quando riceverai la tua maglietta, fatti un selfie e ce lo invii, va bene?
9: Va bene, grazie mille.
0: Ciao Jessica,
3: a te, ciao,
0: chi schissa a te.
3: Baci.
0: Un lustro.
9: Pronto?
3: Non ci freghi, cioè ci freghi però.
9: Rispondi, vinci,
8: rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
3: Allora, già
0: oh,
3: è volata,
0: ragazzi, è volata
3: tipo,
0: veramente.
3: Sì, la nostra prima ora insieme, che
0: mamma
3: segna
0: mia
3: anche l'inizio di una nuova settimana. Ci ritroviamo qui nel Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 ogni giorno, anche in TV al canale 158 del Digitale Terrestre. Tra un po' cambiamo nuovamente argomento per confrontarci, e però come sempre vi lasciamo prima delle news con un pezzo proprio della storia della musica.
0: Questo è del 1989, finiva una decade importante per la musica e la chiudeva tra gli altri anche Phil Collins con un pezzo che è stato un grandissimo successo intitolato Two Hearts.

0: 189.
1: Intanto sono le 7:57, noi siamo pronti a riaggiornare l'attualità e lo facciamo sempre con Umberto Prea. Tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo, un saluto a tutti voi. In primo piano le elezioni presidenziali in Brasile, smentendo le proiezioni dei sondaggi, il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto il primo posto con il 47% dei voti davanti al presidente uscente da Silva, che ha raggiunto il 45%. Tutto si deciderà dunque il 25 ottobre al ballottaggio. La guerra in Ucraina, gli Stati Uniti puntano a colloqui trilaterali con Russia e Ucraina entro fine ottobre, lo ha annunciato Zelensky dopo l'incontro a Kiev con il cancelliere tedesco Merz, arrivato a sorpresa mentre la capitale era nuovamente sotto attacco russo. Nella notte missili su Kharkiv hanno provocato 2 morti e diversi feriti. Il Cremlino annuncia nuovi attacchi e ribadisce: combatteremo anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. Emergono nuovi dettagli sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Il copilota, che aveva accoltellato il comandante, voleva prendere il controllo dell'aereo e farlo schiantare sull'aeroporto Ben Gurion nella capitale israeliana. Secondo alcuni media, preparava l'attentato da mesi. Intanto in Israele è scontro sui controlli di sicurezza e il premier Netanyahu ha ordinato un'inchiesta. In Italia, col delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio in un'intervista a TV sulla nuova inchiesta che coinvolge Andrea Sempio. Hanno ribadito: per noi il colpevole resta Stasi, se per la giustizia ci sarà un nuovo colpevole ne prenderemo atto. Poi l'appello: vogliamo solo che questa storia finisca, Chiara ha il diritto di riposare in pace. Il tentato femminicidio a Torino: un 37enne aggredito in casa tentando di strangolarla, la moglie di 32 anni che è riuscita a fuggire e a rifugiarsi dai vicini con la figlia di 1 anno. L'uomo si è poi suicidato gettandosi dal 10° piano. Non risultano precedenti denunce a carico dell'aggressore. E a Montesilvano, in provincia di Pescara, un uomo ha ferito la moglie con un coltello e poi ha tentato il suicidio con la stessa arma, provocandosi un profondo taglio alla gola. Arrestato e ora ricoverato in ospedale in condizioni critiche, mentre la donna sarebbe fuori pericolo. L'aggressione e il tentato suicidio sono avvenuti davanti al figlio della coppia. Siamo allo sport con il calcio. Stasera a Bologna l'Italia scende in campo per la sua 4ª sfida in Nations League. Alle 20:45 gli azzurri del CT Mancini affrontano di nuovo la Turchia di Vincenzo Montella, ma prima alle 18:15 l'Under 21 di Baldini a Pescara sfida la Polonia per la qualificazione diretta all'Europeo di categoria. Infine la Formula 1, prima vittoria stagionale per Max Verstappen, che ha vinto il Gran Premio del Bahrain a Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e da problemi tecnici che hanno ritardato il via di 1 ora e mezza. Secondo posto per Kimi Antonelli, sul podio anche la Ferrari di Lewis Hamilton, autore di una strepitosa rimonta davanti all'altra rossa di Leclerc. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Allora, Adriana intanto stava tenendo un simposio su Noemi Bocchi.
1: Sì, Pippo, qui sì.
0: Esattamente lì, perché ricordiamo che Adriana è la bouche. La Noemi bocca. Bocchi le dava fastidio e come ha osato prendere il mio soprannome, la Bush.
3: No. Mamma Adriana, che Bush che hai.
4: È mica solo la Bush di Adriana.
1: Andiamo Bush. Che è la compagna di Totti, insomma, adesso.
0: Sì, che partecipa ballando con le stelle.
1: Dai. Si riparte, sono le 8.
0: E Adriana doveva puntualizzare su qualche cosa estetica.
1: Stavamo facendo un riepilogo noi quando ci rincontriamo il lunedì, ma questa è la verità.
0: Facciamo il riepilogo del weekend
1: di quello che abbiamo visto sui social, in TV e di quello che abbiamo fatto noi personalmente nelle nostre vite.
0: Infatti.
1: Allora, il tempo che impieghiamo a rispondere ai messaggini, anche ovviamente su WhatsApp, può influenzare come gli altri percepiscono la nostra disponibilità emotiva e il nostro coinvolgimento nelle relazioni. La faccio più facile. Chi risponde subito vuol dire che è interessato a te. Ora, a prescindere dal tipo di legame, se sia un amico, se sia, diciamo, un flirt.
0: Io non sopporto chi non risponde a WhatsApp.
1: Chi non risponde, diciamo subito,
0: Anna Chiara,
1: è emotivamente non coinvolto, è proprio menefreghista.
0: No, perché lei ci percepisce evidentemente come lavoro.
1: No, io rispondo
0: nella sua mente, ci ha messo nella categoria lavoro.
1: A chi dico io?
0: Non risponde. Adriana non risponde quando mai, anche lei.
1: No, non è vero, rispondo
0: no,
1: sempre.
0: Dipende dai periodi.
1: Dipende dai momenti della giornata. Però sì, in genere è vero però.
0: Pica risponde
1: sempre. Rispondo subito alle urgenze.
0: Peppino risponde sempre. Ieri gli ho scritto ieri gli ho scritto a cominciam e lui subito ha risposto.
1: Ah, ok, vedi?
0: Esattamente, sì.
1: Ma lui... Che c'ha da fare la domenica se non contemplare il soffitto? Ma non è un problema di che da fare.
0: WhatsApp è una comunicazione smart, veloce. Se ti scrivo qualcosa vuol dire che ho bisogno di comunicare qualcosa con
1: ma
0: te.
1: Ma io non ho bisogno in quel momento. Cioè tu hai bisogno. Io no e non ti rispondo.
0: E io evito di scriverti la prossima volta.
1: Allora, la verità. Io no e non ti rispondo.
0: E io evito di scriverti la prossima volta.
1: Allora, la verità. Rispondete subito ai messaggi.

0: io no.
1: Quando mi arriva una telefonata?
0: Sì, per esempio ti chiama Francesco Russo che non senti da qualche anno. Ti chiedi, oddio, questo che vuole? Rispondi subito al telefono?
1: No, dipende.
0: Io aspetto
1: da
0: che mi mandino il WhatsApp.
1: No, ma dipende dall'idea.
0: Così so che cosa vuole.
1: Dipende dall'idea che ho di Francesco Russo. Se ho un'idea di una persona gradevole, gli rispondo. Se ho un'idea di Francesco Russo. Adesso non ci offendano i Francesco Russo all'ascolto.
0: No, ovviamente è un nome totalmente a caso.
1: È un nome e un cognome molto diffusi, sicuramente. Però se non ho una buona idea di Francesco Russo, non gli rispondo. La verità. Adesso qualcuno dirà a qualche Francesco Russo. Vedi che stamattina parlavano di te alla radio fiscale.
0: No, era un nome così perché
1: Nome inventato da Adriana al momento.
0: Qualche settimana fa ho ricevuto una telefonata appunto da una persona che avevo in memoria ma che non sentivo da tempo. Ho detto, oddio, cosa vuole? Poi subito, zac, messaggino di WhatsApp.
1: Di Francesco Russo?
0: Mi faccio mandare sempre il messaggino per essere preparata rispetto, diciamo, all'argomento poi della telefonata. Al motivo della telefonata.
1: Allora, voi siete di quelli che hanno il telefono sempre pronto per la risposta su WhatsApp soprattutto? Perché spesso questa cosa è anche figlia di un'ansia, di attesa, no? Di telefonata.
0: Ma sì.
1: Sai quante volte senti gli artisti, per esempio, no? Che sono anche i cantanti, dicono spesso questa frase. O anche i personaggi televisivi, a un certo punto il telefono ha smesso di suonare, cioè nel momento quando vogliono raccontare le fasi difficili delle loro carriere, che siano alla fine o comunque durante la carriera, le fasi difficili sono spesso racchiuse nella frase il telefono ha smesso di suonare, e quindi quelle persone lì evidentemente guardano il telefono in continuazione perché aspettano che qualcuno li chiami.
0: Quella è fonte anche di lavoro.
1: Di attività. Esattamente.
0: Allora, al 347 490 0042, più o meno non ci raccontate un po' se rispondete subito e subito a chi, oppure se temporeggiate nelle risposte sia al telefono che nella messaggistica istantanea. Intanto andiamo sotto la doccia.

0: Questo era un periodo bellissimo, si chiamava British Invasion, perché all'epoca tutto ciò che veniva prodotto in Inghilterra ci andava per buono in Italia.
1: E stiamo parlando degli anni 80, il 1983, Paul Young, Love of Common People.

0: Sì, a misurare l'interesse da parte di una persona attraverso la velocità con cui questa persona ci risponde.
1: No, ma a parte l'interesse, siamo portati proprio a pensare che le persone, diciamo, ti danno un'importanza quando ti rispondono subito, no?
0: Sì, ti danno idea. Sì. Poi dipende dall'ambito, ovviamente. Cioè, se resta in una sfera intima e privata, io immagino il flirt, qualcuno che si sta frequentando e lui o lei, o uno dei due, non risponda velocemente a un messaggio. Lì dici ok, non è interessato, che poi è un po' la verità. Poi nella vita quotidiana di tutti i giorni ci sta che un collega non ti risponda
1: tu,
0: subito.
1: Tu, diciamo, alle persone a cui sei interessata rispondi subito.
0: Allora, per esempio,
1: allora sappiate che Adriana risponde per interessi.
0: No, se sono comunicazioni proprio familiari di quelle cose, cioè Luca, mia madre, mio padre, ma subito. Cioè, in un secondo rispondo.
1: Ah, vedi.
0: Poi gli altri invece magari possono anche aspettare, anche perché io c'ho l'anteprima, l'ho tolta però da qualche giorno, l'anteprima di WhatsApp. Quindi riesco a vedere già le prime tre righe del contenuto del messaggino.
1: Cioè stamattina io ti ho scritto vieni con me e tu hai letto vieni con me dall'anteprima.
0: No, perché l'ho tolto, perché mi sono resa conto che quando sono in pubblico non c'è privacy, perché tutti possono leggere sul mio cellulare.
1: È vero.
0: Però ti ho risposto subito.
1: David da Sesto Fiorentino, buongiorno.
0: Ciao David.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora,
2: a tutti.
1: Piacere di conoscerti, David. Come stai? Tu rispondi subito?
0: No.
2: No, mai.
0: Non te ne frega niente di nessuno.
2: No. Chi mi vuol bene mi sopporta.
1: Tu dici come facevate quando non c'erano i telefonini, giusto? Ragioni
2: sì,
1: così.
2: Io benissimo. A me non è cambiato assolutamente niente.
0: Ma non rispondi perché ti stressa l'idea di stare col cellulare sempre attaccato, oppure non te ne frega niente delle persone che ti scrivono?
2: No, la prima, perché ci sono un paio di gruppi WhatsApp che seguo perché mi interessano e quindi rispondo se sono interpellato.
1: Di cosa trattano? Possiamo farti questa domanda?
2: Sì, io sono padellista come tanti in questo momento.
1: Padellista?
2: Esatto.
1: Quindi
2: sì.
1: Gruppo del padel, lì guardi,
2: esatto,
1: leggi.
2: Esatto, sì.
1: E l'altro?
2: No, ci sono campi peggiori, quindi io...
1: L'altro si chiama Figa per Tutti ed è un gruppo che lui segue da te.
2: No, amici, gruppi di amici, sì, intimi, diciamo.
0: Allora, okay. David, scusa, c'è una persona in particolare a cui rispondi subito? Un familiare, un parente, una persona che ti piace? No?
2: Subito al volo no?
0: No, mai.
2: C'è la moglie e qualche amico, ma bisogna che non c'ho proprio il telefono a portata di mano, perché essendo al lavoro non uso il telefono. Ma
1: non uso il telefono.
0: Va bene, abbiamo capito che è un atteggiamento molto rilassato col cellulare, per cui insomma al di là dell'interesse che provi per una persona non rispondi.
1: David o David?
2: Ma Davide.
1: Va bene. Grazie Davide, è stato un piacere conoscerti.
2: Chi schissa te.
1: Buona giornata.
0: Andiamo
1: ciao.
0: Da Dario, che è a Tortona in provincia di Alessandra. Ciao Dario.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno
1: a te, piacere di conoscerti. Tu hai un figlio piccolo di quanto?
3: 45 giorni.
1: 45 giorni, un mese e mezzo.
3: Esattamente.
1: E quindi
0: non rispondi mai perché hai sempre silenzioso.
3: Ho sempre risposto in tempi bene o male brevi, perché se il bambino, quando arrivo a casa, il telefono è rigorosamente silenzioso, perché se sta dormendo e si sveglia, ovviamente è un disastro. E quindi niente, ultimamente non rispondo più a nessuno, magari mi scrivono il sabato, rispondo la domenica sera.
1: Senti, quando, ti è mai capitato in questi 45 giorni, da quando è nato il piccolo, di perderti una telefonata che invece era importante che tu rispondessi subito?
3: No, dico la verità, no.
1: Quindi ti fai un calcolo, cioè beh, tanto non, finora nessuno... Non c'è stata una telefonata importante, un messaggio importante che mi so... Che ne so, tipo, vieni immediatamente qui perché ci sono... 5 milioni di euro per te, faccio per dire.
3: Niente. Purtroppo notizie di quel tipo lì non ne sono mai arrivate. Neanche per i 40 anni in cui ho tenuto il telefono con la suoneria giorno
0: quindi
3: e notte, mai nessuno mi ha regalato 50 milioni di
1: 50
3: euro.
1: Milioni, quindi hai deciso di spegnere.
3: Se qualche ascoltatore che me li vuole regalare, ben volentieri.
1: Riattivi la suoneria, giusto?
3: Assolutamente.
1: La riattiva
0: va
1: subito.
0: Bene. E Dario, invece, immagino tu abbia una compagna, una moglie?
3: Sì.
0: Ok.
3: Sì.
0: Ora che c'è il bambino piccolo.
3: Saluta.
0: Ciao, salutiamo Francesca. Ora che c'è il bambino piccolo, quando lei ti scrive qualcosa, rispondi subito?
3: Sì, perché lavoro sì. Comunque sia ce l'ho la suoneria, perché poi mi chiamano per motivi di lavoro.
0: Di lavoro, bene, perfetto. Va bene,
1: allora,
0: chi
1: scusate, David da Sesto Fiorentino, abbiamo fatto Dario da Tortona in provincia di Alessandria, andiamo adesso a Varese dove c'è Arianna. Buongiorno Arianna.
4: Ciao Pippo, ciao Arianna.
0: Ciao, buongiorno. Benvenuta, piacere di conoscerti.
1: Allora Arianna, tu definisci WhatsApp uno strumento inappropriato, perché?
4: Sì, all'inizio, ma perché comunque sono diventati tutti invadenti, ti trovi la mattina a gruppi WhatsApp, non acconsenti mai le cose.
1: Adesso per esempio
4: tutti.
1: Tra i giovani, quindi anche quelli un po' meno giovani stanno prendendo questa abitudine, la telefonata si fa con WhatsApp. Non ti chiamano più col telefono normale.
0: Mio figlio mi chiama solo con WhatsApp.
1: Sì, tutti chiamano tutti con WhatsApp.
0: Sì, perché c'è adesso questa nuova funzione per cui i numeri che tu memorizzi si memorizzano o su WhatsApp, o li devi rimemorizzare nei contatti.
1: Sì, infatti.
0: Quindi è così.
4: Assolutamente sì. Ma poi siccome sempre le mani sono su WhatsApp, uno fa prima a schiacciare WhatsApp invece di
0: chiudere. È vero.
4: Però no, mi trovo davvero, vabbè, a parte i gruppi come tu Adriana l'avrai sicuramente, gruppo calcio, gruppo scuola, gruppi che non acconsenti mai niente.
0: Il sottogruppo dei genitori.
1: No, Adriana vive ormai nei gruppi.
0: Una cosa
1: Adriana,
0: incredibile.
1: Cioè, ha fatto casa
4: dei regali, dei compleanni.
0: Poi ci sono
1: Adriana
0: i gruppi dei regali,
1: sotto
0: giusto.
1: I gruppi, proprio cioè sta fissata dentro
0: allora,
1: sti gruppi.
0: Devi sapere, ci sono i gruppi ufficiali, mi darai conferma Arianna. Anche nel calcio c'è il sottogruppo dei genitori, quelli con cui si va più d'accordo e si parla
1: e
0: degli altri genitori.
1: Nel gruppo dei sta nel gruppo dei genitori, puzza sotto il naso, si chiama?
4: Sì, no.
0: Quelli che sorteggiano.
4: Noi li chiamiamo first class.
1: First class, hai visto? Quella di Adriana si chiama puzza sotto il naso, sono quelli che guardano, diciamo, quelli lì un po' più popolani, un po' con meno rispetto, diciamo, vabbè.
0: Vabbè, quindi siamo inseriti in tutti i gruppi. Qualcuno io lo archivio, qualcun altro lo silenzio, poi
1: siete
0: dipende
1: delle
0: periodi.
1: Razziste Arianna, sia tu che Adriana.
4: No, ascolta, detta da un albanese
1: e che c'entra?
4: Eh beh, sei greca mamma, eh.
1: Puoi essere una sempre razzista, sei
4: sì.
1: Sei classista anche
0: No, vabbè, è selezione naturale, nel senso uno sceglie le persone con cui va più d'accordo, con cui ha più argomento di discussione. Questo mi sembra totalmente logico e lecito.
1: Ma
4: sono d'accordissima sempre con te, Adriana.
0: Brava,
1: sempre
0: Arianna,
1: con te.
0: I love you. Adesso inseriamo pure Pippo. Allora Pippo deve essere inserito in qualche gruppo genitore.
1: Ma non ci pensare nemmeno.
0: Ma io ti devo fare un bel servizio.
1: Sì. Guarda.
0: Lo inserisco in tutti i miei gruppi. Guarda che bella idea.
4: Anche nei ristoranti Michelin.
1: Arianna, è stato un piacere, grazie
4: anche per me, un abbraccio
1: chissà
4: a tutti,
1: buona giornata,
4: ciao.
5: A proposito Pippo, oggi mi sembri un pochettino acidino. Ma hai il ciclo?
0: Sesto giorno,
1: adesso vado a controllare un attimo, ti faccio sapere tra pochi secondi.
0: Zero, no?

0: Chi schissa te, che stamattina ti sei preparato di fretta e ora hai i calzini di due colori diversi.
1: Diversi, diversi.
0: Chi schissa te, che ieri notte hai fatto tardi e oggi al lavoro vai leggermente a rilento.
1: A rilento.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
0: Kiss Kiss. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss Kiss.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
3: Kiss Kiss.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Kiss Kiss.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss Kiss.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
13: Ristora.
12: Capsule per ogni ora.
3: Kiss Kiss.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio.

0: Bella, no? Questa idea di cantare le iniziali di una parola, baby step. Bello.
1: Come lo fai tu?
0: Suona bene, però.
1: L'idea non diventa poi più carina.
0: Qui è fatta con i cori, con.
1: Come fa?
0: Baby step.
1: Molto carina. È così. Idea, devo dire.
0: Ma così dice. Sembra che dice pop.
1: Uguale.
0: Pop, ma in realtà dice babbo. Babbo. Babbo.
1: Dai, che siamo pronti sulle 8:27. Siamo pronti a regalare anche il nostro pacco gadget.
0: Sì, oggi per vincere i gadget dovete indovinare di chi trattasi per quanto riguarda la voce che state per ascoltare. Prego, Pica.
2: Se io avrei detto qui.
0: Okay. Io avrei detto qui.
1: Risentiamo. Almeno tre volte, ok? Vai.
2: Io avrei detto qui.
1: Sentiamo chi è. 347 490 0042. Cominciate a dare le vostre risposte via WhatsApp audio.
0: Allora,
2: io avrei detto qui.
0: Ripetiamo con calma il numero per chi si fosse sintonizzato.
1: Posto
0: per la prima
1: all'ascolto.
0: Volta
1: sì.
0: 347 490 0042. Se volete vincere i gadget di Radio Kiss Kiss, dovete inviarci un vocale e nel vostro vocale dire chi secondo voi è il personaggio che parla così. Sentiamo ancora la voce e poi andiamo con le prime risposte che stanno già arrivando numerose.
2: Io avrei detto qui.
0: Io avrei detto
1: okay,
0: qui.
1: Ok, esatto. Allora non vi diamo nessun indizio per il momento e andiamo subito ai vostri messaggi vocali.
3: Per me è Elena Santarelli, Peppe da Napoli.
0: Peppe da Napoli è il primo a dare la risposta sbagliata. Non è Elena Santarelli.
1: Grazie comunque.
4: Ciao Kiss Kiss, è Chiara Ferragni.
0: Non è Chiara Ferragni, no. Ci dispiace molto, ma ti salutiamo e ti abbracciamo, grazie.
1: Poi.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Alfonso dalla provincia di Salerno.
0: Ciao.
5: La voce è Paola Iezzi.
0: Paola Iezzi, no, non è Paola
1: no,
0: Iezzi.
1: No, non è lei. Poteva sembrare, sì, in effetti, la voce di Paola, ma non è lei.
6: Ciao, sentiamo. Secondo me è Paola Iezzi.
0: Paola Iezzi, no.
6: Ciao a tutti.
0: State accanendo su Paola Iezzi, ma non
1: sentiamo.
0: È lei. Vai.
2: Io avrei detto qui.
1: Ok, questa è la voce.
0: Io avrei
1: va
0: detto
1: bene?
0: Qui. Ah, no, pensavo ci qualcuno ci avrei detto. No.
7: Elena Sofia Ricci.
0: Elena Sofia Ricci?
1: No,
0: no,
1: non è lei.
0: Non è Elena Sofia Ricci.
1: No.
0: In questi giorni, tra l'altro, ha fatto una polemica sulla quale io mi sento di darle ragione al 100%. Ha detto basta con i programmi che della prima serata che cominciano alle 10 di sera.
1: Che cominciano troppo tardi.
0: Perché la gente va a lavorare, noi siamo in migliaia a lavorare per
1: vero.
0: Le fiction italiane, lavoriamo tantissimo, perché poi il nostro film debba essere... Ha detto, non vale Rai Play o quella roba lì, perché la gente, sia su Mediaset che sulla
1: ma mi
0: Rai,
1: pare pure giusto,
0: dovrebbe
1: sì.
0: guardare i programmi la sera tutti insieme per commentarli alle 8:30 di sera e non alle...
1: Come si faceva un
0: come
1: tempo,
0: si faceva.
1: No?
0: Io per esempio, non so tu Adriano, che vado a letto presto perché la mattina
1: no,
0: ci
1: ma io non guardo mai TV,
0: non mi metto mai più
1: alla vista
0: di una serie TV alla sera in televisione sulla
1: finisce che ti appassioni e poi che fai? Devi spegnere il televisore?
0: Esatto. E quindi viva Elena Sofia Ricci, ha detto benissimo, io sono
1: allora,
0: d'accordo con lei.
1: Torniamo
0: vai.
1: Però alla voce.
8: Angela da Roma, secondo me è la sindaca di Genova Salis.
0: Non
1: no,
0: è la sindaca
1: è
0: di
1: lei.
0: Genova Salis, andiamo
1: molto,
0: avanti.
1: Molto in auge in questo periodo.
0: Vai.
9: Maria Grazia Cucinotta.
0: Non
9: ciao
0: è Maria Grazia
9: ragazzi,
0: Cucinotta.
9: Buona giornata.
0: Ciao, Kiss Kiss a te. 347 490 0042. Forza, forza, forza.
2: Io avrei detto qui. Io avrei detto qui.
1: Questa è la voce del personaggio misterioso. Sentiamo.
10: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
10: Chiara Ferragni.
1: No,
10: Kiss Kiss a tutti.
0: Possiamo cominciare a dare un indizio? Tipo più o meno quanti anni ha? Più o meno, in quale decina si muove?
1: Allora, diciamo che sicuramente è molto più giovane di Elena Sofia Ricci. Ed è più giovane pure della Santarelli e della Ferragni.
0: Anche più giovane della Santarelli.
1: Ha
0: della
1: avuto
0: Ferragni.
1: Da. Posso. Cioè, diamo qualche. No, non lo dico.
0: Vai, prego, prego.
11: Buongiorno
0: vai.
11: Pippo, buongiorno Adriana. La voce è quella di Chiara Ferragni.
0: Non
11: Antonio
0: è Chiara
11: da
0: Ferragni.
11: Napoli.
0: No, Antonino, no, abbiamo detto che è più giovane della Ferragni. Quindi
1: sì,
0: proprio giovanissimo.
12: Giovanni da Sorrento, ragazzi, potrebbe essere Laura Chiatti?
0: Non è
1: no.
0: Laura Chiatti, no,
1: non
0: ciao.
1: È Laura
12: buongiorno,
1: Chiatti.
12: Daniele da Lamezia.
0: Ciao Daniele.
12: Secondo me è Mara Maionchi.
0: Non è Mara Maionchi.
1: No. E sicuramente
0: Mara Maionchi.
1: Possiamo...
0: Ah, ma abbiamo appena detto che è più giovane della Ferragni, Mara Maionchi.
1: Vabbè, ma sarà arrivato prima.
0: Oh, un po' eccessivo.
1: Ma che giorno è il sesto del ciclo?
13: Mi sembra allora Noemi.
0: Ma quale
13: ma
0: Noemi?
13: Ciao Radio Kiss.
1: Non è un'attrice,
0: Giorgia.
1: Però.
0: Non è Giorgia.
1: Non è Giorgia.
14: Chiara,
0: no.
14: Chiara. Secondo me è Brenda Lodigiani.
1: No,
0: Brenda
1: non è Brenda Lodigiani. No.
0: No.
13: Buongiorno Radio Kiss. Chi parla è Cristina Marino.
1: No, Cristina Marino sarebbe...
0: Yeah.
1: È brutto da dire, ma è la moglie di Luca Argentero.
0: Perché è brutto da dire?
1: No, brutto da dire perché non riesco a dire che...
0: Io l'ho vista quest'estate.
1: È la moglie di Luca Argentero.
0: Tutti i giorni al mare, stava davanti a me. Con Luca
1: Argentero.
0: No, è
1: brutto da dire. Molte si offendono se le definisci come la moglie o la compagna di...
0: Io non però sapevo
1: chi fosse,
0: infatti.
1: Però viene in mente Cristina Marino solo per essere la moglie di Argentero.
2: Qui. Io avrei detto qui.
0: Questa è la voce.
1: Lei avrebbe detto qui.
15: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Mattia da Pontassieve.
0: Ciao, Mattia.
15: La voce è Asia Argento.
1: Non è Asia Argento.
16: Vittorio da Palma Campania. Ambra Angioini.
1: No, non è Ambra Angioini.
17: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Elena Sofia Ricci.
1: No.
16: Ciao Pippo, no. Ciao Adriana, sono Antonio da Cecci. Secondo me la voce è Sara Lazzari.
0: Allora diamo un altro indizio. È un uomo. Attenzione. No.
1: È una donna.
0: Non è un uomo?
1: Ah, diciamo
18: per
1: è figlia d'arte.
18: È Ilari Blasi. No. Kiss Kiss a tutti.
0: Allora, non è
1: non
0: Ilari,
1: è Ilari, no.
19: Ciao a tutti, Maria Elena Boschi.
0: Non è Maria Elena Boschi.
20: Buongiorno Radio Kiss Kiss, credo che sia Ornella Muti.
0: Non è Ornella Muti.
21: Ciao, per me è Nancy Brilli.
0: No!
1: Classe 1996.
22: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Davide Assess Fiorentino, la voce è Mara Venier.
1: No!
0: Ma non è Mara Venier, è
1: più giovane di
23: Inizio musicale, aspetta.
0: Ah, ma che cazzo, ragazzi, ma... Okay.
1: Ecco, si capisce.
0: Allora,
1: inizio
0: è un
1: musicale.
0: Uomo, attenzione.
1: Classe 1996, figlia d'arte.
0: 347-490-0042, scatenate l'inferno, vai.
24: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Virginia da Roma e secondo me la voce misteriosa è di Matilde Joly.
0: No, Matilde Joly, no.
25: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Maria. Secondo me è la voce di Cristina Marino.
0: Non è la voce di Cristina Marino.
25: L'attrice, insomma, la moglie di Luca Argentero.
0: Grazie, ciao.
1: Va bene.
0: Kiss Kiss a te, buona giornata.
26: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Giulia Dell'Ellis.
0: Ma Andrea... tu non hai dato un indizio importante. No. Non è Giulia Dell'Ellis.
1: È Giulia Dell'Ellis. Ho detto è figlia d'arte, classe 1996.
0: Ma che
27: scema. Per me è Valentina Ferragni.
0: Valentina Ferragni. No, ma come si permette?
28: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Irene da Rimini. Per me è Maria Elena Boschi.
1: No,
0: Maria
1: giornata.
0: Elena Boschi, no.
29: Buongiorno Radio Kiss Kiss. È Angelina Mango.
0: Non è Angelina Mango. No.
1: Non è una cantante. Non è una cantante. Tanto che c'è. Dai.
0: Sta facendo anche un programma televisivo
1: sì.
0: famoso.
1: Ciao, ce li prendiamo noi.
30: Me è Noemi.
0: Non no. è Noemi.
31: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Per me è Chiara Francini.
0: Non è Chiara Francini.
32: Radio Kiss Kiss, secondo me è Elettra Lamborghini.
0: Non è Elettra Lamborghini. 347-490-0042.
33: Io avrei detto Matilda De Angelis.
0: Ma non è Matilda, avresti detto male, Vai.
34: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Marta dalla provincia di Arezzo. Per
0: Ciao,
34: me
0: Marta.
34: È Aurora Ramazzotti.
0: Sì, sì, è Aurora Ramazzotti.
1: È Aurora Ramazzotti che anche lei è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle.
0: Assolutamente sì.
1: Ok, figlia di Eros e di Usha Lunsiche.
0: Sarà questa. L'Aurora, era la canzone.
1: Mamma mia. Era canzone meravigliosa, tra
0: bellissima
1: l'altro,
0: canzone. Dove adesso no. Ricordiamo che anche Adriana, quando è nata, il papà ha inciso una canzone che si intitola Trapanarella ed è stata la dedica del papà ad Adriana.
1: Sei veramente cretino. Oh, bello, stupendo.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss.
2: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
3: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
1: Kiss, kiss.
4: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
1: Yes, yes.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Kiss Kiss.
5: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com. Kiss Kiss.

0: antidroga, ha cantato Vento di passione con Giorgia l'altra sera al Unipol Dome di Milano.
1: Molto molto bello.
0: Per la data di chiusura del tour di Giorgia c'era lei, c'era anche Annalisa e c'era anche Irama.
1: E facciamo i complimenti a Giorgia anche per il nuovo singolo.
0: Bellissima, Parafulmini. Diciamo ha avuto certi momenti, ha avuto anche una standing ovation sul finale di Come saprei.
1: Sì, sì,
0: è
1: sì.
0: stato bellissimo vedere un intero palazzo dello sport stracolmo alzarsi in piedi per tributare.
1: E noi le vogliamo sempre un gran bene, l'abbracciamo e la salutiamo e le facciamo un grosso in bocca al lupo per tutto. Allora, ci succede sempre più spesso che la sera abbiamo il nostro momento di drenaggio dalla fatica. Cioè, ora tu sei stanco, però la sera ti metti sul divano, vuoi guardare un film, vuoi anche semplicemente fare zapping, vuoi anche solo fare lo scrolling. E questa roba qua toglie tanto tempo prezioso al sonno. Ma lo facciamo lo stesso.
0: Facciamo sempre. Però a me, devo dire la verità, sempre come sonnifero.
1: Sì. Lo
0: adesso,
1: scrolling.
0: Sì. Forse non mi fa bene, non lo so, perché poi improvvisamente mi sveglio dopo un po', forse mi crea qualche problema. Però adesso ho capito che cos'è che mi fa addormentare. Lo scrolling.
1: Ma veramente?
0: Sul serio?
1: No, io a un certo punto
0: non
1: lo devo mollare.
0: Non l'ho mai fatto nella vita, lo sapete, ve l'ho sempre detto. Non amo guardare i video, mi annoia guardare video. Adesso lo sto facendo ultimamente, forse
1: sì,
0: quella.
1: Guardi video.
0: Guardo
1: video.
0: Adesso sai che sa quell'algoritmo mio cosa mi propone, no? In
1: allora
0: momento.
1: Posso dire che l'algoritmo di Pippo gli propone palle di Natale.
0: Sì, prima mi proponeva mi ha proposto gli MTV Music Awards.
1: Sì.
0: E adesso mi propone invece quell'ultimo algoritmo, mi sta proponendo Natale.
1: Vi rendete conto che sull'Instagram
0: adesso so che aprono degli store, so tutte le date
1: sull'internet,
0: dei mercatini.
1: Sull'Instagram di Pippo è Natale già.
0: È già Natale.
1: Ma che abbi di me. Cioè lui ha superato la zucca.
0: Sul mio Instagram Mariah Carey è stata già scongelata. Cioè, prego.
1: Ce la faccio.
0: Eccola.
1: È pieno di candy cane.
0: Lei era in un cubo di ghiaccio gigantesco dove viene scongelata in genere. Sai che è già entrata nella Hot 100 di Billboard, Mariah Carey?
1: Figurati.
0: Sul serio, questa volta è entrata a settembre per la prima volta, è entrata a fine settembre. Perché
1: secondo me l'anno prossimo inizia a luglio.
0: Sì, perché è stata utilizzata, diciamo, tante volte dai social, soprattutto, quindi la gente poi ha comprato il disco, utilizzata per il fatto che era congelata.
1: Sì. C'è questo meme che gira, vabbè.
0: E noi andremo a vedere.

0: non è Natale, io non mi vorrei accorciare la vita perché voglio andare ancora al mare, quindi non mi rompo. Addirittura Pippo mi propina degli stivali fatti come le candy cane.
1: Bellissimo.
0: Avete presente i bastoncini di zucchero?
1: Te li devi comprare. Ma io ho già detto a Pica e Peppino che quando andiamo al concerto di Mariah Carey, a Birmingham di Natale, dobbiamo vestirci natalizi.
0: Beh, cioè, mamma
1: certo,
0: mia. Sarà il 27, come saranno scelti. Saremo fantastici. Mamma mia. Vabbè, dai, allora, cosa fate la sera anche se siete stanchi? Guardate la TV, guardate un film, fate lo scrolling, ma magari non lo volete ammettere, però potete dirlo, siamo tra amici, anche noi diciamo le nostre cose non proprio belle. Cosa fate per recuperare tempo? Cioè, il mio psicologo, sai come la chiama questa... Questa è il segmento di felicità.
1: Ah,
0: dice,
1: vedi,
0: ognuno di noi deve avere un'oasi dove drenare tutta la fatica e le rotture di scatole della giornata. E lui di notte non dorme.
1: Ah, vedi.
0: Perché va, guarda film, legge libri,
1: no,
0: eccetera.
1: No, io mi addormento, mi fa venire sonno. Mi aiuta nel sonno. È come la TV, anche la TV
0: bastarda.
1: Mi aiuta nel sonno. Subito mi addormento. L'altra notte era tipo luna, stavo guardando Rossella ballando con le stelle. Sono addormentato subito.
0: Sì, sì. Salutiamo Rossella, sarò felicissima.
1: Mi sono addormentato. La TV mi fa l'effetto sonnifero anche.
0: Allora, qual è la vostra oasi di felicità e soprattutto a che ora ce l'avete? Di sera, perché solitamente è alla sera che si fanno delle cose anche per perdere tempo, ma per distrarsi.
1: Però raccontate, perché molti non hanno il coraggio di scrollate il telefono prima di addormentarvi la sera. Fateci sapere con messaggi audio, grazie.

0: Bella Beyoncé con Hello su Radio Kiss Kiss.
1: Allora, vediamo qual è il vostro momento, diciamo, di piacere la sera. Purtroppo sottraiamo ore al sonno, questo è vero, però...
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Io credo personalmente che lo scroll sia uno dei mali del secolo. Non mi voglio dilungare,
0: vero,
2: però...
0: No, l'hai già detto tutto.
2: Per rispondere alla vostra domanda, quando la sera mi dedico allo scroll... ho un sonno molto più disturbato dopo. Se invece mi dedico alla lettura di un libro, ho un sonno molto più naturale.
1: E ti concilia pure il sonno.
0: Sì, ma lì c'è il problema della luce del telefono, no?
3: Ciao Pippo, ciao Adriana. Ciao. Anch'io prima di andare a dormire, tassativamente, anche se sono distrutta e mi si stanno chiudendo gli occhi, devo farmi quei 5 minuti sui social a scrollare un po'.
1: Vedi,
3: e poi posso dormire serena.
0: Poi può dormire serena.
3: Chiudo occhio.
1: È vero,
0: vedi, me... altrimenti non chiude occhio per l'ansia da...
1: che non hai scrollato abbastanza.
0: L'ansia da scroll.
4: Dio. Ragazzi, io provo ancora a fare l'amore la sera.
1: Ah, vedi.
0: Adriana giocava nel Napoli, lo sai, Rudy Scroll. Posso nascondermi dietro il microfono? Perché non vi ricordate Rudy Scroll?
1: No, vai, mettiti dietro la porta lì.
0: Pica non si ricordava Rudy Scroll. Prego. Ah, ecco. La reazione alla mia battuta.
1: Ecco, vai. In studio.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
5: Il mio segmento di pace.
1: Brava.
5: È quando metto a dormire mio figlio e a letto faccio lo scrolling.
1: Anche tu,
5: perché
1: vedi?
5: È l'unico momento in cui posso farlo materialmente. E quindi mi prendo quella mezz'oretta per, insomma... per rilassarmi, lo so che non è giusto, però anche io a volte mi addormento col telefono in mano, quindi forse
0: A me a volte mi cade dalla mano. Non sto scherzando, sto lì così, poi boom, mi cade. Dico, vabbè, è arrivato il momento di addormentare.
1: Che rinco, sì,
0: devo,
1: è vero.
0: Salutare molti uomini che stanno scrivendo, io faccio l'amore. E molte donne invece fanno lo scroll, cioè vorrei capire con chi lo fanno,
1: con
0: se le donne
1: allora, facendo, però...
0: cioè le donne stanno lì ferme e loro fanno l'amore.
1: Allora, chiariamo subito una cosa, Pippo, che lo scrolling è maggiormente fatto
0: per
1: dalle
0: non fare
1: donne.
0: L'amore.
1: No, le donne fanno scrolling, gli uomini un po' meno, sono meno addicted al telefono. Allora, tutta questa roba qui che facciamo per sottraiamo ore al sonno si chiama revenge bedtime procrastination, cioè la procrastinazione della buonanotte per vendetta.
0: Mamma mia.
1: È un argomento perfetto perché tocca... Ah, questo è ChatGPT, scusa.
0: Adriana legge le cose di ChatGPT. Io non ce la faccio.
1: È un argomento perfetto. Tra l'altro per le 14 c'è scritto.
0: Vai.
1: Scusa,
0: allora,
1: male che vado
0: diciamo che le donne fanno scrolling e gli uomini fanno pipping.
6: Naturalmente
0: fanno le pippe. Pipping. Peppino, mentre Camilla fa lo scrolling, lui fa la pippi.
1: Io vorrei mettere una telecamera a Giuseppe D'Amelia per seguirlo una giornata intera.
0: Una giornata intera,
1: voglio
0: ma anche io. Sì, sì, sarei così.
7: Zero proprio.
0: Allora, saluto Luca, un nostro ascoltatore, che è Pippo Grande, da domani inizia a fare il presepe, ci vuole tempo e comunque non lo espone già adesso, ma quando sarà pronto. Bravo.
1: Ok.
0: Anch'io ieri ho pensato di cominciare il villaggetto di Babbo Natale.
1: No, Pippo,
0: sì,
1: però, no.
0: Lo devo iniziare,
1: allora,
0: ci vuole un mese
1: piacere.
0: Per farlo. Così
1: fai
0: hanno...
1: il villaggio delle zucche.
0: Sì,
1: tu
0: lo voglio fare.
1: Il giardino delle zucche a casa tua.
0: Ma quali
1: tua?
0: Zucche? Zucca già fa col tizio.
7: Io sono allergica alle bicocche.
1: Cioè, già il villaggio di Natale.
0: Vi
1: okay,
0: lasciamo con
1: domani.
0: Donna Summer, Hot Stuff dal 1979. Tra poco Giannini Vitale. Kiss, kiss, kiss.

0: Lo dico?
1: No.
0: Non lo dico?
1: No, guarda, non ci sta, facciamo dai, questa, ci sta. Questa pantomima ogni lunedì. No,
0: perché no, allora, buon post domenica a tutti, inizia... Good morning Kiss Kiss, Max e Max fino alle 12.
1: Allora, cominciamo già a salutare Eleonora, Ulla, Giovanni, poi
0: Marco,
1: Gian Matteo.
0: Adesso o arriva un Pier Silvio o siamo fuori budget. Però lunedì, martedì, mercoledì, a prescindere dal giorno, c'è una cosa sola che ci mette la carica a tutta Italia.
1: La vogliamo far partire anche
0: ce
1: stamattina?
0: Vai, sì, attacca, certo che sì. Attacca la musica.
1: Funky Boys, vai!

0: È bello perché noi ci sentiamo giovani, chi ci guarda su canale 158 capisce quanto
1: che
0: ci sentiamo.
1: Che se non siamo giovani.
0: E poi c'è lo sguardo di Pica, che questa canzone in sottofondo
1: grande.
0: C'è lo sguardo veramente malinconico di Pica che dice: "Ma no,
1: non lo facciamo più". Che nome dai ad un

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia, dedicata alla città di Milano, che in questo momento, sì, come tante altre città, sono ingolfate dal traffico.
2: Sì.
1: Ma lo sai, stamattina, non lo so, te non lo fai perché c'hai il motorino, me lo metti traffico, in discesa.
2: Ma non è che vengo volando, ma anch'io sono motorino, nel traffico.
1: Dai, c'è il motorino.
2: E mi fa incazzare il doppio quando sei bloccato col motorino.
1: Io sono di quelli che mentre è in bagno, sì, attiva il navigatore, va bene?
2: Già.
1: Sì, perché il bagno è l'ultima tappa della
2: perché
1: della
2: c'è
1: via
2: la casa grande, Giannini, per quello.
1: E stamattina il navigatore, per sapere se quanto tempo, se c'è traffico, no? Lo accendo già in casa. E diceva che al posto dei 40 minuti ce ne volevano 56. Mi è preso un colpo.
2: Beh, 10 minuti nell'autonomia del mattino.
1: Un
2: ci
1: quarto
2: sta.
1: D'ora c'è tanta roba. Allora ho detto: prendi, vai,
2: classico errore che fanno di. Quanto tempo hai guadagnato andando come Antonelli per
1: 4
2: strada?
1: Minuti. Ho vale fatto il pazzo, ho rischiato veramente che la patente scomparisse improvvisamente.
2: Ma che ce l'hai la patente?
1: Certo che
2: strano. Però...
1: E allora, a questo punto, visto che voi siete in tanti in macchina, eccolo, ve lo domandiamo. Siete team so guidare bene o team me la cavo?
2: Siate onesti, perché siamo tutti Antonelli, no? Siete di quelli che guidano col cappello o quelli senza cappello?
1: Siete di quelli che imprecano o di quelli che fanno imprecare?
2: Però siete onesti, perché sennò tutti quanti, no, come guido io non guida nessuno. 347 490 0042.
1: E soprattutto, se vi va, descrivete la vostra guida Formula 1, padre di famiglia o fantozzi.
2: Oh, mamma.

0: In tuo sosia e voglio dire Lenny Kravitz, where are you, Lenin?
1: Con il suo sosia, dai. Cerchiamo di stare modesti.
0: No, con il tuo sosia, Lenny Kravitz.
1: No, ormai sono io che sono il sosia, non ve lo so, però sono io il suo sosia, dai, non voglio montare.
0: Signore e signori, allora, in macchina, siete team me la cavo oppure team so guidare bene? Siete di quelli che quando guidate gli altri stringono col terrore i maniglioni o di quelli che quando
1: che
0: guidate gli altri, gli altri sonnecchiano tranquillamente?
2: Scusate. Maura da Modena. Ciao, Maura. Non me la voglio tirare, ma sono una team guidatrice con fiocchi.
0: Con i fiocchi.
2: Buono, impreco tanto, tanto, allora sì. Tanto.
1: Senti. E impreca tanto.
0: E impreca, vedi,
1: ci
0: vedi,
1: sta,
0: vedi,
1: dai.
3: Buongiorno,
1: hola.
3: Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
3: Allora, diciamo che io sono del team me la cavo, dai.
1: Me la cavo.
3: Però,
1: dai,
3: quando vedete fretta, è un bel problema. Inizio a, insomma, a fare il pazzo anch'io, come insomma il collega lì in radio. Diciamo che ho rischiato parecchie volte che mi ritirassero la patente.
0: Vedi?
1: Ma non è il rischio, quello, è il rischio che ci si fa male, se non di più, a te o ad altri.
0: Diteci
1: non
0: il livello della vostra guida, Formula 1, padre di famiglia o fantozzi.
4: Buongiorno Max e Max e chi schissa a tutti.
1: Ciao.
4: Io vi dico solo che i miei figli mi chiamano Mamma Schumacher.
0: Mamma Schumacher.
1: Mamma. Sì, ma Joe Schumacher, regista o il pilota?
5: Perché... Ciao Max, da Sanna da Napoli. Ciao. Allora, io ormai sono... vabbè, non sto a dire quanti anni so che
1: c'ho. Se quindi come spieghi non
5: me
1: è
5: la
1: male.
5: Cavo.
1: No, no, devo dire la verità, mi fido.
0: Allora, continuate a mandare messaggi perché poi c'è una notizia che ha dell'incredibile, ma adesso.
1: Mamma mia, come sono cambiati i tempi.
0: Nico Santos. Lei.

0: Sempre bello rivedere il video che racconta e sintetizza tutto quello che ha fatto Ultimo in questi ultimi mesi, anni, pazzesco.
1: Dice, beati gli ultimi, no? Si dice.
0: Allora, questa è Radio Kiss con Max e Max, stiamo parlando di guide, di quant'altro. Ho scoperto che in tanti accendono il navigatore mentre sono in bagno.
1: È vero, anch'io, io perché lavoro vicino relativamente, però è vero, tanti dovendosi spostare in bagno già capiscono com'è il traffico.
0: Ma sentiamo altri messaggi, dai.
2: Oh, Max e Max, da ragazzo guidavo la Schumacher, ora mi sono nettamente calmato.
1: Vabbè, ragazzi, l'età un po'.
3: Sente anche un po' dalla voce.
1: Ma secondo me
4: ciao,
1: si
4: mi chiamo Luigi da Gissi, provincia di Chieti.
1: Sì?
4: Beh, a detta degli altri mi reputo un buon autista, anche perché posseggo le patenti superiori, quindi abilitato alla conduzione di mezzi pesanti. In più ho anche dei corsi di guida sicura.
1: Quando lo fermo i carabinieri, fa: che carta scegli? Tanto c'ho tutte le patenti.
5: Buongiorno, modesti a parte, sono un autista qualificato.
1: Qualificato?
0: È qualificato dove?
5: E domani vado a accompagnare i miei figli a scuola, mi chiamavano Schumacher.
1: Eccola.
0: Che poi c'è una qualifica anche per questo. Dovrebbero fare una patente per i genitori che accompagnano i figli a scuola.
6: Ragazzi, io non so guidare, ma corro come un pazzo.
1: Ottimo.
6: Definite voi la categoria.
1: Io ce l'avrei, ma non posso dirlo.
0: Attenzione, che le assicurazioni, non so se l'avete fatta questa considerazione, vi mandano ogni 3 o 4 mesi, mi pare ogni 4 mesi, quadrimestre, il vostro stile di guida, che può essere tranquillo, al te no? A me mi hanno messo intrepido.
1: Ho
0: una guida intrepida. Se hai la scatola nera, bravo. Io la guida intrepida.
1: A me è arrivata la lettera, scritto vendilo.
0: Io lo leggevo intrepido.

0: 15 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Kiss Kiss.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Kiss Kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Kiss Kiss.
6: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
2: Kiss Kiss.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: iperceramica.
11: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.

0: Allora, Katsai, piccolo aggiornamento sulla pronuncia, non è Katsai, eh?
1: Ah no?
0: Ma è Katsai, Katsai.
1: Ah, infatti dice che è Katsai?
0: È Katsai.
1: Sì, è Katsai. Raga, è al passato. Io Katsai, cazzerò, è per il futuro, ma soprattutto la canzone
0: ma,
1: è Animal.
0: Ma torniamo a parlare di guida e, sì, e di patenti, perché prima, quando facevi 18 anni, e anche un po' prima.
1: Come no, a 17 già rompevi, dai.
0: No, a 15 tempi. Anni io fregavo la macchina di mio, la 500 di mio padre, andavo a fare il bischero per le strade del paese.
1: Comprato una casa, un carrozziere vicino casa, io ho fruito la macchina senza averne permesso.
0: E invece questo che era considerato un rito di passaggio, una di quelle cose, vero, che ti faceva diventare adulto, appena si compiva 18 anni la prima cosa che da fare era prendere la patente. Attenzione, in Italia, in Italia sta andando a morire questa
1: no,
0: cosa.
1: Non ci crede, cioè i giovani non puntano più alla patente come prima
0: a
1: cosa.
0: A passare la mano su questo rituale soprattutto la Gen Z, infatti nella fascia 25-29 anni la quota di patentati è scesa dal 65% nel 2014 al 77% e il trend è in continua discesa, cioè i motivi di questo calo da parte dei ragazzi è che i costi, costa moltissimo fare la scuola, se non
1: ma
0: la
1: di solito non la pagano loro, quindi non gliene frega nulla.
0: E poi anche un cambiamento culturale, molti ragazzi l'auto praticamente non è più libertà, non è più autonomia,
1: è proprio cambiato. Noi era proprio un obiettivo fisso.
0: E poi c'è anche un terzo fattore, vero questo, cioè i ragazzi la considerano uno stress, guidare per il 90% dei giovani è stress.
1: E non sbagliano, non sbagliano. Ma voi come siete messi con i vostri figli? La vogliono la patente o non la vogliono? È il contrario, ma il genitore, prendi la patente,
0: è cambiato tutto, è cambiato tutto, guarda.

0: Questa canzone è scelta con il nostro programmatore giusto appunto per quello di cui stiamo parlando. Beh, Drive Safe, che significa guida sicura.
1: E quanto è importante,
0: quanto,
1: ragazzi,
0: è importante.
1: Stamattina mi hai fatto notare quella cosa lì. Stupidamente noi cerchiamo di recuperare quella velocità sui semafori. Tagliamo sui semafori, veloci, vai via, tutto in polposizio
0: all'ora.
1: E poi hai recuperato tre minuti e mezzo. Ti cambia la vita?
0: No.
1: Non credo, a meno che non ci sia un timer con una bomba, altrimenti non ci sono motivazioni.
0: Perché i giovani non ambiscono più alla patente? Un radioascoltatore la buttata lì,
1: perché
0: li scarrozziamo avanti in drio dalla mattina alla sera noi genitori.
1: Da un lato sì, però mi ricordo che anche ai nostri tempi c'era il passaggio così, però non vedevamo l'ora di avere la patente, libertà, autonomia. Forse adesso hanno un'altra idea di libertà.
0: Ma chi lo sa.
1: Non è che i giovani funzionano i mezzi, a noi anziani no, perché il problema è anche quello.
0: E poi un altro radioascoltatore qui mi ha incuriosito, stiamo aspettando la sua risposta, e ha detto: mia moglie a Napoli guidava, e ha sempre guidato, poi è venuta qui a Mondovì, in Piemonte, e non guida più.
1: Come mai? Dovrebbe essere il contrario, cioè...
0: O ha paura che con la sua guida
1: la napoletana se ne accorgono.
0: O chissà.
1: Sì,
0: chissà.
1: E allora ti aspettiamo a Foggia.
0: Allora
1: Foggia, un altro bel test drive, eh? Sì.
0: Ovunque siate in macchina,
1: anche
0: ricordate, in macchina, quando si è in macchina, o sei buono o sei cattivo.
1: Sì. O sei Vasco Rossi.
0: O sei Vasco Rossi.

0: abbiamo la patente della musica più bella.
1: Dopo sabato che abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori qual è la canzone più bella di Vasco Rossi,
0: sì,
1: tutti quanti hanno fatto
0: tutti, sono andato a casa,
1: il carosello delle canzoni.
0: Ma certo, e mi sono ricordato le grandi canzoni dell'inizio, no? Poi lei ha iniziato anche lei da giovane, e lo è ancora giovane, qua si presenta con
1: Paziente Zero, Patient Zero.
0: Mamma, ma allora è Taylor Swift?
1: Certo che sì.
0: Dirò di più, è New Kiss.
1: Wow.

0: Shenzhen, Taylor Swift, New Kiss.
1: Attenzione Max, perché la guida cambia in caso di pioggia.
0: Oh, la...
1: Perché col sole si guida in un modo, con la pioggia in un altro.
0: L'anticiclone ha ceduto,
1: Ha ceduto?
0: Ha ceduto. Sì.
1: Aia, ma chiediamolo a loro, va, agli amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di settimana ancora in compagnia dell'alta pressione, ma si avvicina un peggioramento meteo. Nelle prossime ore assenza di piogge lungo lo stivale, salvo locali addensamenti tra Alpi di confine, medio alto Tirreno e litorale Veneto. In giornata cresce il rischio di acquazzoni sul Triveneto settentrionale, in Liguria, Toscana e nel comparto interno della Sardegna. In un contesto comunque poco parzialmente nuvoloso sul resto d'Italia, temperature massime comprese tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 27 al centro, tra 22 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: Animo, animo! Su Radio Kiss Kiss ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
4: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Kiss Kiss. Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
8: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
9: Kiss Kiss. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
10: Le uova naturelle.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
13: Yes. Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Yes, yes.
18: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss Kiss.

0: Stupid.
1: Song Stupid.
0: Song Stupid.
1: Lo dico, quando faccio le cavolate in macchina o con lo scooter, Song Stupid, perché non ne vale la pena.
0: Bravissimo. Buongiorno Max e Max, ma perché non parlano dei costi? Che ci vuole 1.000 euro per prendere la patente. Le mie ragazze compiute i 18 anni ho preso subito la patente, ci hanno tolto un bel peso facendo tutto da sole, però costa. Uno dei motivi è proprio questo, il costo.
1: Ho tolto un peso da un lato, adesso tu la notte tutta, finché non senti la porta che si chiude non prendi sonno, però è vero, troppe spese, perché poi c'è benzina, mantenimento, le tasse, diventa una spesa.
0: Papà, mi dai la macchina, papà ci hai messo la benzina, papà
1: papà, avete capito da cosa dipende?
0: Un altro che ha preso la patente recentemente, Sinner, lo dicevamo
1: prima, lo ribadiamo,
0: il 2 ottobre non ha preso la patente per guidare la macchina, che ce l'ha già da un bel po', ma ha preso la patente per guidare le moto di grossa cilindrata nel Principato di Monaco. Allora, ricordiamo che per guidare la patente, la motocicletta, a 1 16 anni fino a 125 cavalli, a 2 18 anni fino a 35 kilowatt, scusatemi,
1: a 4 la Milano Torino,
0: no, la patente a 20 24 anni senza alcun limite, quindi
1: per guidare. Una volta invece facevi la patente B e guidavi pure lo shuttle, no? Perché le moto non c'era limitazione.
0: Sai che io ce l'ho la patente A,
1: della moto?
0: Sì, perché c'è stato un periodo a
1: aspetta, hai fatto quello del militare, no?
0: No.
1: Ah, ok.
0: C'è stato un periodo che quando prendevi la patente automaticamente prendevi anche la categoria A.
1: Certo, però ai tempi nostri la B. Sai quando, chiedimi a me, quando l'hanno cambiata questa regola della B con la A? Chiedimelo. Tipo una settimana dopo che l'ho fatto io?
0: 81 kilowatt.
1: Ciloro.

0: tu cosa fai questa sera?
1: Cosa fai? Prendo la macchina ed esco. Se riesco a prenderla da papà facendo il succhio della benzina.
0: Il succhio?
1: Il succhio, la fregatura, dai. Noi non avevamo problemi di spese perché la fregavamo la benzina.
0: Bravo, bravo. E chi è che non la frega? Attenzione, questa canzone è dedicata a tutti coloro che suonano per strada oppure nei posti. I chansonniere di un tempo,
1: no? I migliori, fra l'altro, quelli più free.
0: Walk of Life, Dire Straits, dedicata a tutti gli ambulanti che suonano in giro per il mondo. 1985. Mi pa-

0: Poi c'era Mark Knopfler che aveva questa fascia per i capelli e non aveva già i capelli,
1: capito? Lo usavano, sai, perché dicono che sai, la sudorazione ti impedisce di suonare così.
0: Dire Straits, la musica fatta con gli strumenti, Walk of Life.
1: E adesso c'è lui, c'è Antonio Mercurio, le news.
2: Buona giornata, un saluto a tutti voi. Spagna al voto il 29 novembre. L'annuncio poco fa direttamente dal Premier Sanchez in un discorso alla Nazione. La decisione segue la bocciatura in Parlamento dei decreti sulla casa e le proteste scoppiate in tutto il paese. Abbiamo fatto il possibile, ha detto Sanchez. Anche un ultimo tentativo di mediazione non è andato a buon fine. La maggioranza del Partito Socialista si è espressa a favore di elezioni anticipate. In ogni caso, fonti di governo hanno ribadito di voler garantire l'approvazione delle misure abitative respinte venerdì. Prima dello scioglimento, l'esecutivo dovrebbe varare infatti un nuovo decreto contenente le misure che verrebbe poi votato dalla deputazione permanente del Congresso entro 30 giorni. Le elezioni in Brasile con l'affluenza del 79%, a sorpresa Flavio Bolsonaro batte Lula da Silva al primo turno. Il figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro ha ottenuto il 47,1% dei voti, l'uscente Lula il 45%. Non avendo nessuno dei due raggiunto la maggioranza, la sfida è rimandata al ballottaggio del 25 ottobre. Entrambi si dicono ottimisti per una vittoria al secondo turno. I presidenti di Argentina e Colombia si congratulano con Bolsonaro. Lula parla di risultato inaspettato. Ucraina, doppio attacco missilistico russo nel distretto industriale di Kharkiv. Si contano un morto e 6 feriti, colpiti anche 10 edifici residenziali a più piani. La ricerca di persone tra le macerie è tuttora in corso. Mosca ha utilizzato particolari missili difficili da intercettare per le attuali difese aeree ucraine. Veniamo in Italia, il governo lavora affinché la scontistica significativa sui carburanti adottata dalle compagnie petrolifere sia prorogata. L'annuncia il ministro delle imprese Urso facendo il punto sulle misure attuate. Sappiamo che l'emergenza continuerà e per questo, spiega il ministro, ho convocato per giovedì tutte le raffinerie per capire come aumentarne la produzione che, conclude Urso, rappresenta il nodo più debole della filiera dei carburanti in Europa. La cronaca ha rintracciato l'automobilista che ieri sera alla periferia di Bisceglie nel Barese ha travolto e ucciso una 79enne insegnante in pensione. Si tratta di un uomo di 50 anni che dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Lo sport, calcio, stasera a Bologna l'Italia affronta la Turchia nella quarta giornata di Nations League. Con una vittoria gli azzurri metterebbero al sicuro la permanenza in Serie A. Mancini non potrà contare su Moise Kean che ha rimediato una botta in Francia e ha già fatto rientro a casa. Formula 1, Kimi Antonelli fa un altro passo verso il mondiale. Il ventenne bolognese della Mercedes chiude secondo al Gran Premio del Bahrain recuperato in Malesia, dietro a un ritrovato Verstappen con la Red Bull, terzo Hamilton con la Ferrari, subito dietro Leclerc. Russell, costretto al ritiro, restaccato di 84 punti da Antonelli. MotoGP, Marc Marquez su Ducati vince il Gran Premio del Giappone, Jorge Martin con la Pirelli è secondo, ma il suo vantaggio in classifica sul connazionale è ridotto a soli 2 punti e il sorpasso potrebbe consumarsi già domenica in Indonesia. Abbiamo concluso, la linea torna a Giannini e Vitale. Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
1: Esatto, Max e Max, Radio Kiss Kiss, good morning, Kiss Kiss, fino alle 12, ringraziamo Antonio Mercurio che vi avvisa sempre, dopo tutte le notizie, dopo queste brutte notizie, la più brutta, vi lascio a Max e Max.
0: Un'altra notizia è che la nostra Carolina, con cui tra poco giocheremo, perché c'è il caccia alla bufala,
1: l'ha fatta,
0: ha comprato una treggia nuova.
1: Una
0: treggia.
1: No.
0: Sì, l'ha comprata.
1: E cioè, dillo, cos'è la treggia?
0: L'aveva comprata di 10 cavalli, ha tolto i cavalli.
1: Per non pagare il bollo.
0: Chi li vuole sti cavalli?
1: C'è la patente bu, lei. Non so come mai. Cesare Cremolini.

0: Siamo pronti noi per giocare a caccia alla bufala. Vi abbiamo cambiato nulla per gli amici che sono arrivati all'ultimo.
1: Salvatore, Salvatore,
0: non la vuole,
1: sì.
0: Non la vuole capire Pica. Allora Pica, prendi, devi aspettare il via di Giannini, mandare il messaggio. Adesso leggiamo tre notizie, una è una bufala. Tu indovini e noi ti premiamo. Esatto. Però aspetta via di Giannini, se no torni in coda.
1: Al mio via, il più veloce, la più veloce vincerà non solo i gadget autunnali di Radio Kiss Kiss, ma sì, ci mettiamo dentro anche una patente A. Va bene?
0: Ah, una patente vuota, poi ci mettete voi quello che vi serve. A, D, B, di pubblica e quant'altro. Siamo pronti? Vai. Iniziamo notizia numero uno. Una donna della Pennsylvania ha comprato per appena $75 un vecchio divano in un negozio dell'usato. L'ha portato a casa, a un certo punto lo stava mettendo a posto, ha detto, ma qua è un po' troppo duro, come mai? Ha alzato il cuscino, ha trovato delle buste con dentro esattamente $8,200 in contanti. Coccia. Ma la cosa bella è che lei cosa ha fatto? Ha richiamato il negozio, ha detto che ha trovato questa cosa, hanno rintracciato il proprietario ed era un anziano poverino che doveva fare delle spese per mediche e le ha messe via. Lo vedi il divano? Perché noi uomini stiamo sul divano, non siamo pigri, facciamo la guardia.
1: Era un anziano di Medellin.
0: Praticamente. Notizia numero uno.
1: Notizia numero due. Tutto è cominciato per caso durante una giornata particolarmente calda nel 2008. L'ungherese Laszlo Kereze ha conservato la lattina dell'energy drink che aveva appena bevuto e da lì è nata una collezione diventata gigantesca. Oggi possiede più di 2000 lattine differenti di energy drink provenienti da marche e paesi diversi, abbastanza da conquistare il Guinness World Record. Tutte quante in tonze, attenzione.
0: Tutte da bere?
1: Tutte da bere. La notizia numero due.
0: Invita a casa, vieni a bere qualcosa, già sai. Notizia numero tre. In Massachusetts, come l'ho detto bene, il Cape Wildlife Center sta accudendo una rarissima tartaruga Diamondback Terrapin, che ha una particolarità. È lenta come le altre, ma c'ha due teste.
1: Due teste.
0: Eh sì, è nata bicefala. La cosa è molto particolare, però risultano tutte e due attive e reagiscono agli stimoli. Pensa se sono maschio e femmina. Ma quando si mettono d'accordo? Notizia numero tre. Aspettate via di Giannini e preparatevi. Secondo voi qual è la bufala di oggi? La 1, il divano cassaforte, la 2, la collezione di lattine o la 3? La tartaruga si è montata la testa?
1: E allora via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci ascoltate e soprattutto...

0: Biće Snake. Stray Kids.
1: No, no, Snake.
0: In the dark.
1: Snake.
0: This is Radio Kiss Kiss.
1: Ci siamo, con la voglia di Snack ancora, però abbiamo già la vincitrice questa mattina.
2: Ah, sì. È una vincitrice.
1: Abbiamo riattivato il nostro algoritmo e dovrebbe essere Donatella. Pronto?
3: Sì, buongiorno. Hola, ragazzi.
2: Buongiorno. Ma a te, Donatella.
1: Grazie.
3: Finalmente ci sono riuscita a parlare con voi.
1: Mai visto? Donna. Perché di solito ci chiamo solo i carabinieri o l'agenzia delle entrate. Allora, attenzione, Donatella, da dove intanto?
3: Da Alessio, un paesino vicino a Gallipoli.
1: Come no? Alessio.
2: Sì,
1: Salento, sì. Con Palomaro, Loviento. Sei pronta, sì, Donatella? Sì. Qual
3: certo,
1: è la buffa
3: certo
1: di oggi? La 1, la 2 o la 3?
3: La 1.
1: Ma certo, figurati. Il divano, se lo l'avesse buttato ci trova comunque sul nonno, che se c'erano i soldi tu non scendi dal divano. A tal
3: l'avrebbero
1: proposito,
3: presi prima i soldi, secondo me.
1: A tal proposito, Donatella, così chiedo per degli amici, tu dove tieni i soldi in casa di solito?
2: Dai, che soldi,
1: casa. Ok,
2: niente,
1: allora non me lo dire.
2: Piuttosto, come guidi la macchina? Datti un voto, dai.
1: Vai.
2: Sei padre di famiglia, cioè mamma di famiglia.
3: Mamma di famiglia.
1: Quindi piano
3: un'ottima
1: piano.
3: Un'ottima guidatrice.
1: Ottima guidatrice, soprattutto. Sì. Ottimo consiglio, lei quando guida il marito. Vai a destra, vai piano, gira a sinistra, vai piano. Kiss kiss a te, Donatella.
2: Ciao, Doni.
3: Anche a voi, kiss kiss, ragazzi.
2: Ciao. Donatella mi ha fatto venire in mente, sì, una canzone di Donatella Rettore che faceva "Non capisco perché tutti
1: e quanti conti non la chiamami Donatella, perché ti chiami Donatella?"
2: Meno male che arriva la gioliera Achille Lauro, va.
1: Ah, per noi.

0: Joliera, Achille Lauro per noi, questa Radio Kiss Kiss, 10 e 18 del mattino. C'è una notizia quasi di gossip, ma gossip non è, perché qui c'è stato un ritiro della patente.
1: Ma appena non ritiro, allora, una sospensione.
0: Il campione di calcio Mauro Icardi, in un video pubblicato sui social dalla compagna Eugenia China Suarez,
1: dicono i francesi.
0: È un'attrice argentina. Si vede che c'è lei in auto che si toglie la cintura, che è macchina di grossa cilindrata, si toglie la cintura mentre stanno camminando ad alta velocità, la cintura di sicurezza, e si sporge con buona parte del corpo dal finestrino.
1: Icardi stava guidando.
0: Icardi stava guidando. L'hanno pubblicato virale.
1: E quello è, si è autodenunciato perché si è pubblicata la cosa.
0: E difatti i responsabili della motorizzazione, nonché la polizia stradale, ha ritirato la patente su questo video.
1: Ma per sempre? No, sospesa. Te la sospendiamo per un po'. Fino a quando è sospesa?
0: Sospesa fino al primo gennaio 2099.
1: Vabbè, allora un attimo di pazienza è fatta, dai.
0: Però attenzione, lui ha detto: ma io ce l'ho un'altra di patente, c'ho quella italiana che vale fino al 2029.
1: Ecco,
0: adesso c'è qualcuno che vuole controllare per cortesia della motorizzazione in Italia se questo c'ha veramente la patente del 2029, perché quell'altra era scaduta.
1: Infatti, però credo di sì, perché è stato in Italia, è stato tanto tempo, ce l'avrà. Ma soprattutto, vedi che l'hanno sospesa fino al 99 e non la multa, perché questo è pieno di soldi, non gliene frega niente. Allora ha detto sì, niente multa, te la sospendiamo, come sei incazzato. No, ma io pago.
0: No, ma soprattutto,
1: non ce ne frega niente.
0: Dove l'hai presa la patente? In Italia.
1: Bene, modestamente, dillo subito, Icardi, quanto l'hai pagata? Quanto?

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
1: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Kiss, kiss.
8: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Kiss, kiss.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
14: Tutti per Orocash.
15: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, tre confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
0: Kiss Kiss.

0: Non si dimentica, Elisa Kintsugi, che lo dicevamo, si è lasciata con il marito e quindi ha azzerato, parliamo di auto, ha azzerato il contachilometri.
1: Ha strappato la patente e ne ha fatto un'altra, ma ci sta.
0: Ha
1: dai,
0: fatto diciamo la revisione, si è rimessa sul mercato e
1: adesso risulta chilometri zero. Detto questo, andiamo avanti.
0: Continuiamo a parlare di auto, perché c'è una buona notizia.
1: Oh, è finalmente una buona notizia, vai.
0: E riguarda i carburanti. Siamo a 8 giorni dal price cap scattato lunedì scorso, che sarebbero quegli sconti avviati dall'ENI.
1: Sì, quando hanno accettato, sono messi la mano sulla coscienza e detto: ah sì, vi leviamo qualche spicco.
0: Si sono accodati tutti e qua, certo, tutti quanti, e quindi
1: quasi tutti.
0: Però attenzione, perché oggi 5 ottobre termina lo sconto fisso sul gasolio, attualmente pari a 6,1 centesimi al litro. Considerando anche l'IVA, va bene?
1: E ci
0: da
1: siamo
0: domani
1: oggi.
0: Entrerà in funzione il sistema delle cosiddette accise mobili.
1: Oh, mamma mia.
0: In soldoni, che cosa succede per noi?
1: Terra.
0: Che andiamo alla pompa?
1: Sto cetriolo, che diventa?
0: Non succede niente. Non succede niente, perché comunque c'è il price cap fino al 31 ottobre. Forse vocifera che se le tensioni geopolitiche non si calmano,
1: dovrebbe
0: va
1: restare
0: avanti fino alla fine dell'anno. Quindi per noi, anche se subentrano le accise mobili, non succede. È sempre 2,19 e 1,99, capito?
1: Mi stai dicendo quindi che nonostante il periodaccio ci va bene sta cosa in un modo
0: ci
1: nell'altro?
0: Ci va bene, ci va bene.
1: E questo mi preoccupa. E quando una cosa va bene a tutti, mi sa che il centrale lo stanno modificando.
0: Ma voi, storia del price cap, che cosa ne pensate? Io lo voglio chiedere anche a voi. Che cosa ne pensate? Che le compagnie petrolifere improvvisamente abbiano deciso di abbassare i prezzi?
1: Hanno fatto il cartello al contrario, ma soprattutto avete capito cos'è sto price cap?
0: Te l'ho appena spiegato.
1: È il tetto del prezzo.
2: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss,
1: no.
0: Kiss.
1: Bravo, two kiss, che One Kiss, Kiss, Kiss.
0: Vi stiamo chiedendo, ma voi cosa ne pensate di questo price cap, al netto del fatto che sia comunque una manna, perché avere il prezzo fisso comunque è meglio che avere il gasolio a 2,40 e la benzina
1: noi
0: a 2,20.
1: Ci lamentiamo di default, però ogni tanto bisogna anche accettare.
0: Però stanno arrivando dei messaggi illuminanti, dei messaggi davvero interessanti che tra poco ascolteremo, come stiamo per ascoltare questa nuova canzone di Biagio Antonacci. Ecco.
1: Sì, però il Biagio ha detto, sai cosa faccio? Mi chiamo anche lui a fare la canzone con me. Saif. E il titolo è particolare, mette l'accento alla fine, che sarebbe spirituale, invece spirituale. Ed è New Kiss.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
2: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: Kiss, kiss.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Yes, yes. Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io,
7: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
11: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
12: Kiss, kiss.
13: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
14: Alle 5 del mattino.

0: nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
1: Amore, non rompere le uova.
2: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona

0: bella energia. Lose Myself, questa è Radio Kiss Kiss, ma sentiamo i vostri messaggi a proposito di questo price cap che ha compiuto 8 giorni. Vai.
1: Ciao ragazzi. Ciao. Che ci stanno prendendo ovviamente in giro, ma credo che sia il pensiero un po' di tutti. Ci vogliono far credere di venirci incontro, ci vogliono far abituare a un prezzo che è assolutamente inadeguato a quello che è il reale valore in questo momento del petrolio.
2: Sì, certo. È quasi un paradosso, no? Che ha fatto il paragone, che costava $20 in meno 10 anni fa, la benzina costava meno.
0: No,
2: cioè, costava in più e poi meno.
0: In questi giorni qualcuno si è trovato a dire: meno male che il price cap c'è. Cioè, nel senso, 2,19, qualcuno ha detto: meno male.
2: Meno male che il price cap c'è.
0: Hai capito?
3: Purtroppo questa del price cap è comunque una grande manovra mediatica. Ieri nel mio paese a Magenta c'erano tutti quanti i distributori di benzina con prezzo a 1,990 o chiusi o stranamente col terminale rotto del self service per una ragione, per un'altra e così via.
0: Vai fuori da Magenta, dai.
2: Ma infatti, vieni a Pogliano che la regalano.
4: Buongiorno Max e Max, cosa abbiamo capito di questa riduzione sconto del prezzo dei carburanti? Che le compagnie guadagnano un mucchio di soldi che a discapito della quotazione sono potuti scendere di 20 centesimi.
2: Ecco, di finirla questa cosa di mettere in mezzo le compagnie poverine, anzi facciamo una colletta per dargli una mano. Dai.
5: Buongiorno Max e Max, Giovanni da Varese. Allora, io sono uno di quelli che impreca perché sono un guidatore attento, non lo dico troppo forte, perché adesso veramente guidare è diventato difficilissimo perché...
2: No, ma è questione di benzina. Poi, se sei di Varese, adesso te lo devo dire io, Zoro, vai in Svizzera a fare benzina, come facevamo noi.
0: Bravo. Oh. Allora, molti giustamente hanno detto, continuate a mandare messaggi con la vostra opinione, se si sono autotassate le compagnie, un motivo c'è.
2: E price cap significa tradotto, price per il caule. Tradotto.

0: Sono stati ospiti del Piccirillo, del Piccirillo. Ah. Sì, sono bravi, tutti? Sono bravi davvero. Tutti cosmonauti.
1: Sono rimasti borghesi nonostante il Picci?
0: Sì, sono entrati tutti quanti nello studio 2.
1: Non sono più usciti.
0: Gomma americana. Oh,
1: la la la.
0: Nominata in vista.
1: Qua. È vero. Abbiamo parlato prima per un altro motivo, ma eccola qua.
0: Abbiamo ascoltato la canzone di Taylor Swift che ha un vago ricordo.
1: Fashion Zero, no?
0: Sì. Un vago ricordo di questa canzone di Tracy Chapman.
1: Però bisogna dire, per essere onesti, che anche questa canzone è un vago ricordo di quella di Taylor Swift.
0: Sì, soltanto che questa è stata fatta nel 1988.
1: Come sei fiscale, è il price cap questo.
0: Fantastica canzone, secondo successo di Tracy Chapman. Grande. Dopo Talk About the Revolution, Fast Car 1988.
1: È dedicata a tutti i Fast Car.

0: Adesso avere una fast car è una cosa problematica, però nonostante questi prezzi io continuo a vedere tantissimo traffico, sì. Tantissime persone che sfrecciano come sì, pazzi.
1: Che anche per 100 metri usano la macchina.
0: Tracy Chapman, 1988.
1: Good morning, Kiss Kiss. Max e Max, e non vi costa nulla, eh? Altro che la benzina, price cap, la musica più bella a prezzo calmierato,
0: esatto.
1: Cioè zero per voi.
0: E poi vi diamo l'opportunità di dire la vostra, poi vi regaliamo i gadget.
1: Non esagerare, regalare, noi dovremmo aumentare un po', però, come aumenta la benzina, anche i gadget.
0: Tra poco ascolteremo i vostri messaggi, ma ci sono anche un paio di notizie inaspettate che riguardano il mondo dell'automobile. Veramente, una decina d'anni fa non ci sarebbe mai venuta
1: l'idea che arrestavano, dicevano cose del genere.

0: Nation and Chuso.
1: All right. No, non è quella. Oh, è comunque un quadro che... No, vai avanti, vai avanti, voglio sentirti fino alle 12. Il no, finale soprattutto.
2: Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma.
1: Sì, in cose tutto care, aumenta, care.
2: Che cos'è il Price Cup? Eccolo. L'abbiamo capito, però cosa ne pensate voi?
1: C'è per l'altro come funziona?
2: No, come funziona abbiamo spiegato.
1: Come funziona per noi, c'è l'obiettivo del Price Cup. Alla fine ce l'hanno spiegato.
2: Cosa ne pensate? Soprattutto, sentiamo, vai.
3: Buongiorno ragazzi,
1: schissa
3: a tutti. Io ho fatto un po' i conti, sono da Catanzaro e ho notato che mi conviene andare in Svizzera a fare rifornimento. Grazie ragazzi per quello che fate, un bacione a tutti.
1: Ma grazie a te, ma la cosa bella e triste è che non è una battuta. Fai due conti, compa, risparmi.
4: Buongiorno Max. Eccolo. E Max. Io la penso come gli altri, cioè si stanno solo prendendo per il culo. È impossibile che Eni si è ricordata che è una multinazionale che può fare abbassare il prezzo del gasolio quando pure prima lo poteva abbassare, visto che è una multinazionale che se lo faceva lei, se lo raffinava.
2: Qualcuno
4: lei.
2: Qualcuno se l'è fatta questa domanda.
1: Ma c'è anche quello che dice, però poteva anche non farlo. Cioè, tra virgolette.
2: Oppure lo Stato poteva tassare l'extragettito.
1: Zitto! Cosa dici queste cose?
5: Max e Max.
1: Eccolo.
5: Come se io entrassi a casa vostra a rubarvi 500 euro, poi uscendo incontro voi e vi regalo 50 euro per... Mi chiamo Eni.
2: Questo è il Price Cap.
1: Questo è il Price Cap. Però guarda il lato positivo: 50 ce li ridà, dai. Potrebbe fregarci tutti i 500. Oh, mamma mia, vai.
2: C'è qualcosa da dare? I Jamiroquai.
1: Eccoli.
2: I Jamiroquai.

0: grazie Max, fino a mezzogiorno. E attenzione, perché c'è una notizia a proposito di auto, di mobilità, che fino a qualche anno fa ci sarebbe suonata incredibile, ma oggi è realtà. Allora, i motori diesel stanno scomparendo dal nostro mercato automobile.
1: Una volta era sinonimo di risparmio in partenza, no? Che o ci lavoravi, camion, no? Se no la macchina l'ho presa diesel, costa molto meno. C'era solo il dubbio del superbollo.
0: Allora, per anni è stata veramente la motorizzazione preferita dall'italiano. La sua quota nelle nuove immatricolazioni è scesa alla 4,7%. E pensare che una decina d'anni fa, non stiamo parlando di 50 anni fa, 10 anni fa, il gasolio, cioè il diesel, rappresentava oltre la metà delle nuove auto vendute in Italia. Siamo al 5%.
1: Che ci sta. Allora, dai, in previsione dell'elettrico.
0: A prendere il suo posto sono soprattutto le ibride, che a settembre hanno raggiunto il 46% del mercato. Crescono anche le elettriche, che sono al 7%, quasi all'8%, e le ibride plug-in, quelle che costano l'ira di Dio, arrivate a quasi all'8%. Anche la benzina perde terreno, ma il diesel, ragazzi,
1: te saluti, dicono i francesi.
0: C'è, infatti, il 5% delle auto vendute.
1: Quindi allora, tutta questa lamentela sul gasolio, probabilmente per, appunto, per le aziende che lo usano.
0: Con le macchine che sono rimaste, che abbiamo acquistato.
1: Ho capito, ma non incideranno più di tanto. Secondo me è proprio il consumo che ne fanno le grandi industrie, il riscaldamento.
0: Anche perché del diesel si è sempre detto, ha appena fatto 300.000 km, ha fatto il rodaggio, capito?
1: È all'inizio. Ti ho chiamato

0: Un'amica che tra l'altro c'era un'auto che si chiamava l'amica.
1: Credo di sapere che ormai allora, se andiamo sui nomi delle auto, mamma mia, ce ne sono alcuni che sono tremendi.
0: Pensa se adesso ci sta ascoltando un produttore di auto e dice: porca miseria, ma l'amica non l'abbiamo fatta.
1: No, amica ha fatto una macchina, amica 10 euro di benzina. E intanto noi scherziamo, ma il prezzo al momento è uguale in tutta Europa. In Svizzera vengono a far benzina in Italia.
0: Ma stiamo parlando delle automobili adesso, del diesel che ne sta scomparendo, la motorizzazione di diesel sta scomparendo. Tra poco un'altra notizia davvero incredibile,
1: ma è vera.
0: Che riguarda il mercato dell'automobile in Italia. Però ovunque voi andiate con l'auto c'è un posto dove andare e vedere delle cose belle.
1: E adesso mi devi dire quale.
0: Ci sono città che conosci solo per il nome e poi ci sono città che vale la pena di scoprire passo dopo passo.
1: E Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza, i suoi luoghi unici, una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità.
0: Tra piazze, mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo può diventare una nuova scoperta.
1: Basta cambiare prospettiva, no? E lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
0: Padova è da vedere, da vivere, da scoprire.

0: Che schifo a te, che ieri notte sei tornato a casa tardissimo e stamattina sei andato al lavoro. Che sonno! Che schifo a te che stamattina ti sei fatta prendere dalla gola e al bar hai fatto una super colazione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA solo a ottobre, solo da Iperceramica.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
10: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.

0: Sun. Moment to the Sun, Yugal con Ultranate e questa è Radio Kiss Kiss.
1: Moving to the Sun, cioè per andare a 50 km mi serve la macchina nuova, figurati fino al sole.
0: Bravo.
1: E poi con cosa ci vado? Benzina, diesel, metano.
0: Allora, attenzione, prima abbiamo parlato della scomparsa della motorizzazione diesel, gasolio dal mercato dell'automobile italiana, però c'è un'altra notizia che riguarda il mercato dell'automobile in Italia.
1: Sì.
0: E che sono le auto usate.
1: Eh beh.
0: Allora, c'è veramente
1: un'esplosione di auto usate.
0: Chissà perché.
1: Ma
0: le ultime indagini di mercato hanno confermato che le vetture di seconda mano rappresentano quasi il 65% di tutti gli acquisti di automobili in Italia. 10 anni fa erano il 60%, quindi il trend è in crescita. E quindi 2 auto comprate su 3 sono usate.
1: Sì.
0: Va
1: Anche
0: bene?
1: Se il prezzo delle usate, stiamo vedendo che non è proprio regalata ultimamente.
0: No,
1: ma
0: attualmente la spesa media per un'auto usata, il budget che viene utilizzato è intorno ai 17.000 euro
1: usata. E che comunque è un bel spendere, no? Ma il problema sai qual è? Che quando arrivi lì, come la prendo? Come la prendo?
0: Allora, ve lo chiediamo, se doveste cambiare auto, avendone la possibilità, perché non tutti ce l'hanno questa possibilità.
1: Beh, l'abbiamo noi, ce l'avete.
0: Che quindi... auto prendereste? Auto nuova, usata, poi a gas, a benzina, diesel,
1: sì, a nafta, a kerosene, a legna, va bene tutto, a vapore.
0: Fatecelo sapere, io sono curioso. 347-490-0042.
1: Tu hai detto che dovessi cambiarla, la prenderesti a?
0: La prenderei elettrica.
1: Elettrica,
0: elettrica,
1: perfetto.
0: Elettrica, sì.
1: A me va bene quasi. Tanto poi uso la tua, che ci fai?
0: Vabbè.
1: Fatecelo sapere.
0: Fatecelo sapere. Bruno Mars. I just mind.
1: No.

0: senza badare a spese. Noi i Jazz Mite li regaliamo così.
1: Io prendo, avendo la possibilità, sì, prenderei l'auto a Jazz Mite.
0: Ce l'ho, ce l'ho e funziona molto bene. Va a Bruno. Ma sentiamo i nostri amici, potendo scegliere e potendo spendere. Potendo spendere.
2: Ciao, cosa? Buongiorno, Giuseppe. Ciao. Da Viterbo.
0: Sì?
2: Io benzina GPL tutta la vita.
1: Benzina GPL.
0: Benzina GPL.
1: Anche il nostro piccolo imperatore, c'ha un benzina GPL. Turbo, turbo.
3: Buongiorno Max e Max, sono Fratto.
0: Ciao,
3: io
0: Fratto.
3: La macchina ce l'ho a doppia alimentazione, benzina e GPL. Eccola. Però negli anni sono sempre andato a benzina e gas metano. E poi sono passato al GPL perché costa leggermente meno. Se dovessi comprare una macchina nuova, la riprenderei, se ci fosse ovviamente, ancora con la doppia alimentazione. Però cercherei una cilindrata un po' più piccola.
1: Ah, vedi?
0: E anche questione di cilindrata, no? Per la spesa, il consumo.
1: No, perché quando usi GPL comunque, insomma...
0: Meno. Ma sai che io non sapevo la differenza, ammetto l'ignoranza, fra tante altre cose.
1: Metano e GPL.
0: Sì, ti giuro, pensavo fosse la stessa
1: metano
0: cosa.
1: Adesso costa.
0: Aia!
4: Quindi? Una di quelle nuove, assurde, motore trifuel, benzina, GPL, pure elettrico, così non mi fermo mai.
1: Trifuel è bellissimo.
0: Attenzione perché a Milano la trifula è non la benzina, è un'altra roba.
1: Sembra la macchina di Ritorno al Futuro. Ci butti dentro
0: con l'immondizia.
1: Aspetta, faccio la pipì e parto.
0: Dai. Beh, a proposito di fammi il pieno, fammi il pieno. Ci sta
1: Sofia Ali Baxter. Beh, che bella.

0: Ciò sta andando forte lui, 22 Simba.
1: Ah, pensavo 22 Simca, te la ricordi?
0: sta andando veramente molto forte, bravo.
1: Sì.
0: Bravo,
1: ragazzi, dateci retta, seguitelo perché ne vale la pena.
0: Ne vale la pena, davvero.
1: Che è anche il titolo del New Kiss.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere onore. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Ne vale la pena New Kiss, veramente molto bello, bravo.
1: Ma ne vale
0: bravo,
1: la
0: bravo.
1: Pena cosa? Benzina, diesel, GPL.
0: Se doveste cambiare auto, avendone la possibilità, va bene, che auto prendereste? Allora, nuova, usata, diesel, benzina, GPL.
1: E a pedali, vale a tutto, pedali. Vale tutto.
2: Sì. Buongiorno Maxi.
1: Ciao.
2: Beh, proprio io dovrei cambiare l'auto. Da chi ero orientato su una macchina diesel, sto cercando una macchina elettrica, perché con il metting fuel del gasolio preferisco stare un po' più tranquillo e buttarmi sull'elettrico.
0: Non
2: ciao,
0: te
2: ciao.
0: Lo voglio dire, ma stanno aumentando anche le bollette, te la butto lì.
1: Tanto per,
0: giusto,
1: tanto per.
0: Giusto
1: ma
0: per.
1: Mi ha colpito molto il melting fuel.
3: Con i miei amici una volta stavamo pensando di creare un motore che funziona a sodio. Voi sapete, no, che se il sodio si butta in acqua fa boom. Ecco, con quel sistema lì. Solo che poi ci siamo resi conto che non è gestibile, anche perché il materiale di scarico è soda caustica ed è un po' un problema.
1: Ma c'è anche chi vorrebbe inventare il motore ad acqua. Dice, inventassi il motore ad acqua divento ricco. No, inventi il motore ad acqua, sei morto.
0: Io una volta ho trovato una particella di sodio in una bottiglia.
1: E dove sono a nessuno?
4: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Kiss Kiss. Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Kiss Kiss.
10: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Yes, yes.
11: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
12: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
7: Kiss Kiss.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West. Kiss Kiss.

0: Brady Sambr.
1: Il mio corpo non è pronto, altrimenti andrei a piedi. Bravo. Se la posso andare in faccia la benzina.
0: Bravo. Allora, quello che è venuto fuori da tutti i messaggi che stiamo ascoltando e che abbiamo ascoltato, perché noi li ascoltiamo tutti i messaggi e personalmente.
1: A tutti, ma siete tanti, dateci il tempo, ecco. Cerchiamo di rispondere a tutti.
0: Allora, molti sceglierebbero l'usato, molti il GPL, ma molti anche il nuovo elettrico. Questi sono le due, i due tronconi di scelta, dovendo cambiare l'auto, avendone la possibilità.
1: Adesso sì, si buttano tutti su questo. Diesel conferma, nessuno ormai lo cerca in pochi.
0: Vabbè, il diesel ormai ha passato il suo tempo, però a proposito di auto usate, ce n'è una, se vi va.
1: Sì, è in vendita, è ufficiale.
0: Sì, è in vendita, è stata già battuta all'asta,
1: no.
0: Però sì. È la Ferrari di Michael Jordan.
1: Lo sapevo che alla fine, vedi, per venire qua ho perso un'occasione.
0: Ma non è una Ferrari di quelle che si tengono in garage così che uno compra per... No, è quella legata a una delle notti simbolo della sua carriera, la 550 Maranello 1997. Praticamente quella con cui lui uscì dopo dal United Center, proprio dopo aver vinto per la decimilionesima volta
1: sì.
0: Il titolo, uscì dal United Center con questa Ferrari. Doveva aver conquistato il suo quinto titolo NBA con i Bulls. È stata battuta per appena, guarda, saperle queste cose. Io mi prendo una rabbia,
1: sì,
0: guarda,
1: viene nervoso,
0: una rabbia.
1: Vedi, perché quanto l'hanno data via alla
0: 2,7
1: fine?
0: Milioni di dollari.
1: No, no. 2,7
0: milioni di
1: dollari. Calcolando che il suo valore originale, sì e no, arrivava ai 500.000, un affare. Mannaggia.
0: Io avendolo saputo, l'avrei comprato.
1: Lo so, anche perché sei l'unico che se lo può mettere qua, fra l'altro. Ma detto questo, Max, ce n'è un'altra per te pronta in vendita. Quella di Batman, l'originale. La vendo, fai 14 per accenderla, eh? Poi non so quanto è lì.

0: Anch'io sono Luciano Di Cavour, ascolto Kiss Kiss Trenzoni.
1: Ah, l'ascolti anche tu, Liga?
0: Sì.
1: E allora andiamo via, così adesso lo potrai sentire, che fra poco inizia.
0: Ma aspetto i Franceschini, l'Anele, dai.
1: Come mi è diventato di Brera in Liga all'improvviso. E intanto noi vi lasciamo questa canzone stupenda.
2: Con la
1: no?
2: Madonna, vi lasciamo con la Madonna.
1: Sì, che ci accompagni in macchina o a piedi.
0: Cherish.
1: Da Cherish. E allora facciamo così: salutiamo il piccolo imperatore, grande pica, anche la Control Room, la nostra Lucilla. E da Max e Max a domani.
0: Kiss, kiss, kiss a tutti.

0: Madonna, Cherish era il nostro History Kiss dal 1989.
1: Tutti pronti per la Kiss Kiss Trend Zone? Prima la linea va alla redazione. Per voi ci sono le news con Antonio Mercurio.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Accertamenti sulla scoperta questa mattina di una bombola di gas sotto il David in piazzale Michelangelo a Firenze. A dare l'allarme è stata un'addetta ai servizi ambientali. L'area, che è una delle mete turistiche del capoluogo, è stata messa in sicurezza fino all'arrivo degli artificieri, dei carabinieri che hanno rimosso la bombola. Non è stato ancora reso noto se fosse piena o esaurita. Andiamo in Spagna. Dopo la bocciatura in Parlamento di due decreti sull'emergenza abitativa e le proteste scoppiate in tutto il paese, Pedro Sanchez ha annunciato lo scioglimento delle corti generali e nuove elezioni per il 29 novembre. Fonti di governo hanno comunque ribadito di voler garantire l'approvazione delle misure sulla casa con un nuovo decreto che verrebbe votato dalla deputazione permanente del Congresso entro 30 giorni. Brasile al primo turno delle presidenziali. Flavio Bolsonaro ottiene il 47% dei voti contro il 45% dell'uscente Lula da Silva, sovvertendo i sondaggi. Bolsonaro rivendica il sostegno di quasi 56 milioni di elettori. Lula riconosce il passo indietro ma è convinto di poter recuperare il ballottaggio fissato per il 25 ottobre. In ballo i voti di 30 milioni di elettori che si sono astenuti. Il delitto di Garlasco: dopo 19 anni nostra figlia ha diritto a riposare in pace, quanto affermano i genitori di Chiara Poggi, ricordando i 5 processi, ricorsi e le sentenze. Fino a quando la giustizia non darà un altro nome, il colpevole per noi è Stasi, ha detto Rita, la madre di Chiara, che disapprova l'assedio mediatico alla famiglia. Le fa eco il marito Giuseppe Poggi: quando e se la giustizia darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta lo spegnimento degli altoforni entro il 28 ottobre, respinta dai giudici una nuova richiesta di sospensione avanzata dai legali di Acciaierie d'Italia e della vecchia società commissariata. Resta pertanto in vigore la decisione adottata a luglio sul blocco dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Il 20 ottobre si discute il ricorso in Cassazione. Oggi a Stoccolma, con il premio per la medicina, si apre la settimana dei Nobel, che nel 2026 celebrano i 125 anni. Domani sarà annunciato quello per la fisica. Tra i nomi indicati c'è l'italiano Federico Capasso, docente ad Harvard. Seguono la chimica il 7 ottobre, letteratura l'8 e l'economia il 12 ottobre. Venerdì 9 ottobre si assegna invece il Nobel per la pace, tra i candidati anche Francesca Albanese. Lo sport, calcio: oggi doppio impegno con le nazionali. Alle 18:15 a Pescara l'Under 21 di Silvio Baldini ospita la Polonia. In palio la qualificazione diretta all'europeo di categoria. Per essere sicuri gli azzurrini devono vincere con due gol di scarto. Poi alle 20:45 a Bologna l'Italia di Mancini affronta la Turchia nella quarta giornata di Nations League. La squadra di Montella è ancora al palo e panchina a rischio per il tecnico italiano, mentre con una vittoria gli azzurri metterebbero al sicuro la permanenza in Serie A. In attacco, con Kenny indisponibile e Pio Esposito a riposo, dovrebbe toccare a Scamacca a completare il tridente Cambiaghi e Vergara. Bene, ci fermiamo qui. Grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

0: settembre.
1: Ecco, 5 abbiamo
0: ottobre,
1: iniziato benissimo.
0: Sono rimasta un mese indietro. Da Lucilla, Paolo, state ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone. Buongiorno Paolo.
1: Ma buongiorno Francesca. Ah no, Lucilla, scusa. Buongiorno a te, buongiorno a Giovanni Imperatore nella nostra regia e buongiorno a coloro che ci fanno vedere al canale 158. Gigi, Peppe, c'è anche Arduino che non lo vedo, non lo vedo.
0: Vedi che no, sì,
1: c'è
0: mano,
1: saluta
0: lì.
1: Tutti.
0: Allora, tu sei reduce dalla vendemmia, ma sembra ragazzi, che l'ho fatta con te, perché mi sento anch'io un po' friccicarella questo lunedì.
1: Sai che è stato veramente divertente?
0: Sì, ci racconti qualcosa dopo, sì, di questa esperienza.
1: Insomma, abbiamo semplicemente tagliato dei grappoli di uva che poi si trasformeranno in vino a breve. Facciamo che iniziamo con la bellissima musica di Radio Kiss Kiss, c'è il momento di Olivia Dean con Baby Steps.

0: Altamente rilassante, direi quasi ipnotica, questa Baby Steps di Olivia Dean che dà l'inizio alla Kiss Kiss Trend Zone. Paola e Lucilla, che noi come al solito dobbiamo iniziare con i nostri standard.
1: Abbiamo delle consuetudini nella Kiss Kiss Trend Zone. Innanzitutto salutare la prima persona che ci ha salutati per cortesia, per educazione, certo, ricambiamo.
0: Quando entriamo a casa delle persone, le persone ci salutano. Ciao Maria Cristina.
1: Ecco, in rappresentanza di tutti i nostri ascoltatori, la prima oggi è stata Maria Cristina. Quindi ciao e buona giornata, buon lunedì anche a te.
0: Ma
1: c'è come sempre il sommario annunciato dalla sigla di uno dei nostri ascoltatori.
0: Incredibile, sentiamo.
2: Sommario, na na na, la cosa che non sai, na na na na na na na na na na na, ascolta attentamente, na na na, non te ne pentirai.
1: Tutti!
0: Ah, va avanti, va avanti.
1: Fantastica, no, cioè ha anche cambiato il testo solo, allora, il nostro onore.
0: Questa potrebbe rischiare anche di ritornare dalla bellezza che è, ma vi ricordiamo sempre che potete o migliorare o peggiorare la situazione della sigla sommario al 347 490 0042. Al 347 490 0042.

0: Tra le cose più discusse in Italia, la questione era solare. Vabbè, è una psicosi di massa.
1: Vedremo che se succederà anche a novembre. Facciamo una cosa: iniziamo con la musica più bella. Vai. E poi dopo entriamo in tutti gli argomenti.
2: Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.

0: Rosso Paradiso, agitare Coca-Cola qui su Radio Kiss Kiss, lunedì 5 ottobre, sono le 12:11, state ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla, siamo pronti a immergerci nei primi trend di quest'oggi.
1: E allora apparecchiamo questa che è la nostra tavola nell'orario pranzo, perché oggi in mega trend ci sono le elezioni politiche in Brasile, che al momento sono in un attimo, come dire, di stallo, perché nessuno ha ottenuto la maggioranza necessaria, e quindi ci sarà poi il ballottaggio tra due settimane. Chi sono i candidati?
0: Allora abbiamo da una parte Bolsonaro, Flavio in questo caso, 45 anni, figlio dell'ex presidente Bolsonaro, dall'altra parte Lula, quindi che si gioca il suo quarto mandato non consecutivo, mentre Bolsonaro vuole dare una continuità familiare, ecco, alla politica brasiliana. Tra l'altro i sondaggi lo davano molto più basso Bolsonaro, è arrivato al 47%, ha battuto anche Lula che è fermo al 45%, quindi ha sorpreso.
1: A numero di voti si parla di 2 milioni di voti in più, il Brasile è molto grande anche come stato.
0: Certo, però comunque
1: tra l'altro famiglia sfondato. Bolsonaro, perché comunque anche il Brasile è uno stato federale, se non lo sapete, quindi ci sono state anche tante elezioni governative, e nella cerchia Bolsonaro diversi parenti, cioè tipo c'è un cugino, c'è un fratello, una sorella, non mi ricordo più esattamente, che sono diventati i governatori di determinati punti cruciali anche del Brasile.
0: Ecco, il figlio invece già senatore, se non sbaglio, sì, quindi già in politica da tantissimi anni, e adesso corre per diventare presidente. Detto questo, dovremo scoprire gli altri 11 candidati, perché prima del ballottaggio c'erano tantissimi candidati alla presidenza, da che parte faranno schierare i propri voti, e quindi al ballottaggio del 25 ottobre si capirà il vento dove tira, se verso la destra di Bolsonaro o verso l'area più moderata di Lula.
1: Di Lula. Non si sa, si vedrà. Anche in questo momento Bolsonaro, insomma, ricordiamo, l'ex presidente, il padre dell'attuale candidato, è al momento ancora in carcere.
0: Sì, sta scontando una pena per i fatti del 2022, ma si parla anche di grazia, chissà.
1: Bah.

0: La voce divina di Senna Spyro a Radio Kiss Kids. Allora Lucilla, siamo nel bel mezzo anche di questo nostro sommario che parlava delle elezioni del Brasile, ma ci sono anche già delle nuove elezioni molto più vicine a casa nostra.
1: Sì, in Spagna tra i trend di oggi c'è anche il nome di Sanchez, che è il premier socialista spagnolo, che ha indetto proprio questa mattina le elezioni anticipate 9 mesi prima per il 29 di novembre. Che cosa è successo? Settimane di tensioni, abbiamo visto quello che è successo con 70.000 persone in piazza, se non sbaglio, lo scorso weekend per la crisi abitativa.
0: Sì.
1: C'erano 2 decreti in ballo proprio sulla questione casa che sono stati bocciati, e da lì la decisione di andare a elezioni anticipate.
0: Sì, anche perché è un argomento che noi avevamo già toccato in parte, anche parlando del problema del caro affitti anche che abbiamo in Italia,
1: Italia,
0: ma
1: certo,
0: in Spagna raggiunge comunque dei numeri molto più elevati, vedo,
1: sì,
0: almeno a stare a quello che si legge, perché
1: la media del costo degli affitti è del 99% degli stipendi di un giovane. Siamo
0: ragazzi,
1: dei livelli
0: allucinante, quindi praticamente a quello che ho letto, quello che ho potuto capire, l'attuale governo aveva proposto 2 decreti che non hanno passato comunque i voti necessari alla Camera e al Senato spagnolo, e quindi
1: la maggioranza per legiferare Sanchez evidentemente,
0: ecco,
1: non ce l'ha più.
0: Quindi a questo punto ha detto: vabbè, visto che non posso governare, facciamo le elezioni.
1: Però sai, a proposito della crisi abitativa, che non è il focus di oggi, però la butto lì, poi magari ci torniamo in una prossima puntata. Io mi chiedo una cosa, non so in Spagna com'è la situazione, in Italia dove comunque c'è area di crisi abitativa, ma tu lo sai che noi abbiamo 3,8 milioni di immobili in disuso, dismessi?
0: Guarda, ti dirò,
1: vorrei sapere che fine devono fare.
0: È proprio venuto fuori ieri anche un articolo sul catasto che ha trovato 20.000 abitazioni tramite l'intelligenza artificiale e le immagini satellitari che non risultano registrate.
1: Sì, e quindi questo è ancora un altro problema. Direi che ci dobbiamo tornare sulla questione casa, perché sebbene ne stiano parlando tutti, ecco, è un trend a tutti gli effetti.
0: Sì, anche per capire meglio come funziona e anche per capire dove andrò a vivere io.
1: Hai bisogno di casa?
0: Basta, sotto i ponti basta adesso a sto punto.

0: 7 alle 9 c'è il Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo Pippo Pelo Show.
1: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: Yes, yes.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Yes, yes.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
3: Yes, yes.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Yes, yes.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Yes, yes.
15: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
16: Kiss Kiss! Che bella!

0: vanité.
1: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Direi che questo disco di Julie Bresh serenamente introduce in modo perfetto l'argomento che stiamo per toccare, Paolo, ovvero quello delle proprie fragilità della salute mentale. In particolare nei trend proprio questo weekend c'era il nome di un attore che amiamo tutti in modo trasversale, perché lui riesce a essere sexy in modo giusto ma anche molto paterno e simpatico poi di
1: Guarda,
0: tutto.
1: Stiamo parlando di Marco Giallini, ovvio che non andrebbe data a lui la paternità di questa battuta, che probabilmente è degli sceneggiatori, ma che io ringrazio per avermi regalato questa famosa frase del "in un rapporto bisogna imparare a disinnescare",
0: che dice nel film Perfetti Sconosciuti. Sì. E poi come la dice lui veramente fa tutto il film. E perché era in trend? Durante la promozione del suo show ha detto delle cose molto importanti in un'intervista. Ha parlato del dolore che ha avuto ormai nel 2011 quando ha perso la moglie Loredana, e quindi ha spiegato come ha fatto poi a rimettersi in piedi. Tanto ha fatto anche il proprio lavoro, perché lui è molto appassionato, certo, ma soprattutto l'amore per i figli, quindi grazie a famiglia e lavoro è riuscito a rimettersi in piedi.
1: Sì, è riuscito stavo per dire questa stessa frase, a rimettersi in piedi, anche perché comunque sia l'elaborazione del lutto, qualsiasi esso sia, in questo caso proprio lutto proprio nel senso letterale della parola, però proprio una perdita in generale, molte volte mette in ginocchio le persone, no?
0: Sì, ed è anche bello però in questo caso che lui si metta a nudo completamente, quindi che mostri le proprie fragilità, perché questa cosa di sdoganare anche un po' il maschio, no? L'uomo che deve essere sempre forte, almeno secondo il nostro retaggio doveva non piangere mai, essere sempre un duro, adesso un po' si sta scardinando.
1: Certo, e anche il fatto appunto, come stavi dicendo, che adesso entreremo in questo argomento, il fatto che comunque sia, quando abbiamo dei momenti di fragilità, piuttosto che tenerceli dentro è sempre meglio anche condividerli, soprattutto con le persone che si hanno più vicine.
0: E anche magari con degli esperti, perché no?

0: Era Catchy su Radio Kiss Kiss. Allora, Lucilla, siamo entrati nel discorso della salute mentale, che è un problema che attanaglia, diciamo, tutto il mondo.
1: Tutto il mondo.
0: Proprio.
1: Ti do un dato così capiamo di cosa
0: stiamo
1: parlando. Se nel 2018 soltanto il 27% delle persone pensava che fosse importante la salute mentale, oggi invece, secondo un sondaggio di Ipsos, siamo al 45%. Pensa che la preoccupazione per la salute mentale supera di gran lunga quella per tutte le altre malattie messe insieme.
0: E tra l'altro c'è anche un altro dato che lo trovo abbastanza, come dire, da non prendere
1: alla leggera,
0: che è il fatto che siano tantissimi i giovani che necessitano di o perlomeno sentono la necessità di avere un aiuto. E parliamo di giovani tra i 16 e i 29 anni, e si parla di un 48% di ragazzi che considerano la salute mentale una delle principali emergenze sanitarie.
1: Quindi, grazie alle nuove generazioni, abbiamo scoperchiato questo vaso che a lungo è rimasto coperto. Il fatto che ci si vergognasse anche di richiedere aiuto su questioni che riguardavano la salute mentale,
0: ma
1: adesso
0: perché?
1: Invece...
0: perché molte volte si dice vai dallo psicologo e quindi sei matto.
1: Invece, per fortuna non si vede più così. Allora, a questo punto noi vogliamo sapere, 347-490-0042, se vi va di condividere la vostra esperienza. Siete mai andati allo psicologo? Pensate di averne bisogno? Ci siete andati e siete addivenuti ad una conclusione delle vostre fragilità? La vostra esperienza su questa tematica?
0: Guarda, l'hai detto meglio di così, non si poteva dire. Sai cosa ti dico quindi? Che passiamo al New Kiss.
1: Ma
0: perché
1: sì,
0: abbiamo una bellissima novità. Max Pezzali che torna con una novità.
1: È impegnatissimo anche nella promozione della serie TV che riguarda proprio gli 883, di uscita a brevissimo. Intanto lo incontriamo col New Kiss. Le ali.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: un'emozione questo disco di Max Pezzali, Le ali, era il nostro New Kiss, ce lo siamo goduto tutto. Ma fino alla fine
1: ha cambiato voce anche un po',
0: che meraviglia.
1: Allora, andiamo a vedere quello che succederà a livello meteo. Io ho già dato un'occhiata, almeno qua in queste zone da mercoledì inizierà un po' a piovere.
0: No.
1: Vabbè, insomma, chiediamo agli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di settimana generalmente stabile grazie alla costante presenza dell'anticiclone, ma iniziano le prime avvisaglie di un cambiamento imminente. Nel corso del pomeriggio l'instabilità aumenterà su Liguria, Toscana e Sardegna. Altrove cielo poco o parzialmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora possibile sulle stesse zone. Temperature ancora sopra la media del periodo, con massime tra 22 e 26 al nord, tra 23 e 27 al centro, tra 22 e 31 gradi al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Il bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso, per godertelo tutto con la musica più bella. Yeah. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: Kiss, kiss.
8: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
7: Kiss, kiss.
9: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Kiss, kiss.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argen D'Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
12: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
15: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
14: E tutte quelle persone nella foto?
15: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
14: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
13: Kiss

0: Persuade, Miley Cyrus su Radio Kiss Kiss. Miley Cyrus, che non ha mai fatto mistero di essere andata a lungo dallo psicologo, anzi ha detto: la terapia mi ha salvato la vita dal successo precoce, perché lei è diventata famosa molto presto e ne aveva decisamente bisogno.
1: E molte volte il successo precoce è più una condanna che altro.
0: È una fortuna,
1: ecco,
0: vero?
1: Ricordiamoci anche della canzone bellissima di Brunori, Kurt Cobain, quando dice: ma chiedi a Marilyn come ci si sente a stare sopra un piedistallo e non cadere.
0: Ecco, stare in equilibrio, questa è la vera problematica. Tantissimi ascoltatori sulla questione: siete mai andati a fare terapia? Se sì, che cosa è successo? Vogliamo leggere qualcosa?
1: Sì, perché ovviamente anche in questo caso ci sono chi pende da una parte e chi pende da quell'altra. Inizia tu.
0: Allora, c'è Alessia che ci scrive: ciao Paolo e Lucilla, sono Alessia, 26 anni, in questo periodo preciso della mia vita sento sempre più il bisogno di confidarmi con un professionista per alleggerire o almeno provarci la testa e la pesantezza emotiva. Quindi Alessia, se ce l'hai scritto vuol dire che lo devi fare, vai, coraggio, noi
1: sì,
0: siamo con
1: noi
0: te.
1: Noi siamo dalla parte tua in questo momento e ti appoggiamo, perché nei momenti di debolezza non possiamo anche dire, adesso lo ascoltiamo, non possiamo essere noi a giudicare di che cosa uno abbia bisogno.
0: Ecco, quindi baci, poi ci fai sapere. Sentiamo
2: una bellissima
0: qualcosa.
2: Iniziativa per la salute mentale dei ragazzi è stata fatta dall'ASP di Cosenza nelle case di comunità, e c'è lo psicologo gratuito senza prenotazione, reperibile sugli orari indicati dall'ASP e senza ricetta medica, direttamente in casa di comunità. Quindi questo è un servizio pubblico veramente comodissimo.
1: Allora diamo anche questa informazione, magari qualcuno non lo sapesse: visto che per quanto riguarda la sanità in Italia è a livello regionale, non tutte le regioni hanno messo ora già a disposizione lo psicologo di base. Che come funziona? Come abbiamo diritto al medico di base, è il medico di base che poi dopo ti indirizza ad uno psicologo che ti valuta. In base a questa valutazione ti fai qualche seduta con lui o altrimenti dopo ti indica altre tipologie di cura. Al momento in Italia sono attivi, sempre sotto il servizio sanitario, quindi senza pagamenti extra, in Campania, Lombardia, Sicilia e Piemonte. Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Puglia
0: stanno adeguando.
1: A metà, nelle altre regioni purtroppo ancora non è attivo.
0: E direi che dovrebbero attivarlo in tutte le regioni.
3: Kiss Kiss Trend Zone. Tutti ne parlano, tu lo sai.

0: Eccoli, Uelo, Alvaro Soler e Roy Pacci su Radio Kiss Kiss con il sole, che è quello che auguriamo a tutti in senso metaforico, di avere sempre il sole nella nostra vita, ma sappiamo benissimo che il sole esiste solo perché esiste anche la tenebra.
1: È vero, ci si alterna.
0: Ogni tanto si passa dall'altra parte.
1: Questione psicologo, sentiamo qualche nota degli ascoltatori.
2: Io non sono mai andata dallo psicologo, sento di averne di bisogno, vorrei tanto, ma non me lo posso permettere economicamente.
0: Ecco.
2: Aspettavo i bonus psicologo, che ancora non arriva e speriamo che arrivi, ma ho i miei dubbi ormai.
0: Ecco, guarda, l'abbiamo detto prima, spero che tu sia stata all'ascolto.
1: Ci sono alcune regioni.
0: L'accento mi sembrava calabrese.
1: O siciliano, forse.
0: O siciliano, non lo so.
1: Speriamo che arrivi, insomma, anche nella tua regione,
0: sì,
1: lo
0: anche
1: psicologo
0: perché comunque
1: di base.
0: Il bonus psicologo c'è, ma ci sono tantissime richieste che non riescono a coprire quello che lo Stato può dare.
1: Eh sì, perché purtroppo i soldi stanziati non sono tantissimi, ci auguriamo che ne possano essere di più. Leggo Stefania. Io personalmente non credo molto nella professione dello psicologo, dato che molti di loro ne avrebbero bisogno a loro volta e sono stati la rovina del mio precedente matrimonio, ma devo riconoscere la mia salvezza. E vabbè, e allora Stefania, se è stata la tua salvezza vorrà dire che forse il matrimonio non funzionava bene,
0: forse
1: magari.
0: Sì. Ma anche va detto che comunque gli psicologi loro stessi
1: si
0: autocurano a
1: vicenda. Penso che sia una cosa obbligatoria.
0: Noemi ci scrive: sono 4 anni che seguo un percorso con una fantastica psicologa e mi rendo conto di quanto questo percorso abbia cambiato la percezione di ciò che mi accade. Il fatto di poter dare un nome a ciò che provo e a ciò che mi succede mi permette di riconoscerlo e gestirlo. Noemi, brava.
1: Guarda, ci torniamo tra poco su questo, perché quando fai terapia poi hai anche gli strumenti, una volta finita la terapia, per comprendere delle cose anche poi in futuro. Per questo è molto importante. Te lo dice una che ha fatto anni e anni di terapia.
0: Vedi.
1: Poi ti racconto.
0: Sì, ma anche perché c'è anche questa metafora che vengono usate dai psicologi. Come entrare ad un certo punto in una stanza buia dove tu sai perfettamente che c'è l'interruttore, ma in quel momento non lo vedi.
1: E poi, grazie alla terapia, invece lo vedrai sempre. Allora, direi che è arrivato il momento del nostro History Kiss. 1987, anno Paolo, a proposito di salute mentale, l'anno nero della borsa negli Stati Uniti.
0: Proprio in questo periodo era notizia in megatrend con il crack di Wall Street. Ma nello stesso anno usciva anche Black con una favolosa Wonderful Life. Ce l'ascoltiamo ora.

0: giorno in cui stiamo parlando di un tema delicatissimo come la salute mentale, l'ansia, lo stress, ecco che la musica ci viene in soccorso col nostro History Kiss, Black Wonderful Life.
1: Ed eccoci qua nella seconda ora della Kiss Kiss Trend Zone in vostra compagnia Paolo e Lucilla. E a proposito anche di perché sai, ci sono anche dei momenti in cui un po' si cade.
0: Beh certo, volevo alti e bassi, come
1: posso dare
0: dice.
1: Un grande abbraccio a Giulio Ciccone, il grande ciclista che ieri è arrivato secondo per un'antecchia proprio agli europei di ciclismo, e ha fatto un'intervista che mi ha fatto stringere il cuore, perché ha detto quest'anno solo secondi o terzi posti, e lì c'è proprio rimasto male perché ha perso di 2 millimetri da Evenepoel.
0: Abbracciamolo
1: circa.
0: Tutti insieme.
1: Vai
0: dai.
1: Ciccone, sei sempre numero uno.

0: Le 13.04 su Radio Kiss Kiss, state ascoltando la Trend Zone con Paolo che come sempre si era impalato per un attimo a ballare Marrakesh e Gue con
1: Gran
0: Casini.
1: Pezzo.
0: Allora, stiamo parlando di salute mentale, importantissimo argomento, tant'è che fa suonare il campanello d'allarme a tutto il mondo. La preoccupazione per i problemi di salute mentale è cresciuta tanto negli ultimi quasi 10 anni, si è quasi raddoppiata rispetto a tutte le altre malattie. Stiamo ascoltando le vostre storie, le vostre testimonianze, siete andati o meno dallo psicologo e che cosa poi è successo.
2: Ho continuato sempre a combattere sul discorso dell'informazione.
1: Brava.
2: Finché una persona non ce l'ha dentro alle mura domestiche, è visto tutto molto lontano e quindi l'informazione è assolutamente necessaria per far capire a tutti che la problematica mentale, il disagio mentale psichico può arrivare da un momento all'altro.
1: Vero.
2: Parlatene, gestite la situazione se possibile appunto nelle scuole, fate convegni, perché dobbiamo essere pronti.
1: Ne parliamo apposta anche in trasmissione, ci prendiamo anche questa responsabilità di parlarne, perché è giusto anche non deve essere un argomento tabù questo.
0: Anzi, bisogna togliere il velo proprio su questo, perché dicevamo poco fa, andare dallo psicologo fino a qualche tempo fa era uno stigma, quindi se ci andavi avevi dei seri problemi, eri matto, e invece no, tutti noi possiamo avere un disagio momentaneo. Che tempo fa era uno stigma, quindi se ci andavi avevi dei seri problemi, eri matto, e invece no, tutti noi possiamo avere un disagio momentaneo.
3: Sto andando da un professionista.

0: che fanno terapia di coppia, terapia familiare. Pensa, anche alcune persone, mamme, che vanno a fare terapia per capire come gestire la maternità e i figli, quindi anche per interposta persona, no?
1: Lo dico sempre, siamo sottili come un foglio di carta velina in tutto e per tutto, quindi non ci deve essere questa paura per salvarsi, perché c'è chi dice parlane con i tuoi familiari, delle volte c'è bisogno di parlarne con uno sconosciuto anche.
0: E ti guidi, è vero.

0: no. Paul Russell, Lil Boutang su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Trendzone insieme a Paolo e Lucilla, anche insieme a tutte le vostre note audio, le vostre testimonianze sulla salute mentale. Sentiamo.
1: Allora, secondo me lo psicologo dovrebbe essere come il medico di base, dovrebbero averlo tutti, dovrebbe essere accessibile a tutti in modo gratuito, perché fa veramente bene.
2: Lo ricordiamo,
0: è una cosa che dico spesso anch'io, cioè dopo la terapia ho pensato davvero dovrebbe essere obbligatoria per tutti.
2: Lo ricordiamo nuovamente, al momento in 4 regioni su 20 questo servizio è già attivo, speriamo che a breve sia attivo un po' dappertutto in Italia.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Ciao.
3: Io sono uno psicologo, psicoterapeuta e lavoro quotidianamente nel mio studio, e credo che si debba lavorare ancora molto per cancellare quello che è lo stigma,
2: esatto,
3: della malattia mentale, del disagio mentale. A me non piace chiamarlo problema, mi piace chiamarlo più difficoltà. Dalle difficoltà siamo attraversati un po' tutti, e tutti attraversiamo delle difficoltà. Questo non per svalutare chi stia vivendo un momento di questo tipo, ma credo che sia importante superare questo stigma finché le persone si sentano libere di potersi rivolgere ad una persona per un piccolo aiuto.
2: Grazie, ottimo contributo,
0: ottimo
2: dottore,
0: contributo,
2: grazie,
0: vero.
2: Grazie di questo messaggio. Io li ascolterei tutti quelli che ci stanno arrivando,
0: tantissimi.
2: Ma non abbiamo tempo.
0: Ognuno con la propria esperienza, però è molto bello che vi mettiate a nudo con noi.
4: Allora, i miei figli vanno tutti e due da una psicologa,
2: ecco,
4: perché tante cose alla mamma non si dicono, oppure non sono in grado di risolverle. E forse anch'io avrei bisogno di tanto in tanto per il lavoro che faccio, perché io faccio l'OSS.
2: Mamma mia.
4: E quindi a volte avrei bisogno anch'io di scaricarmi tutto. Chissà a tutti.
2: Chissà a te e alla tua
0: sulla
2: famiglia.
0: Sulla questione figli ci sono tanti ascoltatori che ci dicono no, la miglior terapia si fa in famiglia, quindi ci siamo già noi che aiutiamo i figli. Però talvolta parlare con una persona estranea, sconosciuta, può servire molto di più. E ti devo dire che c'è un'iniziativa, te la racconto tra poco.
2: Intanto, che bella vita!
5: Il mondo corre, noi lo raccontiamo. Kiss Kiss, Trend Zone.

0: E l'auguriamo a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Kiss Kiss una bella vita, come cantano Ariete e Angelina Mango. E chissà se questi binari che si incrociano in galleria, intesa la galleria come un
1: metafora,
0: luogo buio, no?
1: È vero, potrebbe avere un risvolto psicologico anche questa canzone di Ariete e Angelina Mango. Stiamo parlando proprio di questo. Ci siamo lasciati con una proposta, un'iniziativa, una proposta di legge, anzi, sì, che parte dalla Lega. E secondo me questa volta potrebbe mettere d'accordo un po' tutti i partiti.
0: Speriamo.
1: Perché, come sai, come purtroppo sappiamo, c'è stata un'ondata di violenza nelle scuole ultimamente. Sì. Quindi, invece che mettere subito mano al metal detector, quindi dire mettiamo il metal detector in tutte le scuole, arriva la proposta di fare 2 ore al mese di educazione psicologica obbligatorie in tutte le scuole.
0: Guarda, ci è arrivato anche un messaggio da un ascoltatore, ha detto che lui è di Piacenza, perlomeno in quella realtà della sua scuola, perlomeno ci sono incontri settimanali, adesso non mi ricordo se abbia detto settimanali o mensili, proprio con degli psicologi, con i bambini anche.
1: Perché tu così puoi insegnare la gestione delle emozioni, magari dei bambini non sanno neanche, poi come il film Inside Out della Pixar, che secondo me quello è proprio, ecco, un caposaldo della psicologia mondiale.
0: Ecco, ecco, infatti visto che esiste ed è più commestibile, perché non hai a che fare con un medico, ma hai a che fare con quello che secondo me è fatto da psicologi quel film.
1: Dare un nome alle emozioni, che è una cosa per favoloso. I bambini complessa, perché magari non hanno mai saputo come fare. Ecco, allo stesso modo questa proposta vuole fare lo stesso, quindi cercare di gestire le emozioni.
0: Vediamo, ne abbiamo bisogno un po' tutti, compresi i due conduttori di questa trasmissione, vero?
1: Sì, infatti, obbligatorio anche qui.

0: ti schissa a te che dopo anni di duro lavoro finalmente sei il capo e ti godi il panorama dai piani più alti. Chi schissa a te che da piccola eri timida e riservata, oggi invece ami stare sotto le luci della ribalta. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Kiss Kiss! Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
4: Yes, yes. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
5: Yes, yes.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
11: Kiss Kiss!

0: parlare d'amore.
1: Mi fa specie che i miei due pezzi preferiti del momento abbiano la firma di Brescia, perché anche Parlare d'amore, Saif l'ha scritto insieme a Brescia e poi anche Serenamente di Giulia Brescia. Quindi bravo Brescia, ti aspettiamo.
2: Ci sembra di capire che ti piaccia Brescia.
1: Sì. E prima infatti Giovanni chiedeva, sai di dove è Brescia? Di Genova. Lui no, è di Brescia. Lo posso andare a picchiare.
2: Vedi, almeno cerchiamo di smorzare tutto con un sorriso. A proposito di Giovanni Imperatore, che tu hai citato, il nostro regista, a microfoni spenti facevamo una chiacchiera e ci siamo detti che effettivamente i genitori di queste nuove generazioni spesso e volentieri danno la colpa dei disagi psicologici al telefono. È sempre colpa del telefono. Loro sono lì indipinti, non hanno nessun tipo di turba che trasmettono ai figli, ma la colpa è sempre nel cellulare. Ti dirò però che forse Charles Leclerc, il pilota, anche lui in trend questo weekend, forse la pensa come i genitori di Giovanni.
1: Come tanti altri personaggi, diciamo, famosi del jet set o soprattutto nel caso dello sport, è fuggito dai social.
2: È fuggito, il che non significa che ha chiuso i profili, perché i suoi profili sono ancora attivi, ma ha cancellato le applicazioni dal proprio cellulare. Quindi ha un team di persone che seguono i social al posto suo, ma lui non vuole più saperne niente.
1: Ma perché, diciamolo, insomma, quelli che vengono chiamati ormai in maniera gergale i leoni da tastiera, lo posso dire proprio come se fossimo al bar?
2: Vai con l'arringa.
1: Avete rotti i coglioni. Ecco. Cioè, ma basta, cioè, ma nel senso, ma fate, ma perché dovete stare a offendere della gente? Ma poi soprattutto Leclerc è giovane anche, è un ragazzo, sì, è vero, guadagna milioni di euro, ok, in una posizione privilegiata, non vince con la Ferrari, vai a guidare te, mi viene da dire.
2: Ci sarebbe da dire questo. Sì, un messaggio brutto quando lo ricevi, anche se dall'altra parte dello schermo, comunque ti fa qualcosa nello stomaco.
1: L'ho
2: ti
1: detto
2: resta.
1: Troppo forte, Lucilla.
2: Vuoi ridirlo per piacere?
1: No, dai, no, non lo dico.
2: No,
1: però,
2: perché questo va detto.
1: Però, per dire, ma tenetevi a bada quelle ditina, no?
2: Ecco. Like the legend.

0: Kiss Kiss. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: They say the holy water's watered down.

0: La forza della musica come terapia, è proprio il caso di dirlo quando ascoltiamo Alex Warren con Ordinary, ma sai che c'è una storia questo cantante allucinante, che lui orfano a 17 anni si è trovato a vivere sotto i ponti, letteralmente, era un homeless, e poi attraverso la musica e la sua compagna che gli hanno dato la forza è venuto fuori poi come il grandissimo artista che
1: è. Ci sono delle storie straordinarie in questa vita, perché l'essere umano di per sé secondo me è straordinario, ma essendo noi sia luce che ombra, in questo periodo mi sembra che ci sia tanta ombra,
0: È vero, e quindi noi cerchiamo di portare un po' di luce fuori.
1: Ma io sono felice perché vedo tanto sole, ma sentiamo anche questo messaggio in base a quello che dicevamo prima.
2: Sì. La colpa è dei cellulari, che i ragazzi hanno problemi psicologici. Ma il cellulare ai ragazzi, chi glielo dà? A questo punto anche i genitori hanno problemi psicologici.
1: Sentivo in sottofondo maleducato che diceva una parolaccia, mi scuso per...
0: Che mi sembra fosse proprio
1: fuori
0: tu.
1: Dalle righe.
0: No, comunque prima. Sì, su questo argomento dicevamo, Leclerc si è tolto i social perché non vuole saperne più niente dei detrattori. I bambini stanno col cellulare, a volte leggono anche delle cose brutte che assorbono, ma il cellulare ai bambini chi glielo dà, giusto?
1: E questo anche il discorso. Comunque tanti sportivi hanno seguito anche l'esempio di Leclerc, o magari anche a periodi, ci sono stati anche Marcel Jacobs, dopo aver vinto l'oro alle Olimpiadi di Tokyo, che poi dopo ha passato un periodo un pochino più opaco a livello sportivo, massacrato da tutti, come se tutti corressero più veloci dei 10 secondi sui 100 metri, no?
0: Ah, è la cosa che dicevi prima, andate a correre voi a questo punto. E a proposito di figli e cellulari, ma secondo te Sfera Ebbasta, al suo Gabriel che ha solo 3 anni, glielo dà il telefono quando deve mangiare?
1: Allora, secondo me un po' glielo fa scrollare.
0: Tu dici?
1: Per me un pochino sì.
0: Intanto ascoltiamo il New Kiss, Lontano, Sfera Ebbasta.
3: Tu non sai quante volte

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Transzone.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Kiss Kiss.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Yes, yes.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte! Con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss, kiss.
7: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
8: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: Kiss, kiss.
9: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Kiss, kiss.
10: Il tuo primo smartphone. Il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
11: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
1: Kiss Kiss.

0: Vai, teniamo il tempo con le mani di Bowser Magnetic su Radio Kiss Kiss. Nella trend zone Lucilla è ritornato in trend queste paroline.
1: Ora solare, ok, noi ci divertiamo tantissimo perché ci scambiamo una serie di messaggi nel weekend con i principali trend e notiamo che ogni lunedì ormai c'è in trend sempre l'ora solare. Allora ci siamo detti, sarà successo qualcosa di nuovo? Andiamo subito a controllare. E a quanto pare è successa una cosa nuovissima. La Commissione Attività Produttive della Camera ha approvato all'unanimità il documento conclusivo di un'indagine che è durata mesi. Da queste audizioni è emersa la convergenza di tutti nel voler superare il cambio d'ora, quindi sono tutti d'accordo sul fatto che il cambio d'ora non si debba fare.
0: Puoi spontaneamente chiedermi che cosa ne penso?
1: Cosa ne pensi? No, ma guarda, io più che altro mi chiedo una cosa. Abbiamo fatto queste audizioni, bene, e quindi cioè sì. Perché allo stato dei fatti ancora non c'è un accordo, perché la maggior parte delle persone vorrebbe l'ora legale per un fatto di esercenti, di attività produttive che ne gioverebbero, ma comunque i medici dicono che alla salute fa meglio l'ora solare, quindi non ci siamo accordati per un
0: quindi cosa hai detto? Scusa,
1: no, è
0: un attimo l'audio, mi è sembrato.
1: È stato,
0: no, perché no, la cosa che dico, effettivamente, essendo una questione non così spinosa che possa spostare dei voti, la tengono lì. Dicono: vabbè, tanto.
1: E la ricicciano ogni tanto per fare colore.
0: Ecco, e per darci la possibilità di vederlo nei trend tutte le settimane. Ma mancano due settimane al cambio dell'ora. Oggi
1: finalmente
0: è 5,
1: il 24 ottobre ce 24, la sbagliamo. Sì. Quindi ci togliamo questo cambio solare dalle come
0: io
1: si
0: voglio
1: dice.
0: Vedere se tornerà in trend anche in novembre.
1: Ma
0: voglio
1: di
0: vedere.
1: Sicuro.

0: Why Got Wasted su Radio Kiss Kiss, ancora un po' di trenzone insieme a Paolo e Lucilla. Paolo, vogliamo allertare i nostri ascoltatori in merito a una cosa importante?
1: Allora, visto che ieri è successo da due miei contatti su WhatsApp, da due mie amiche tra l'altro, che infatti non sentivo da tempo, una soprattutto, mi arriva un messaggio e dico, chissà come starà Diletta, e invece era uno di questi virus che stanno girando su WhatsApp, e vi dirò di più, che ci stanno arrivando anche sul numero della radio, quindi sta girando.
0: Ci è appena arrivato questo messaggio che ci ha incuriosito.
1: Sta girando evidentemente un virus che è sui telefoni e sui WhatsApp di molte persone che chiedono di votare. Adesso, guarda, ne è arrivato uno in questo momento, votare per Sophie, la figlia della mia amica. A me ne sono arrivati ieri due per votare per Giulia.
0: Ecco, e quindi voi poi cliccate quel link e incappate anche voi in questa catena.
1: Ecco, quindi state molto attenti per questa cosa qua, perché c'è un link da cliccare e quando entri in quel link, poi non so che cosa succede esattamente al telefono, ma sicuramente cose non buone.
0: No, che ti prende il virus anche a te e lo mandi anche tu a tutti quanti, ecco, i tuoi contatti, quindi state attenti che sicuro si tratta di phishing. E allora vedi che i genitori di Giovanni avevano ragione a dire che il problema è il telefono, il cellulare, perché prima steccò il phishing, ma mica esisteva.
1: Non ne usciamo più adesso da questa cosa, siamo un cane che si morde la coda.
0: Basta, tutti phone free, ecco.

0: Just turn it on. Miracles, Someone Special, i Coldplay insieme a Big Sean ci accompagnano alla fine di questa puntata di lunedì 5 ottobre della Kiss Kiss Trend Zone.
1: Che bello, guarda, è stato molto bello, ringrazio tutti gli ascoltatori che ci hanno intrattenuti a loro volta come noi spero abbiamo intrattenuto loro. Salutiamo Giovanni Imperatore alla nostra regia e anche il bel trio delle meraviglie Gigi, Peppe e Arduino per quanto riguarda il video. Mark e Raff li vedo pronti, oggi Raff versione Grande Le Boschi.
0: Sì, non a caso sono la gang del boss, come li chiami tu, anche insieme ad Anna Chiara Mansino. Noi ci salutiamo andando indietro nel tempo al 1998, Sasha, If You Believe. Ci sentiamo domani a partire dalle 12 da Paolo e Lucilla.

0: pomeriggio a tutti, da Marco e Raff inizia una nuova puntata di Daddy Kiss il primo lunedì di ottobre, settembre. Già è andato via Anna Chiara Mansino, Giovanni Gioschi Imperatore in regia. Puntata di oggi dedicata
1: alle emozioni che poi fanno parte della nostra vita, no? Ogni giorno proviamo un'emozione diversa, chi piange, chi ride, chi si commuove, insomma la vita è bella anche perché ci fa emozionare.
0: Chi spende i soldi e quindi di conseguenza piange e poi ride.
1: Sì sì sì, anche per quello, perché partiamo proprio da una notizia legata all'attore Leonardo Peraccioni, insomma tra un po' vi raccontiamo anche, magari l'avete già letto online. Prima però la nostra
0: sigla!

0: Si chiama Animal questo pezzo. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Inizia ufficialmente The Kiss. Mettetevi comodi perché, come dicevamo, la puntata di oggi è dedicata alle emozioni. Non so perché, Marco, ma se parlo di emozioni mi vengono in mente i colori. Cioè io da bambino ricordo che associavo ad ogni colore un'emozione diversa. Rosso, l'emozione della passione.
1: Come
0: blu,
1: il film.
0: Azzurro, l'emozione della felicità. Nero, emozione contrastante. Non chiedermi perché, da
1: no,
0: sempre
1: no, no. Ci sta, un po' come il film della Disney, no? Com'è che quello sulle emozioni? Mi sfugge, no? Ah, Inside Out, bravissimo Joschi, grazie alla regia per il suggerimento. Perché emozioni? Perché, vabbè, possiamo anche togliere la base colorata qui. Perché Pieraccioni, l'attore e regista, no? Lo conosciamo tutti. Un suo amico ha ritrovato un libretto proprio suo, anzi non un libretto, il libretto delle giustificazioni di, appunto, di Pieraccioni delle scuole medie. Lui appunto l'ha visto, ci ha fatto proprio un video social, ha detto lo hanno usato, ho sentito l'odore di quando rimanevo a letto malato magari, o comunque quando non andavo a scuola, e quindi mi serviva proprio fare la giustificazione. Quando rimanevo a letto malato magari, o comunque quando non andavo a scuola, e quindi mi serviva proprio fare la giustificazione. È un ricordo bellissimo che si

0: con, penso anche ai Maneskin, perché i Maneskin ci hanno fatto una cover bellissima che presentarono. E la potenza della musica. Questo è un pezzo del 2008. Quando però pensi ai Maneskin, vai più avanti del 2008.
1: Infatti sembra solo qualche anno fa.
0: Detto ciò, c'è Piero che ci scrive al 347 490 0042. Buon pomeriggio Piero. Dice: Marco Raff, ho ritrovato recentemente nella cantinola di casa un mio vecchio strumento musicale. È una chitarra elettrica e mi ha fatto tornare indietro nel tempo agli anni 90, durante gli anni 90, mentre io suonavo. Chissà a voi.
1: Sì, perché sai, magari sono quelle cose che tu sai benissimo che ce l'hai lì in cantina, ma non la prendi da un po' e quindi non vivi più quell'emozione, no?
0: Recentemente, sai cosa ho trovato? Perché ce l'avevo nella casa vecchia di quando avevo 5-6 anni.
1: Sì.
0: Il telefono, quello attaccato al muro.
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Che devi premere le rotelline.
1: Con la rotella, diciamo.
0: Nero, bellissimo.
1: Tarratà, tarratà. Sì, sì, sì, sì.
0: Papà si è anche rotto il dito una volta per fare. Sì, perché ti ricordi che era difficile. Sì,
1: per
0: era
1: noi
0: pesante.
1: Sì, per gli adulti del tempo, no.
0: Mio insomma, padre era ragazzo, quando avevo 5 anni.
1: Sì,
0: quindi
1: è una cosa normale. Quindi, dai, allora, un oggetto che avete ritrovato come Pieraccioni, no? L'attore, il regista, ha ritrovato al mercatino il suo libretto delle scuole medie. Voi avete mai ritrovato un vostro oggetto? Chi ce l'aveva in cantina, chi in un'altra casa? E chi magari, che ne so, ce l'aveva a casa della mamma? Boh, una cosa
0: magari
1: del genere.
0: Magari avete ritrovato una bella vecchia bottiglia di vino che magari costa anche tanto, non lo so, gli attrezzi da lavoro, pensavate di aver perso il cacciavite e l'avete ritrovato,
1: ma
0: una fotografia, una lettera d'epoca, delle monete, i libri, i giornali vecchi, giocattoli, lampade, chi più ne ha più ne metta, quadri sporchi, oggetti appartenuti ai nonni.
1: Un oggetto che avete ritrovato, se vi va oggi condividiamo questo con voi al 347 409

0: Ciao Marco, ciao Raffa,
1: ciao
0: Claudio da Torino.
1: Ciao Claudio.
0: Io, proprio l'altro giorno, ho ritrovato in una scatola la mia pistola ad aria compressa, quella con la canna lunga che poi ha pure a caricare il proiettile di gomma, diciamo così, poi la finivi per spezzarla come sempre.
2: Ma scusami, per cosa la usavi? Questa adesso è la mia domanda.
1: Forse c'è il porto d'armi, non lo so.
2: No, no, perché diciamo
1: calmo ascoltatore.
2: Era una di quelle robe giocattolo.
1: Calmo ascoltatore, non sparare ascoltatore. Calmo.
2: Quelle robe giocattolo, no, semi vere, adesso non saprei come definirle. Vabbè.
3: Così scartabellando tra libri del liceo,
2: sì,
3: ho trovato il biglietto del mio MacP. Mamma mia,
2: bellissimo.
3: Che emozione. Che Salerno, cosa? 1985.
1: Che cosa, ciao, hai sbloccato? Kiss a te, i MacP, che poi si chiamavano anche MacT perché c'era P greco e quindi
2: P
1: era
2: greco.
1: MacT, MacP. Quanti di voi hanno partecipato al MacP e ci hanno una storia da raccontarci? Se ce l'avete, scriveteci, perché vi portiamo al telefono, perché il MacP mi ha... Cioè, sono tornato indietro nel tempo a quelle feste, DJ, amici, non si poteva bere perché eri minorenne, quindi ti divertivi normalmente.
2: E quante ne hanno organizzate? Perché se la organizzavi portavi l'alcol sotto banco, vabbè, ma questa è una storia dei barman.
1: Poi, considera
2: che non sto qui a raccontare.
1: In ogni città si faceva un MacP diverso. Ci sono città che conosci magari solo per il loro nome e poi ci sono città che vale la pena scoprire passo dopo passo.
2: Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza e i suoi luoghi unici. Una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità.
1: Tra piazze, mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo può diventare una nuova scoperta.
2: Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
1: Padova è da vedere, da vivere e da scoprire.

0: lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss, con Alfio e Ciro.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Kiss Kiss.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss Kiss.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Kiss Kiss.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss Kiss.
13: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago DOP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
14: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
13: La più buona, perché mia.
3: Kiss Kiss.
15: Voglia di montagna, trasport, terme e relax. Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa, Radio Kiss Kiss con Ernia. Dedica il titolo di questo pezzo e c'è al telefono.
2: Sì.
1: La prima telefonata del pomeriggio, si chiama Nicoletta e voleva partecipare all'interazione all'argomento di oggi. Pronto?
3: Pronti. Eccola. Ciao ragazzi.
2: Ciao Nico, dici un po', oggi stiamo, lo dico a tutti gli ascoltatori che sono sintonizzati ora alle 2:30 di pomeriggio, in questo lunedì stiamo parlando di oggetti ritrovati che magari hanno un valore, ma magari no, semplicemente hanno un
3: sì,
2: valore
3: infatti.
2: Affettivo.
1: Cosa hai ritrovato in cantinola?
3: Allora, ho trovato il vecchio telefono, quello grigio col filo, cioè ancora quelli con numeri.
2: Sì.
3: Cioè, fantastico, l'ho trovato in uno scatolone di mia mamma, in un garage di mia mamma.
2: Hai provato a vedere se funziona?
3: Allora, sto aspettando per l'elettricista perché non vanno bene nelle nostre prese, ma è mesi che stiamo aspettando l'elettricista perché se lo deve convertire, perché mio marito lo vuole tenere.
1: Magari,
3: ma poi
1: magari troviamo qualche elettricista che ascolta la radio e ti mettiamo in contatto e magari ci spiega
3: sì,
1: tecnicamente come fare, perché no?
2: A Bergamo sei
3: no,
2: tu,
3: perché,
2: giusto?
3: Sì, provincia di Bergamo, no, ma perché è una cosa bellissima. Mi ricordo le giornate d'inverno. Perché d'estate ero sempre fuori. Cioè io ho 47 anni, ragazzi, ero sempre fuori.
2: Attenzione, attenzione. Senza volerlo proprio.
1: Ho sentito 47 sì. La vena giugulare slotturata.
2: Fa finire di parlare così chiudiamo la telefonata. Perché Nicoletta, in chiusura ci volevi dire: d'estate sei sempre fuori, in inverno eri a casa e...
3: Le attaccate al telefono e le chiacchierate con le mie amiche. Poi mia mamma arrivava con tipo la mano a forbicina, stacca, perché costava una volta.
2: Certo, perché non si pagava tanto la telefonata.
3: Bravo. Poi al momento arrivava mio papà, staccava tutto e via, buono.
1: Nicoletta, grazie per aver partecipato al programma, grazie per seguirci ogni giorno dalle 14 alle 16.
3: Sempre ragazzi,
2: sei fantastica. Ciao Nico, sei fantastica. Ciao. Tu schissa a te, un abbraccio.
1: Oggetti ritrovati in cantinola, oggetti ritrovati magari anche a casa. La puntata di oggi è dedicata a questo.
2: Se vi va, messaggio scritto oppure nota vocale qui in diretta su Kiss Kiss.

0: Marco, ciao Raff, mi avete sbloccato un ricordo.
1: Ah.
0: Non molto tempo fa, rovistando nell'armadio di mia madre, ho trovato una mia vecchia borsa di cuoio, tutta firmata dai miei compagni, e niente, mi sono emozionata.
1: Bella questa, perché in realtà noi la puntata, lo dico a chi magari non ci segue o non è capitato di seguire la puntata del giovedì,
2: erano i compagni di scuola, penso.
1: Sì,
2: l'ascoltatrice.
1: Sì, probabilmente sì. Ti sblocco ricordo, la facciamo il giovedì. Però oggi, insomma, questa notizia di Peraccioni, che aveva ritrovato il libretto delle giustifiche in un mercatino dell'usato, ci sembrava giusto anche parlarne, proprio per vedere oggetti ritrovati in cantina, magari.
2: C'è Alessio che ha ritrovato una console, non posso dire che tipo di console è.
1: Quale?
2: Però era l'evoluzione, c'era la console 1, la console 2,
1: sì.
2: Dopo la console 2 c'era quella piccola.
1: C'era la 2 piccola.
2: La 2 piccola, ok?
1: Ok, sì.
2: L'ha ritrovata e ha detto: avete capito di che console sto parlando? Sì, Alessio, abbiamo capito perfettamente.
1: Che tu lì la guardi solo, anche se non l'accendi più, ti emozioni. Che ricordi a quando ci giocavi, no?
0: Ciao Marco, ciao Raff.
2: Ciao.
0: Io ho ritrovato il mio vecchio mangiadischi giallo con cui ascoltavo le sigle dei cartoni animati.
1: Ah, vabbè,
0: anni
1: fantastico,
0: 80,
1: fantastico.
0: Quindi.
1: Sì, oggi è un po' come se fosse ti sblocco un ricordo, in realtà.
2: Non è però la stessa cosa, perché il giovedì è ti sblocco un ricordo.
1: Sì.
2: Oggi stiamo andando sugli oggetti, capito, che si ritrovano magari in cantinola, che si ritrovano a casa dei nonni, a casa dei genitori, che si ritrovano così improvvisamente nell'armadio.
1: E poi sai qual è la cosa più bella? Che tu quando ritrovi qualcosa che magari non utilizzi da un po', e funziona anche, chiaramente in questo caso parlo di oggetti tecnologici, passateci il termine, e ti emozioni due volte, perché in questo caso, come la cassetta mangiadischi, come ha detto il mangiadischi in generale, e funziona, tu dici cavolo, funziona pure, quindi quasi lo riutilizzo.
0: Ciao ragazzi, io l'altro giorno ho ritrovato un raccoglitore che conteneva tutti i ritagli di giornale, Gazzetta dello Sport, Tutto Sport,
1: sì,
0: più una rivista che si chiamava ai tempi Urra Juventus, perché ero malata di Del Piero.
1: Sì.
0: E niente, sono ritornata indietro di quasi 30 anni.
1: Ecco, vedi, lei invece aveva salvato tutti i giornali con magari un titolo su Alex Del Piero. Che c'è?
2: Non parlo della Juve.

0: buon giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Kiss, kiss. Amore, la vasca?
7: Leviamo.
8: Le piastrelle?
7: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
0: Kiss, kiss. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
10: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
11: Infatti.
10: E perché nella foto sei su un palco?
11: È una storia lunga.
10: Quanto lunga?
11: Fino alle 5 del mattino.
10: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
8: Kiss Kiss.
12: Oh my soul.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: Mi sembra di aver capito che Cinzia, l'ascoltatrice che adesso andremo ad accogliere al telefono, sì, ha una storia simile a Leonardo Pieraccioni, Marco.
1: Esatto, perché Pieraccioni ha trovato il libretto delle giustifiche in un mercatino. Vediamo Cinzia che ha sentito sta notizia e ha detto, è successo anche a me.
0: Anche io. Pronto?
2: Ciao ragazzi.
0: Bella.
1: Ciao Cinzia. Cinzia, benvenuta. Dici un po'.
2: Allora, io ho fatto un trasloco a maggio, cioè ho liberato casa mia di 30 anni in Molise, e ovviamente liberando la mia cameretta è saltato fuori questo libretto delle giustificazioni della terza liceo. E la cosa più bella è stata che le firme erano quasi tutte falsificate da me.
0: Alzi la mano, alzi la mano o batta un colpo alla radio chi almeno una volta.
2: Un ricordo.
0: Sì, chi almeno una volta ha falsificato la firma, perché stai tranquilla che fai parte di un
1: una cerchia grossa.
0: Sì, cioè.
1: Cinzia, scusami, falsificavi la mamma o il papà?
2: Sì. No, quella è il preside, cioè non...
1: No, allora. Un attimo solo. Allora, cioè, io penso che Raffa, anche tu falsificavi
0: mamma e papà.
1: O la mamma o il papà.
0: Tu come facevi a falsificare il preside?
2: Perché era una firma molto simile, cioè era facile da fare. Quindi quando non c'era, c'era la vicepreside, io firmavo.
1: Ma che serviva? Non mi è chiaro, a che serviva falsificare il preside?
2: È perché lui ti doveva firmare per forza la giustificazione, o per uscire prima o per uscire o per entrare dopo.
0: Scusami, tu come facevi a falsificare? Andavi in bagno, falsificavi e poi lo facevi dire alla professoressa?
2: Sì, oppure fuori dalla
0: quale
2: dalla
0: scuola
2: classe.
0: Hai frequentato? Come si chiamava la tua scuola?
2: Liceo scientifico.
0: Liceo scientifico, il nome?
2: No, non me lo dico.
1: Meglio evitare.
0: Tanto non si va in galera, tranquillo.
2: E poi mi tocca fare gli immaturi.
1: Immagini come il film che devi tornare a fare l'esame di Stato.
0: Esatto. Simpaticissima.
1: Vabbè, Cinzia, grazie per avercelo raccontato.
2: Grazie a voi.
1: Ciao, a te un abbraccio.
0: Ciao.
3: Musica e una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: Comunque questa cosa di fare le firme false, no? Il libretto delle giustifiche, firme false, è una cosa che abbiamo fatto tutti quanti almeno una volta. Penso che ne parleranno più tardi i Corrieri di Kiss Kiss, dalle 16 alle 19 su Radio Kiss Kiss. Noi torniamo a parlare con i nostri ascoltatori di oggetti, oggetti trovati, oggetti che pensavamo fossero smarriti, oggetti che magari avete trovato all'interno dell'armadio, avete detto oh! Oh cavolo, ma io...
1: Sì, oppure come l'ascoltatrice di prima che ci ha detto durante un trasloco, no? Quello proprio è il più classico degli esempi, quando devi fare anche un po' di decluttering, gli inglesi direbbero così, quindi un po' diciamo anche di pulizie perché cambi e quindi devi buttare delle cose.
0: Maglie di calcio, maglie da basket, no, se penso al basket penso alla maglia di Michael Jordan, quella indossata nella gara... delle finali NBA del 1998 che è stata venduta per all'asta più di 12 milioni di dollari.
1: Immagini ritrovarti una maglia, vabbè in questo caso perché l'aveva indossata, ma ti immagini ritrovare una maglia che avevi comprato per collezione ma in realtà puoi venderla perché in realtà sul mercato vale tantissimo.
2: Io nella cantina di mia mamma ho ritrovato le mie Barbie quando ero piccola, con tutti i vestitini, con tutti gli accessori.
1: E secondo
2: stupendo
1: me una di queste Barbie,
0: non parliamo di Barbie, che io voglio ricordarvi che abbiamo un'ascoltatrice,
1: me la ricordo,
0: che,
1: me la ricordo,
0: che ama le Barbie, ama le bambole.
1: Sì, quando abbiamo parlato di collezione l'abbiamo tirata in mezzo, insomma, perché è una fidelizzata di questo programma. Ma comunque, per esempio, dicevo all'ascoltatrice che ci ha mandato il vocale sulle Barbie, che probabilmente una di queste Barbie potrebbe anche valere, perché tu poi ritrovi degli oggetti. Alcuni di questi acquisiscono valore nel tempo, no? Un esempio lampante è quelli della nostra generazione, che hanno 30 anni, lo sanno benissimo, sono le carte dei Pokémon. Cioè noi da bambini, e se siete genitori...
0: Non le sopporto più le carte dei Pokémon io.
1: Figli della nostra età, sapete di quello di cui parliamo.
0: Sappiamo, cioè, che costano tantissimo e che bisogna investire.
1: Sì, ma attenzione, cioè parliamo che una carta rara di Pokémon può valere anche 30.000 euro. Cioè, mica spicci.
3: Ciao, tutti i miei traslochi, alla fine sono... Togli scatoloni nell'ultimo trasloco che ho fatto, ho comprato casa, sì, e non farò più traslochi, spero. Ho trovato in uno scatolone, pensa, il diploma di terza media, tanta roba.
1: Io
3: non sapevo neanche più dove averlo.
1: Io penso di parlare anche per te.
0: Tanta roba che c'hai la terza media. Cioè questa è la...
1: No, io invece stavo per
0: non
1: dire...
0: Non tutti hanno la fortuna.
1: Raff,
0: la
1: penso
0: media
1: di parlare anche per te. Io penso che il diploma delle medie non l'abbiamo mai preso.
0: No. Cioè, ma mai ritirato.
1: Esatto, mai ritirato.
0: Conseguito ma non ritirato. Gioschi, tu l'hai ritirato.
1: Sì, mai cioè starà certo, ancora a scuola. Non l'abbiamo mai ritirato, certo. Anche se poi l'iscrizione alle superiori dovevi fare chissà come avvenuta. Vabbè, andiamo avanti.
0: Torniamo indietro nel tempo, finisce la prima ora di Daddy Kiss, lo facciamo con un pezzo del 1995.
1: Il pezzo Wonderwall, e chiaramente stiamo parlando degli Oasis.

0: Pezzo del genere, storia della musica, metà anni 90, 1995, gli Oasis con Wonderwall.
1: Non è un oggetto del passato, ma è un oggetto del futuro, o meglio il biglietto per andare a vedere gli Oasis. Ho visto un video online.
0: Non l'abbiamo trovato ancora.
1: No, ma mi sa che non li troveremo. Ho visto un video online di un ragazzo che suona la chitarra fuori al Colosseo, suona proprio le canzoni degli Oasis e dice: non voglio soldi, cerco un biglietto per andare a vedere gli Oasis.
0: A proposito di biglietti, stanotte tantissime persone hanno fatto la fila virtuale per avere il biglietto di Avengers Doomsday che uscirà a dicembre.
1: Al cinema.
0: Neanche quello sono riuscito ad avere, ma non fa niente, ho l'amicizia di Joschi, di Anna Chiara Mansino. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa e da Peggy Goo. Mi piacerebbe pure lei averla.

0: Visto che abbiamo parlato di emozioni, abbiamo collegato le emozioni agli oggetti ritrovati.
1: Sì.
0: Ma perché non parliamo anche di oggetti magari conservati da anni che per noi hanno un valore affettivo?
1: Sì.
0: Oltre magari da collezione.
1: Assolutamente, che magari o li abbiamo tenuti anche in uno stato buono da bambini, magari invece li abbiamo anche acquistati, perché no? No, perché magari eravamo affezionati a quell'oggetto, non ce l'avevamo più e quindi l'abbiamo voluto ricomprare. Tutto un po' si può collegare. Io per esempio collego il fatto che, ascoltando tanto Pino Daniele da bambino, poi diciamo da un po' più grande ho comprato un suo vinile nero a metà, lo pagai prima stampa 70 euro.
0: Tu l'oggetto che conservi a metà è il vinile Pino Daniele, però se penso a casa tua penso anche al quadro di Troisi e di Totò.
1: Esatto, sì.
0: A oggetti che conservi, tu conservi anche le foto. Foto negli anni con gli amici, foto negli anni di momenti.
1: Quindi non solo che abbia un valore economico, ma che abbia un valore affettivo, proprio perché se stiamo facendo la puntata legata alle emozioni, quel valore là è una grande emozione.
0: Io ce l'ho, oggetto che ho conservato da anni è la giacca di Thriller di Michael Jackson. Non è la giacca ufficiale, perché la giacca ufficiale no. Non ve lo dico neanche quanto costava.
1: Vabbè, milioni di euro, insomma, per pochi.
0: Però è una replica, è una riproduzione, ce l'ho lì, è un pochino consumata, però ce l'ho lì nell'armadio e lo conservo da più di 10 anni.
1: Sì, sì, sì, sicuramente, almeno da quando siamo amici. E la maglia di Michael Jordan, per esempio, l'abbiamo citata prima, è quella che ha utilizzato nelle 3 finali NBA del 1999. Pensate, è stata venduta all'asta chiaramente per più di 12 milioni di dollari. È chiaramente un oggetto che si possono permettere in pochissimi, ma comunque ha un grande valore, no? Un oggetto appunto che chi ce l'aveva lo conservava da anni.
0: C'è un oggetto che conservate da anni e che per voi ha un valore affettivo? 347-490-0042, ci potete scrivere, oppure se volete far sentire la voce, mandare una nota vocale.

0: Dopo quasi 20 anni, sì, ho ritrovato la canotta di Michael Jordan dei Chicago Bulls che comprai per la modica cifra di 90.000 lire, sì, nel 1993.
1: Blocca un attimo, scusa Gioschi. Ha speso 90.000 lire nel 1993. Abbiamo un ascoltatore che nel 93 guadagnava e guadagnava per permettersi comunque di comprare una maglietta del genere, ragazzi.
2: Ma 90.000 lire non sono tanti.
1: Sono pochi?
2: No, nel senso, vanno sempre un attimo, cioè trasformati in euro sono 45 euro. Poi certo, il valore d'acquisto era di più nel 93, cioè 90.000 lire.
1: Però hai detto 90.000? Avevo capito 90 milioni di lire.
2: Avevo capito 90 milioni di lire. Una maglia del momento, cioè sarebbe strano.
1: Occhio,
2: no?
1: Destro, occhio sinistro.
2: Cioè, come se oggi dovessi fare.
1: Occhio destro, occhio sinistro.
2: Entrambi, te
1: vai,
2: lo faccio.
1: Vado, vai. Ok,
3: no, buonasera, fare Pasquale da Pozzuoli.
2: Ciao,
3: allora,
2: ciao,
3: una volta ho smarrito una scommessa sportiva che avevo dimenticato nell'armadio ed era vincente.
1: Ah, come facevi a sapere che era vincente? Che ti ricordavi tutto quello che avevi giocato?
2: Forse perché voleva andare a ritirare i soldi.
1: Tipo Massimo Boldi, non so se ti ricordi.
2: Sì.
1: Se qualcuno si ricorda, non so se è tifosi. Qual è il film in cui Massimo Boldi
2: che vince,
1: è tifosi?
2: Che vince la schedina.
1: Però si trasforma in tifoso romanista.
2: Sì, perché
1: si
2: va
1: trova nella
2: stadio.
1: Curva della Roma.
2: Sì, bellissimo. Fa sempre ridere quel film. Quindi, insomma, avete capito, se magari avete acceso solo ora la radio o la TV sul 158, sono le 3:10 di questo lunedì 5 ottobre. Stiamo parlando di un oggetto che conservate da anni o, come nel caso dell'ascoltatore della schedina, che avete ritrovato dopo anni.
4: Amici di Kiss Kiss, allora, io ho una cinghia che mi ha regalato la mia amica, che siamo ancora amiche, quando ho fatto 18 anni, con la dedica dietro, e io ho 50 anni e per me è importantissima e ce l'ho da allora e non me ne separo.
2: Vabbè, quello poi è più che ha un valore economico, ha un valore affettivo. Ti emoziona.
1: Ha detto 50 anni.
2: No, io pensavo ti emozionasse il senso.
1: Non mi frega un cazzo.
2: Gioschi, metti la canzone.
1: Sentito 50 anni.
2: Lascia. Io pensavo il senso del messaggio. Sì, il tuo target, lo so.

0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffi, saluta Antonio. Salutiamo Antonio che è al telefono con noi e vuole condividere un oggetto per lui inestimabile, per me anche.
1: Vabbè, molto importante. Antonio, pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Ecco, ciao Antonio, raccontaci un attimo di cosa si tratta.
0: Chi è?
2: L'album dei Calciatori 2000.
1: Ma che bellezza.
0: Di che anno? Di che annata? 2000-2001 o 99-2000?
2: Sì. 2000-2001.
0: Chi erano i calciatori? Elencami un po' di calciatori che c'erano.
2: Totti, Del Piero, Battistuta, Inzaghi, Shevchenko.
1: I campioni, che campioni.
0: La Serie A,
1: Quell'album lì è completo?
2: Sì.
1: Ok, hai mai visto magari se vale qualcosa, insomma ci sei molto affezionato, lo venderesti?
2: No, vabbè, quello sono ricordi che poi ti porti... stanno nascosti, poi ogni tanto lo ritrovi e
1: lo sfogli
2: perché ti manca.
0: Ti faccio una domanda, lo venderesti per 5.000 euro?
2: Non lo so.
1: 5.000? No, ma vale meno.
0: Oh, figurina N 2000, vale
1: sì, no, vabbè, ma tu devi vedere il prezzo sul mercato.
2: Probabilmente sì, su due piedi.
0: Quindi le emozioni per 5.000 euro spariscono. Questo
1: ma scusami, hai dato un prezzo esorbitante, no? Scusa un attimo. Capisco l'emozione, ma 5.000 euro non fa testo. Cioè, comunque, Anto, grazie per averlo condiviso con noi. In effetti, quello sì che è un bel ricordo, ma perché lì ti ricordi anche quando spacchettavi le figurine e le incollavi sull'album.
2: Ce n'è un altro che erano le gomme, quelle dove mancavano sempre Volpi e Poggi,
1: che sono quei calciatori di cui hanno stampato, lo dico a quelli che non lo sanno, poche figurine, perciò mancavano sempre, perché in realtà erano state fatte poche stampe.
2: Sì, e noi correvamo per recuperarli ogni volta.
0: Grazie per aver condiviso questo ricordo con noi e questo oggetto inestimabile. Kiss a te.
2: A voi.
1: Ciao.

0: The Greatest dal 2016 su Radio Kiss Kiss. Andiamo in pubblicità e subito dopo la pubblicità sentiamo chi c'è al telefono, questa ascoltatrice che ha avuto regalato una rosa e o un fiore, non ho capito bene, comunque un fiore barra rosa da Renato Zero.
1: Kiss Kiss a te, che ami stare dietro le quinte e ti piace organizzare ogni dettaglio dello spettacolo. Kiss Kiss a te, che nei momenti di sconforto e confusione trovi conforto solo nella preghiera. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argendamico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme. Kiss Kiss.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Kiss Kiss.
3: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Kiss Kiss. Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Kiss Kiss. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
10: Le uova naturelle.
11: Kiss Kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
13: Kiss Kiss.
14: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: difficile avere un oggetto che riconduca al cantante preferito. Pronto?
1: Ciao.
2: Soprattutto Silvia da Firenze, questa nostra ascoltatrice, se l'oggetto te lo dà il cantante stesso. Raccontaci di questo episodio.
1: Sì, allora, era esattamente il 30 settembre 1980, alla Bussola Domani, e era il compleanno di Nato Zero, davano questi fiori e noi li dovevamo lanciare e lui me l'ha rilanciato, quindi l'ho ripreso.
0: No, quindi vabbè, Renato fantastico. Zero ti ha lanciato il fiore che tu avevi lanciato.
1: Sì, e io l'ho ripreso.
0: Ce l'hai conservato a casa, immagino, come cimelio.
1: Vabbè, un cimelio che ho, non è inestimabile.
2: Senti, è una rosa, giusto?
1: No, è un fiore.
2: Ah, un fiore.
1: No, un fiore. Come... non è una rosa, ma l'ho seccato, l'ho chiuso, pezzonato e lì.
2: Ma infatti questo ti volevo chiedere, come si mantiene un fiore dopo 40 anni?
1: Ma senti, perfetto, perché l'ho seccato, ho aspettato fosse ben secco e poi l'ho messo su un cartoncino sopra davanti un nylon trasparente e l'ha data dietro.
0: Ma economicamente
2: un quadro in pratica
0: che
2: diventa...
0: valore daresti a quel fiore?
1: Ah, non lo so.
2: Scusami, vengo io. Perché prima, sai, parlavamo con l'ascoltatore, non so se hai sentito, album di figurine del 2000, tanti
1: sì.
2: Campioni di quella Serie A. 5.000 euro, le ha detto, vabbè, tutta l'emozione del mondo, ma 5.000
0: euro.
2: Io vengo,
0: ti dico, ti do 10.000 euro per questo fiore, tu me lo dai?
1: Ma io non lo so se te lo do.
0: E allora sei una vera fan e vogliamo lasciarti così.
3: Non dimenticatemi, eh!
2: Sì, da cantacela!

0: ormai ce l'ho nel DNA.
1: Ormai sì, allora la chiudi tu, Silvia. I migliori anni
0: della nostra vita.
1: Ciao Silvia.
0: Ciao
1: a te. Daddy Kiss.

0: chiudiamo la puntata di The Dick Kiss parlando di ritrovamenti, parlando anche
1: abbiamo un'altra mezz'ora.
0: No, chiudiamo nel senso l'ultima telefonata, perché poi oggi torna la password, questo volevo dire.
1: Non lo volevo dire.
0: Vabbè, volevi farlo
1: essere così, random.
0: Vabbè, l'ho lanciata così nell'etere.
1: Torna la password più tardi dopo la pubblicità e regaleremo i gadget di Radio Kiss.
0: Ma intanto, visto che abbiamo parlato appunto di oggetti che hanno un valore, ma anche strettamente personale, Marcello voleva parlarci di un oggetto che tiene proprio con tanta cura a casa. Marcello, pronto?
2: Ciao. Buon pomeriggio
0: a te, Marcello, dici di più.
2: Allora, io nella mia libreria ho ritrovato, tra le varie collezioni di fumetti dell'epoca, il numero 0 serie oro della serie Spider-Man 2099.
0: Ti prego, dimmi di che cosa parla. È il primo Spider-Man.
2: Sì, Spider-Man 2099 praticamente parla di questo nuovo supereroe ambientato, esatto, in un'epoca futura, quindi proprio, nel 2099.
0: È proprio il primo Spider-Man. Senti una cosa,
2: hai il numero 0 e il numero 0 serie oro, quindi una serie speciale.
0: Mm. Hai già controllato online quanto può valere?
2: Guarda, no.
0: No, ok.
2: Tra l'altro c'ho anche altre serie di fumetti, tipo Superman La Fine, e anche lì c'è il numero 0 serie oro, quindi ce ne ho diversi.
0: Sei un lettore, sei
1: Scusa,
0: un lettore di fumetti.
1: Se io arrivo e ti dico ti do 10.000 euro, tu mi dai Superman Latino, Spider-Man Bulgaro e tutti
2: subito
0: in realtà sto provando a cercare online, così mentre stiamo chiacchierando alla radio non riesco a trovare proprio il valore
1: di questo
0: fumetto.
1: Prima di salutarti, visto che sei un fan di Spider-Man, tra i tre Spider-Man, Andrew Garfield, Tom Holland e Tobey Maguire, chi è quello che ti convince di più?
2: Maguire,
0: il primo. Perfetto, e anche Marcello ha dato la sua sentenza su Spider-Man. Grazie per averci raccontato di questo oggetto che tieni con cura a casa, Marcello.
2: Ciao. Se volete comprare, lo vedo.
0: Ci facciamo pensiero, dai. Grazie,
2: ciao.
0: Grande, vedi, Marcello subito disponibile nel dare il suo prezioso Spider-Man.

0: Quel Raf, lo dico?
1: Attenzione.
0: Lo dico?
1: Dillo, dillo.
0: Secondo me settembre farà il Festival di Sanremo.
1: Attenzione.
0: Lo dico.
1: Allora, settembre lo ritroviamo dopo l'estate con un nuovo singolo per quest'autunno dal titolo Lentiggini.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

0: dietetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Yes, yes. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Yes, yes.
4: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Yes, yes.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
3: Yes, yes.
6: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: E quindi, se non ricordate le regole, ve le ricordiamo oggi, perché c'è una parola e un numero da indovinare insieme, compongono la password, lo abbiamo chiamato così, questo gioco. Il primo di voi, o la prima chiaramente, che indovina si porta a casa i nostri gadget.
1: La parola di oggi?
0: La potete trovare in cantina.
1: Immaginate tutte le cose che trovate in cantina: lampadario, pallone, sedie.
0: Visto che oggi abbiamo parlato di oggetti che conserviamo da anni o che abbiamo anche ritrovato, il luogo più adatto ci sembrava proprio dire indicare la cantina.
1: La parola si trova in cantina, il numero invece?
0: Il numero è il numero degli oggetti che trovate in cantina quando non vi mettete a cercare.
1: Ok, neanche uno.
0: Beh, era facile questa.
1: Qual è la password di oggi? 347-490-0042.
2: Password. Una parola, un numero, mille tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: È tornata la password, vediamo chi vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss. Ripetiamo gli indizi per chi da poco ha acceso la radio.
1: La parola la potete trovare in cantina, visto che oggi abbiamo parlato di oggetti che si conservano da anni. Il numero invece è il numero degli oggetti che trovate in cantina quando però non vi mettete a cercare.
0: Sentiamo che cosa sta arrivando.
2: La password è vino zero.
3: Accesso negato.
1: Beh, il vino no, perché poi non l'abbiamo, diciamo, non abbiamo pensato al vino, ma però in effetti qualcuno mantiene il vino in cantina.
0: È una cosa che si trova nello scantinato.
4: Umidità zero.
1: Non accesso è qualcosa negato. Di astratto, bensì di è proprio un oggetto.
0: È fisico.
2: Sì. Divano zero.
0: No.
3: Accesso
0: è
3: negato.
0: È qualcosa che puoi utilizzare fuori da casa.
5: La password è scaffali zero.
1: Vorrei anche accesso dire, negato. No, non è detto che tutti ce l'abbiano. Cioè,
0: perché costa?
1: No, nel senso che se ce l'hai è perché o è tua e non la usi da molto, perché se la usi sempre non la metti in cantina,
0: la
1: capito?
0: Puoi avere da bambino, ma la puoi anche avere da adulto. La parola che abbiamo scelto oggi, che si conserva alcune volte in cantina.
5: Cianfrusaglie zero.
1: Che classico, insomma.
3: Accesso negato.
1: Sono i tanti oggetti messi lì in qualche scatolone in cantina, ma no.
6: La password di oggi è damigiana 00.
0: No.
3: Accesso negato.
0: Con le rotelle o senza rotelle, comunque tu la puoi utilizzare, la parola che abbiamo scelto oggi, che si trova all'interno dello scantinato, che è un oggetto che non è una cosa astratta e che la utilizzi quando esci di casa.
1: Questo mi sembra l'indizio proprio più favorevole per far indovinare a qualcuno.
0: Telefonata.
1: Ma se squilla il telefono vuol dire che qualcuno che forse non c'è. Aspetta, Joschi dalla regia ci dice che è caduta la linea. Vogliamo andare a leggere qualche messaggio?
0: No, perché abbiamo dato gli indizi che sono...
1: Beh, hai ragione.
0: Cioè, selezioniamo il più veloce, Anna Chiara, perché la vedo che è al telefono per scoprire chi ha vinto i gadget di Radio Kiss Kiss che sono tornati oggi. Pronto?
7: Pronto?
1: Eccola, come ti chiami?
7: Virginia.
1: Virginia,
0: quale
1: da dove?
0: Quale radio ascolti?
7: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: E qual è la password di oggi?
1: Gioco.
7: Bicicletta zero.
0: Giusto.
7: Grande.
1: Virginia, sei forte. Da dove?
7: Da Crema,
1: fantastica. Sì. Virginia, vuoi salutare qualcuno qui in diretta alla radio?
7: Saluto tutti i miei colleghi.
1: Fantastico.
7: Lavoro in ospedale a Crema tutti i miei colleghi di Crema.
0: Complimenti, fantastico. Un abbraccio ai tuoi colleghi all'ospedale. Grazie per seguirci. Kiss Kiss a te.
7: Grazie.
0: Ciao.

0: inserirla, sai, non sempre all'ultimo, ma improvvisamente durante il programma.
1: Durante il programma. Pensiamoci. Intanto però spazio a un History Kiss che chiude le due ore di Lady Kiss, come tutti gli appuntamenti dei programmi. Corazon Espinado, un cuore pieno di spine.
0: Dal 1999 arrivano i Corriere di Kiss Kiss fino alle 19. Ciro Limatore ed Alfio Battaglia, grazie a Anna Chiara e grazie a Giovanni Gioschi, imperatore in regia.
1: Se tutto va bene noi torniamo domani.
0: Forse.
1: Da Marco e Raf.
0: Kiss Kiss a tutti.

0: sulla chitarra di Santana, però poi la regia mi dice vai.
1: Perché io che... poi la, questa è una cosa antica, la gente poi dice non si parla sugli assoli.
0: Vabbè, comunque facciamo finta che non ho detto niente.
1: Tanto lo conosciamo.
0: Va bene, ma l'ha anche ovviamente in questo pezzo Corazon Spinato 1999.

0: Così, va bene.
1: Sì, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie mille.
1: Bentrovati.
0: Fai bene a dire buon
1: lunedì.
0: Va, grazie.
1: Buona settimana.
0: E basta.
1: E tante belle cose.
0: Sempre a tutti.
1: E arrivederci pure.
0: Vogliamo dare il benvenuto piuttosto che l'arrivederci. Tanto tre ore ci dobbiamo stare qua. Corriere di Kiss Kiss, lunedì 5 ottobre. Sono le 16:01. Vogliamo anche salutare subito la regia, se
1: tutto
0: non si offende.
1: Il cucazzaro.
0: Il cucazzaro, cioè un cucuzzaro però cazzaro.
1: Un po' cazzaro,
0: Giovanni Imperatore, anche Luigi Fischetti, regia TV. C'è la nostra sigla.

0: Vedi che ci sarebbero stati mille modi per cominciare questa puntata dei Corrieri di Kiss Kiss, e noi la cominciamo con grande energia anche grazie ad Bosa su Radio Kiss Kiss. Lose myself.
1: Yes.
0: Oh, che c'è Ciruzzo? Che
1: no,
0: c'è?
1: No, no, lascia stare
0: non
1: che
0: ti vedo.
1: Non è un buon momento per
0: perché
1: me oggi.
0: Perché non è un buon momento per te oggi? È solo lunedì, è l'effetto del lunedì dopo la domenica.
1: No,
0: lo sai.
1: È stato, mi aspettavo qualcosa che non è arrivata.
0: Ma in che senso?
1: Oggi è lunedì, lo oggi sappiamo, no. 5 sì. ottobre, oggi sì. era un giorno molto importante per noi illuminati, per noi menti superiori.
0: Per dire una cagata, lo so.
1: Vero, non so. Oggi lo so. Io mi aspettavo la telefonata da parte dell'istituto, sai, quello dei premi Nobel.
0: A Stoccolma, ho capito, ti aspettavi.
1: Sono stato tutto il giorno col telefono così, ho detto, mo' arriva la telefonata, il prefisso di Stoccolma, invece no, ma chiama.
0: È arrivato il prefisso
1: Monza,
0: di Stoccolma.
1: La Mezzia Terme, Monopoli,
0: il turismo dentale, e non ti è arrivato niente.
1: Io mi aspettavo, mi ero preparato.
0: Ma perché avrebbero... Allora, sappiamo che oggi sono stati chiamati i tre scienziati alle 11.30 di questa mattina per la consegna, per la comunicazione,
1: la comunicazione
0: del premio
1: dei
0: Nobel.
1: Premi. Ci sono rimasto male.
0: Ma che
1: allora,
0: cosa? Ma mica sei uno scienziato.
1: Poi dopo non dite che vado a comprare i mobili da un'altra parte.
0: Ma che
1: Ve lo dico adesso. Non vengo più
0: ma
1: da
0: Ma perché
1: voi.
0: Tu hai fatto qualcosa che è servita all'umanità
1: ma
0: intera?
1: Ma io ho fatto di tutto. Io sono su vari campi. Il premio Nobel per la fisica con anche Angela.
0: Angela Bella Fisica. Anche.
1: Insomma, letteratura.
0: Vabbè, ma non hai.
1: Medicina.
0: Non hai scoperto i canali ionici attivati dalla luce?
1: No.
0: Allora no. Scusa, perché avrebbero dovuto dare? Però posso dirti una cosa. Allora, devi essere contento perché intanto hai trovato il partner ideale.
1: Ecco.
0: Ok, sai che questo fine togli sta musica triste che ha. No, te lo dico perché ho incontrato una persona questo weekend, una ragazza, una cerimonia, che ha continuato a dirmi: io ascolto i Corrieri di Kiss Kiss e volevo dirti questa cosa. Tu e Ciro siete fatti l'uno per l'altro.
1: Non è vero proprio, non capisce niente questa persona.
0: Continuava a dirmelo.
1: Non capisce niente, noi siamo fatti l'uno per l'altro una volta 2 ore, adesso 3 ore, infatti ci sta scombussolando tutto il sistema.
0: Però
1: questa terza
0: ti dico,
1: ora.
0: Me l'ha ripetuto talmente tante di quelle volte, perché ogni tanto la incrociavo all'interno di questo locale, me l'ha detto talmente tante di quelle volte che ho cominciato a crederci. Per cui, caro Ciro,
1: non ti inchinare,
0: no, mi voglio inginocchiare. Ma... locale, me l'ha detto talmente tante di quelle volte che ho cominciato a crederci. Per cui, caro Ciro,
1: non ti inchinare,
0: no, mi voglio inginocchiare.
1: Ma che in giro dopo chi ti ha?

0: E ci concediamo anche la dolcezza che serve, ovviamente, in un pomeriggio come quello di lunedì 5 ottobre, i Corrieri di Kiss Kiss. Allora, intanto io volevo sapere, di solito ti chiedo come è andato il weekend, sì. Solo che adesso voglio sapere come è andata la festa di nonna, perché sai che abbiamo fatto una telefonata.
1: Ieri è stato il compleanno della nonna, lo so, 90 anni, abbiamo 90. Fatto un pranzo con tutti. Ma poi la cosa figa, a parte che lei ha invitato non solo le figlie con tutta la stirpe che siamo noi, i nipoti, eccetera, ma anche i suoi fratelli, fratello e sorella, con
0: ancora,
1: tutti i nipoti, certo, con tutti i nipoti, i suoi amici. A un certo ragazzi, vi giuro, a un certo punto mi sono trovato una famiglia, una famiglia dove lui aveva 47, 48 anni, la moglie 42, 43 anni.
2: Sì, come voi.
0: Vedi la nonna.
1: E io ho detto, ma raga, ma chi è che la gente? Ma che è gente della famiglia? Mia nonna, Ciro, ti presenti i miei amici.
0: Ma che meraviglia, 90 anni, miei amici. Questa frase, è bellissima.
1: Perché sono delle persone che abitano nel palazzo con lei, e lei, capito, sai, lo sai,
0: diventa
1: mia nonna
0: famiglia
1: com'è.
0: Anche quella, il condominio.
1: Ma una cosa bellissima.
0: Guarda che paradossalmente, molto probabilmente, vede più alcuni vicini di casa che magari qualche nipote che ci va una volta al mese o
1: comunque è stato ragazzi, veramente io lo auguro a tutti,
0: sì.
1: È stato uno dei momenti più emozionanti, sì, di sempre, vedere comunque questa donna di 90 anni emozionata, felice di averci tutti lì. Poi a un certo punto ha preso parola, no?
0: E che ha detto?
1: Ha detto:
2: sì, io cucino e vi preparo un piatto di
0: maccheroni. No, no, adesso è la tua festa, devi stare tranquilla. E che cosa ha detto?
1: Ha
0: in
1: detto, io volevo dire grazie, sì, a tutti quanti.
0: Bene.
1: Che siete venuti qui oggi. Adesso mangiate perché dovete. È così.
0: Diciamo che non era proprio un discorso.
1: Bellissimo, bellissimo. E lì subito, mio padre se mi sa piangere, subito.
0: Bello. Perché tu sai. No?
1: No, ma io ho fatto un po' la scorza su queste cose, tu lo sai.
0: Un po' insensibile.
1: Sono sensibile dentro.
0: Ok.
1: Mentre mio padre, un fiume di lacrime appena.
0: Va bene,
1: succede.
0: Siamo contenti. Tanti auguri a nonna, che ricordiamo. Bello, si chiama.
3: Nazionale. Quando si stava là, come faceva su.
0: No, beh, dai, Peppe, ma perché devi sempre trovare una chiusa? Allora, come si chiama? Come si chiama nonna?
4: Lucia.
0: Ciao, nonna Lucia, se sei all'ascolto, perché so che ci ascolta sempre. Io sono quell'altro, ricordatelo sempre.
1: Bello.
0: Comunque,
1: bello,
0: la gente. La gente ci chiede se ci siamo messi d'accordo sul modo in cui ci siamo vestiti.
1: No,
0: spiego tutto tra poco.

0: fatto un programma, è una community, è Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
7: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
0: Kiss. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Kiss.

0: eccoci qua, i Corrieri di Kiss, sono le 16:25 e io mi devo rammaricare, caro Ciro, perché non abbiamo ancora celebrato alcuna giornata mondiale.
1: Ma tu sei pazzo, iniziamo adesso, vai Gioschi,
2: giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Allora, oggi lunedì 5 ottobre.
0: Ok, giornata, scusami, fammelo dire, in cui Alfio e Ciro si sono vestiti alla stessa maniera.
1: Sì, ma è un caso,
0: per
1: ma
0: puro
1: perché
0: caso.
1: Riusciamo a fare queste cose?
0: Perché questo conferma la teoria di quell'ascoltatrice che continuava a dire che io e te ci dovremmo sposare.
1: Ma non è vero, ma l'ascoltatrice non ha capito niente.
0: Allora,
1: oggi è lunedì, apriamo l'agenda, per vedere tutti i nostri impegni. C'è chi ce ne ha tanti, chi non ha niente, vabbè, non fa niente.
0: Perché mi indichi?
1: È uguale, però quanto era bello quando ricevevamo le agende della banca.
0: Aspetta,
1: l'agenda della banca è la più bella della storia.
0: Poi tra l'altro non manca neanche moltissimo a Capodanno.
1: Quella marrone.
0: Quella, va, dipende, alcune volte era rossa, alcune volte era blu, che c'aveva questa.
1: Quella comunque si inseriva all'interno di una copertina.
0: Delle volte si inseriva all'interno della copertina, altre volte magari era cucita, incollata alla copertina, però quello che ovviamente la distingueva sempre molto era
1: l'accetto dorato.
0: L'accetto dorato sfrangiato sotto.
1: Bello, bellissimo.
0: Sempre piegato male perché poi doveva stare dentro.
1: Certo.
0: E poi il bordino, le pagine d'oro, no?
1: Le pagine
0: in oro.
1: Cioè, quando lo guardi di lato o dall'alto, dal basso, avevano le pagine dorate.
0: E gli dava quel tocco di eleganza.
1: Senti, ma pure un'altra cosa. Alla fine dell'agenda, che c'era sempre?
0: Fermo, non me lo dire. Aspetta, la cartina geografica.
1: La cartina geografica.
0: Vero, che poi erano tutte uguali. Cambiava ovviamente il logo della banca e puntualmente, fra un mesetto e mezzo cominciavano a riempirsi le case di queste agende. Ce n'erano 3, 4, 5, perché poi.
1: Ma pure i calendari. Ma ne parleremo abbondantemente di questa cosa. Non oggi, perché non ho più voglia.
0: Madonna, ma già abbiamo appena cominciato.

0: Niente, io non dico più niente su questo pezzo, perché quello che dico non vale la bellezza di una canzone come Karol G, Bruno Mars, che hanno appena cantato Still.
1: Allora attenzione, si parlava per un attimo della giornata mondiale, noi abbiamo detto giornata mondiale dell'agenda che regalavano le banche tempo fa.
0: Soprattutto le banche, a volte anche le aziende, le grandi aziende, papà le portava a casa, però le banche, soprattutto
1: sì,
0: le banche.
1: Elena scrive, ragazzi, io lavoro in banca, ancora oggi diamo le agende a Natale,
0: però
1: non sono come una volta col bordino dorato, adesso le facciamo con la carta riciclata.
0: Ah, vedi, si sono anche un po' modernizzati e si sono sensibilizzati rispetto a un argomento importante come
1: ma
0: il riciclo.
1: Poi, attenzione, qua ci scrive Manuela, dice ragazzi, ricordate quando a casa arrivava l'elenco telefonico con le pagine bianche e le pagine gialle?
0: Come no,
1: ma che figata era!
0: Le pagine bianche erano quelle per
1: le case,
0: diciamo, insomma la linea fissa, mentre le pagine gialle per le aziende,
1: dico sì, bene. Gli esercizi commerciali,
0: sì. Quanto era analogico poi andare a cercare il numero, bastava sapere il cognome.
1: Ma poi le pagine come erano belle,
0: erano sottili.
1: Poi pensavo, ricordate quando andavate nei condomini di 50-60 famiglie e c'erano caterve di...
0: A noi le mettevano davanti alla porta di casa, cioè non le lasciavano giù all'androne del palazzo, ognuno se lo ritrovava sul tappetino il suo volumone bello,
1: no,
0: ciccio.
1: No, dipende dal condominio, ma stai scherzando?
0: Comunque, vabbè, io ricordo semplicemente che poi accanto a ogni telefono c'era la rubrica telefonica,
1: quella
0: che si alzava in maniera non non di lato, ma da giù in su, no? Che aprivi.
1: Veramente, ma che è stato?
0: Ho capito. Quella che con le lettere,
1: capito,
0: che tu alzavi.
1: Molto bella.
0: Comunque niente, solo un po' di Amarcord che volevamo fare, però visto che si parlava di agende e visto che si parla di Amarcord e visto che Valditara ha reintrodotto l'utilizzo del diario, tra poco secondo me
1: bello, parliamo del diario di quando andavamo a scuola, che bei ricordi.
0: Mamma mia.

0: con Merck & Cremont, ma anche Serena Brancale e anche The Colors. Allora, abbiamo la novità, poi tra l'altro una sfilza di messaggi che già sono arrivati dagli
1: belli,
0: ascoltatori.
1: Bello, mi piace.
0: A proposito del diario, andiamo a sentire lei.
1: Chi è?
0: Lei.
1: Adela.
0: Adela. Adela. Adela. E in LA, quanto mi piace.

0: che fanno discutere i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Bollettino digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Kiss Kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
12: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
13: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
12: E tutte quelle persone nella foto?
13: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
12: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
11: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: No, perché babà bistecca? O è un omaggio.
1: Perché c'è il raffreddore, babà.
0: O è un omaggio al babà che dice babà, babà bistecca.
1: Pienso sempre babà.
0: Se no non si capisce. Baby Steps su Radio Kiss Kiss. Allora, un po' di Amarcord. Riferito a un oggetto che ha fatto parte, credo, dell'infanzia più che altro della generazione X, della generazione dei millennium. Sì, cioè, dei millennium. Scusami,
1: detto millennium. Questo è bruciato.
0: Dei millennial, scusami, mi sono confuso. Però ormai non è più tanto di moda.
1: Però
0: il diario.
1: Però attenzione, perché Valditara dice che ritornerà il diario cartaceo. Esatto. Perché per evitare la questione legata ai compiti, all'assegno dato da alcuni insegnanti che la sera uscivano e mettevano sul diario digitale
0: perché
1: i compiti per il giorno dopo.
0: È tutto elettronico, è tutto digitale, quindi delle volte si ritrovavano queste sorprese qualche ora prima di dover consegnare dei compiti.
1: Sentiamo.
0: Vediamo chi è.
2: Il mio diario di scuola era un capolavoro. Tanto che i professori spiegavano, io mi portavo le matite colorate al liceo e facevo disegni tutto il tempo. Pensavano che io fossi distratta e mi chiamavano, mi dicevano a che punto siamo e io track gli dicevo dove eravamo.
0: Il quadro era quasi completato.
1: Però riusciva a fare due cose contemporaneamente.
0: Beh, le donne sono così, sono le donne. No, però la verità è che quando cominciava l'anno scolastico, ancora prima di impegnarsi a capire quali sarebbero state per le materie, che ne so, anche l'impegno che avresti dovuto mettere nella didattica, la cosa importante, il rituale era la scelta del diario.
1: La scelta del diario, sì.
0: E poi da un certo momento in poi, per fare il grande,
1: era sempre quello.
0: Era la smemoranda, parliamoci chiaramente. Però c'è stata un'epoca in cui, dai, anche
1: aspetta,
0: Topolino.
1: Ce n'era uno a un certo punto.
0: Comics
1: era?
0: Credo che sia ancora in auge.
1: E qual era la particolarità di questo
0: c'erano
1: diario?
0: C'erano tutte vignette, battute, barzellette. Ma era
1: davvero?
0: Tutto un po' comico. Sì, tutto molto divertente. Tutto
1: tu
0: molto
1: che avevi?
0: Io allora ti
1: tu
0: dico.
1: Avevi quello delle Winx?
0: No, non posso
1: te lo dico io.
0: No, non posso fare pubblicità. Avevo quello nero piccolo, l'agendina piccola nera.

0: Su Radio Kiss Kiss, i corrieri di Kiss Kiss al Fiecino, si parla di diari e ognuno ha da dire qualcosa sui diari, soprattutto se ha un po' più di 40 anni.
1: Sicuramente, no, però dicono ragazzi, anche oggi, i ragazzi di oggi hanno il diario.
0: Il diario.
1: Sì, funziona sempre.
0: Che poi adesso va molto essere sul pezzo, cioè quindi, che ne so, la band che è forte, tipo il diario dei BTS, io lo vedo spammato
1: anche
0: ovunque
1: a settembre.
0: Per dirne una. O anche di pagine social.
1: Chi è? Vai.
2: Corrieri, ma che bel ricordo, parlando di agende, io a scuola avevo sempre l'agenda della smemoranda.
0: Che era forte.
2: E quando poi mi sono diplomata nel lontano 1994, siccome ero talmente abituata a segnare tutto, che ho iniziato a utilizzare l'agenda. E ovviamente per qualche anno, anzi per molti anni, ho continuato con la smemo.
0: Però?
2: Adesso onestamente è quello che capita. Ciao,
0: vabbè.
2: Corrieri, Marcella da Catania.
0: Ma proprio adesso te la dovresti ancora godere quella roba lì.
3: Chi ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ciao.
3: Io quando ero molto giovane, piccolissima, avevo il diario di Leonardo DiCaprio.
0: C'è.
3: E che cos'era quel diario?
0: E che cos'era?
3: Tutte le mie amichette.
0: Sì, figurati.
1: Questa qua facevi i pensieri.
0: Senti,
1: attenzione, leggo questo.
0: Vai.
1: Ragaro, stai che
0: l'hai perso.
1: Eccolo, ragazzi, che ricordi? Io in quarta elementare avevo il diario di Fiorello.
0: Ah, vedi? Che bello.
1: Bellissimo.
0: Sì, che magari c'erano le foto.
1: Al posto del cordino c'aveva il codino.
0: Che schifo. Spero sintetico e non reale. Comunque tutto un altro discorso andrebbe aperto sulle frasi da diario.
1: Tipo?
0: Beh, tipo, che ne so.
1: Tu mi sai uno di quello che scriva le frasi, le dediche alle amiche.
0: Allora,
1: alla fine dell'anno scolastico.
0: Si partiva da, ovviamente, le scuole elementari con affetto e simpatia. Lascio qui la firma mia con la variante non lascio qui la firma mia, ma se proprio me la chiedi te la metto con i piedi. Anche perché le fila
1: avete visto, lui le sa tutte queste
0: e poi si passava quando eri un po' più adulto le frasi di Jim Morrison. Fermate il mondo, voglio scendere.
1: Mamma mia.
0: Oppure,
1: tu che hai fatto?
0: Oppure quando moriremo andremo in paradiso perché l'inferno lo stiamo già vivendo.
1: Mamma mia.
3: Capito? Signori, ecco che era quel diario.
0: Mamma mia, che emozione. Quante ne possiamo dire a riguardo. Intanto dobbiamo dire, a proposito del passato, che c'è stato un anno della musica meraviglioso, il 1977.
1: Sì, però attenzione, per l'industria pornografica è stato un anno bello.
0: Come
1: perché nasceva Pavel Novotny.
0: Sì, chi è?
1: Ragazzi, era un attore pornografico cieco. Che lui ha iniziato prima da solo, poi è diventato cieco e quindi va buona.
0: No, credo che cieco si riferisse alla nazionale.
1: Vabbè, uguale.
0: Voglio sperare.
1: Vado a vedere Pavel Novotny.
0: No, lascia stare,
1: vado
0: non vedere niente. Vabbè, tu vai a vedere, io nel frattempo con gli ascoltatori sento Iggy Pop, questa è The Passenger.

0: ragazzi, ma oggi la musica quanto spacca!
1: Ce lo stanno anche scrivendo, no? Tutti gli amici di Radio Kiss Kiss che sono riusciti ad arrivare alla fine di questa prima ora. Non essere così sguaiato. Oh, mi fai il figo americano, ma non mi fare lo sguaiato.
0: Ok, faccio il figo.
1: Che poi gli americani sono
0: posso
1: sguaiati.
0: Fare, sì,
1: vai,
0: posso
1: fai
0: fare
1: il figo. Fai
2: buon
1: il figo.
2: Pomeriggio a tutti. Benvenuti, benvenuti sulle nostre frequenze.
1: Ma che noi brutto! Siamo... Ma che roba antica è! Allora, sono le 5 del pomeriggio, questi sono i Corrieri di Kiss Kiss. E nonostante sì. sia lunedì, io percepisco.
0: Ah, ti sei tolto la camicia,
1: eh? Sì, perché sembravamo due fratelli.
0: Sì. Tu soprattutto.
1: Non dico di cosa. Allora, signori, seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Abbiamo cominciato parlando un po' di nostalgia di Ariesca, perché il diario l'abbiamo avuto tutti. Continueremo un po' in quella direzione, perché ci sono un po' di cose che dobbiamo raccontarvi, ma solo se aspettate questo pezzo di Miley Cyrus, Persuades.

0: Bella Miley, ho detto Cyrus prima, perdonami Miley, so che ti sei tolta il cognome, così proprio ho detto voglio essere solo Miley. E tra l'altro in questi giorni è anche uscita la notizia che lei non vuole fare il tour mondiale.
1: No?
0: Chiedimi perché.
1: Perché non vuole fare il
0: perché
1: tour mondiale?
0: Perché vuole dormire nel suo letto.
1: Va
0: ha detto
1: bene.
0: Quindi, se i fan vogliono vedermi, io mi esibirò
1: nel
0: giardino, a pochi metri da casa mia. Allora,
1: attenzione perché ragazzi, oggi giornata mondiale realmente.
0: Ah, non inventata da
1: non
0: te.
1: Non inventata, oh, ragazzi, finalmente. 5 ottobre, giornata mondiale degli insegnanti.
0: Ah, vero, vero, vero. Giornata molto importante, stabilita, no, come si dice, istituita, ok, nel 1966 dall'UNESCO, dall'UNICEF, dall'Istituto Internazionale del Lavoro. Perché? Per ovviamente accentrare un po' l'attenzione sul ruolo importante degli insegnanti, che è una vera e propria missione.
1: Bello, bello.
0: Ricordiamo.
1: Effettivamente, quando ci sono gli insegnanti bravi, non lo so, fanno delle cose, ti danno degli insegnamenti che poi ti porti per tutta la vita.
0: Assolutamente sì.
1: Io
0: ma
1: ricordo
0: di noi,
1: una
0: ricordo.
1: Delle frasi del mio professore, cioè che mi è rimasta proprio dentro.
0: Che ti ha segnato?
1: Mi ha segnato.
0: Ah, che
1: lui,
0: bello.
1: Lui mi guardava e mi diceva: Limatola, tu non sei un coglione.
0: Ah, bene.
1: Tu sei l'altro.
0: Che mi sembra.
1: È vero.
0: Non era neanche troppo lontana dalla realtà.
1: E aveva ragione.
0: Io ricordo, e se è all'ascolto, guarda, io mi assumo la responsabilità. Perché la stimavo tantissimo. Professoressa, non in nomen e stomen, perché si chiamava Stridacchio. Ma lei era molto tranquilla. Però ogni volta che all'interrogazione magari davamo una risposta sbagliata, lei non diceva: ma cosa stai dicendo?
1: E diceva?
0: Lei diceva: non dite eresie. Che era bello forte.
1: Ma
0: com'è?
1: Sai che mi stai facendo ricordare il professore di filosofia, quando tu dicevi l'eco volevi imbastire un discorso, quello sai che faceva? Guardava a destra, cercava lo sguardo di qualcuno, come per la serie questo ne capisce di più, cercava lo sguardo d'intesa,
0: la complicità con qualcuno.
1: Per dire: ma che sta dicendo?
0: Che è una cosa che fai anche tu, eh?
1: Sì.
0: Vedi che l'hai mutuata.
1: Cioè, tu parlavi con lui, no? Cioè, allora Nietzsche, il pensiero di.
0: Sì, come no, hai voglia.
2: No, ma non dice stronza.
0: Beh, questo era un altro tuo professore, probabilmente. Chissà quante ne avrei dette.
1: Ma scusate, voi ricordate per caso qualche parola, qualche frase dei vostri insegnanti?
0: Mi piacerebbe sentirle, però.

0: ricordarti mai più.
1: E magari tanti insegnanti che abbiamo avuto alle scuole superiori, alle scuole medie, che ci sono rimasti nel cuore, neanche li incontreremo più. Ma come dimenticarli?
2: Assolutamente no, anche perché sì, ci hanno formato, no?
1: Hai voglia. Ma posso dire, nel bene e nel male, perché ovviamente ci sono anche delle esperienze negative che traumatizzano,
2: sì,
1: peccato per quelle, ma poi tendiamo a conservare i ricordi belli o quelle frasi anche, no, che alcuni professori dicono, vai.
3: Sono Enzina, ciao, sono docente, ma sono stata anche alunna.
1: Immagino.
3: Ricordo che la professoressa Vuolo, la nostra professoressa di latino e greco, diceva: a voi manca l'abnegazione.
1: Ecco, l'abnegazione allo studio magari. E beh, certo, perché poi usavano anche dei paroloni difficili che tu imparavi.
4: Ragazzi, Alfio Ciro, sì, ricordo la professoressa di filosofia Montemurro che fumava in classe, che oggi sarebbe proprio bandita, allora era tranquillissimo,
1: okay,
4: con un solo dente nell'arcata superiore, un unico dente.
1: E vabbè, ma cosa diceva però?
2: Scusa, dove si teneva la sigaretta?
1: Ah no, succhiava
2: forse
1: meglio.
2: La frase era: Esposito, ma dietro non sta sigaretta, non c'ha mai.
5: Professore di tecnica alle scuole medie,
1: sì,
5: diceva sempre: non tenete quel compasso come una zappa.
1: Quando anche si incazzavano così, magari anche sui modi, no, di fare le cose.
2: A proposito di termini importanti,
1: sì,
2: no? Scrive Raffaella, gli dice: ragazzi, la mia preside diceva sempre: ragazzi, sono esacerbata.
1: Esacerbata, sì, bello, bello. Beh, interessante anche sapere che lo diceva la preside.
2: Esasperata.
6: Buongiorno Alfio e Ciro, Simona da Piacenza. La mia insegnante di letteratura latina italiana, se ci avvicinavamo troppo alla cattedra durante le interrogazioni, diceva: vuoi mica venirmi in grembo?
2: Mamma mia!
1: Manteniamo le distanze.
2: Ma ti prego.
1: Va bene, ma sentiamo ancora, vai.
7: Il mio professore di italiano,
1: sì,
7: scuola tecnico-commerciale di Maglie, diceva sempre: siete dei falsi materialisti e miscredenti.
1: Che porca miseria, tornavi a casa che ti senti
2: miscredenti, dai.
1: uno straccio meraviglioso. Dai, stiamo celebrando la giornata internazionale degli insegnanti anche con le frasi che ricordate.
2: E salutiamo tutti gli insegnanti che in questo momento ci stanno ascoltando.
1: E dedichiamo
2: se solo,
1: loro
2: se lo, solo lo sapessi dire.
1: Dedichiamogli questa.

0: Chissà te che ami scoprire la natura in solitudine, ascoltarne i suoni e perderti in essa. Chissà te che dopo una vita da artigiano lavori ancora nella tua bottega con dedizione e amore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Kiss.
4: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
3: Alle 5 del mattino.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
6: Amore, non rompere le uova.
3: Kiss.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
3: Kiss.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto, cambiare le porte.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
3: Kiss.
16: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, tre confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!

0: E invece qui si parla, perché siamo i Corrieri di Kiss Kiss, il pomeriggio intero a chiacchierare insieme a voi, a parlare di cose che succedono. Tra l'altro
1: succede anche una storia molto carina,
0: molto.
1: Leonardo Pieraccioni.
0: A proposito di scuola, dici tu, no?
1: Sì, perché praticamente è stato trovato un libretto delle assenze,
0: sì,
1: di Leonardo Pieraccioni dell'anno 1976-1977.
0: Quindi presumibilmente quando lui era al liceo.
1: Alle scuole medie, alle scuole medie.
0: Ah, medie, pensate.
1: Sì.
0: Ok, quindi
1: quando frequentava la Giosuè Carducci di Firenze. E a trovare è stato un suo amico e l'ha trovato in un mercatino delle pulci ad Arezzo.
0: Ma come ci è finito?
1: Non lo so, però è una figata incredibile.
0: Qualche svuota cantine che all'improvviso se l'hai ritrovato. Però intanto deve essere stato carino per lui ritrovare questa roba qui. Io se ritrovassi il mio, probabilmente ci sarebbero molte firme falsificate.
1: Ah, vabbè, sì.
0: Perché mia madre firmava in maniera abbastanza semplice, ha sempre avuto una grafia molto lineare ed era molto facile copiare.
1: Quindi
0: la
1: tu
0: firma.
1: Facevi filone?
0: No, sì, però solo se era veramente giustificato. Cioè non è che non entravo a scuola perché dovevo perdermi una lezione o un'interrogazione. E se si organizzava qualcosa di figo in mattinata.
1: No, devo dire la verità pure io, non
0: andavo.
1: È che facevo quei fatti,
0: no.
1: Sai che tutta la classe entrava e io no, perché non volevo andare, perché mi annoiavo.
0: Ma poi non,
1: cioè,
0: si poteva sfuggire
1: a scuola, invece.
0: Sì. Ma poi non si sfuggiva al destino. Io avevo chiaro che se non avessi fatto l'interrogazione quel giorno l'avrei dovuta fare dopo un paio di giorni.
1: Ma sarebbe cambiato.
0: No, che però mi ricordo il libretto delle assenze. A me era giallo, a te?
1: A me? Forse che non mi ricordo.
0: Figurati!
1: Forse era giallo.
0: Perché
1: sì,
0: a furia di firmarlo avevi coperto il colore.
1: No, ma neanche.
0: No, c'è la regia che dice che era verde multa.
1: Verde. Però forse sì, era verde multa, hai ragione, Giovanni.
0: Ma forse non c'era un colore univoco per tutte le scuole. Chi ce l'aveva bianco? Perché poi mi sono ricordato che l'ultimo anno forse era bianco. Comunque, fu molto bello, devo dire, quando ho compiuto 18 anni e stavo frequentando ancora l'ultima parte del liceo. Mi autogiustificavo, avevo l'autorizzazione.
1: Sì, ma infatti è ridicolo, l'ultimo anno ti giustifichi da solo, manco lo guardano.
0: Figurati.

0: Team Impala e Jenny su Radio Kiss Kiss. Allora, assenze, libretto delle assenze, ne abbiamo parlato. A scuola era una cosa fondamentale non accumularne troppe per non avere delle sanzioni disciplinari, ecco, da un punto di vista scolastico.
1: Ma attenzione, a proposito di assenze, ragazzi, ci rassegniamo per una storia decisamente surreale che arriva da Roma.
0: Da Roma, adesso tocca capire se tu vuoi fare le cose come solitamente le fanno i corrieri e quindi rassegnarsi con una sigla, o graziare Alfio e dire oggi quella cosa brutta che è la sigla della rassegnata non la mettiamo.
1: No, a graziare non devi mai pensarla, okay, questa cosa qua. Vediamo se è pronto Giovanni.
0: Se la regia ha la sigla della nostra rassegnata stampa.
1: Ma se non fa niente, la facciamo domani, Lo so che non ti abbiamo avvisato.
0: Da, ce l'abbiamo.
1: Ce l'abbiamo.
2: Sera, rassegnata stampa.
0: Ah, ecco.
3: Sacchi.
1: Okay. Questa era una cosa di prima, animale.
0: Eh sì, perché comunque si parla di assenze, si parla in qualche modo.
1: Allora, praticamente un uomo, un lavoratore, è stato licenziato dopo aver accumulato numerose assenze ingiustificate. E voi direte, ci sta, ragazzi, avrà ragione, questo non si è presentato. Ma attenzione, perché lui ha fatto ricorso.
0: Perché ha fatto ricorso?
1: Perché? Perché dice, era giustificato, io sono stato arrestato.
0: Ero a Re Bibbia.
1: Io ero a Re Bibbia, non ho avuto modo. E l'azienda dice, ho capito, ma ci puoi avvertire che sei stato arrestato?
0: Ma non doveva avvertire lui. Insomma, c'è tutta una procedura che dovrebbe seguire un iter preciso, per cui avrebbero dovuto dalla questura avvisare l'azienda: guarda che tizio che presta servizio presso di voi ce lo teniamo per un po' di mesi.
1: Ma in questi casi poi come funziona? Cioè, se ti arrestano, se a te, Alfio, domani ti arrestano perché sappiamo quello che fai,
0: come ti permetti?
1: Vabbè che sei libero professionista, quindi non ce ne fotte proprio, subito ti rimpiazziamo con un altro
0: in due secondi.
1: Però se dovesse succedere a Giovanni, che è un dipendente, che facciamo?
0: Allora, intanto
1: lo licenziano.
0: Allora, io mi sono informato un po' perché in realtà questa cosa mi interessava particolarmente. Mi è parso di capire, che in Italia non c'è una legge che prevede il licenziamento automatico nel caso si venga arrestato.
1: Dipende però dal reato.
0: No, dipende dal reato, se il reato è molto grave e soprattutto se è un reato legato al lavoro o all'immagine che tu devi avere al lavoro, lì ci sono le giuste motivazioni di licenziamento.
1: Ok.
0: La verità è che però se accumuli un numero determinato di assenze che non permette più l'esistenza di un rapporto lavorativo, è automatico che io ti licenzio. Non vieni più,
1: non più.
0: Mi presti servizio.
1: Questo non produce.
2: Scusate, non ho capito il gioco.
0: No, non è un gioco, poi magari lo fosse. Vabbè, comunque, al di là di questo, facciamo che adesso invece si va nelle cose belle, belle, belle.
1: Sì, attenzione, un new kiss.
0: New kiss, vabbè, bravo. Come hai fatto a capirlo?
1: Incredibile, sta uscito là nella barra.
0: Allora, lui si chiama Stevie Edwards con i Planet Funk. Questo è Rewind My Mind.

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala,

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Yes, yes.
3: Fuori, in furia, alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Kiss, kiss.
3: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
4: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
2: Kiss, kiss.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
2: Kiss, kiss.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
9: Iperceramica.
2: Kiss, kiss.
10: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!

0: Kintsugi.
1: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
0: Pam, pam, pam, pam.
2: Rispondi e vinci.
0: Oh yes, come funziona, caro Ciro? Rispondi e vinci, il momento gioco in cui regaliamo la t-shirt di Radio Kiss Kiss.
3: E vabbè, ma ormai l'abbiamo detto, ormai lo sappiamo. Chiamiamo chi ha interagito con noi in queste due ore.
0: Esatto,
3: e
0: esatto.
3: E proveremo a fargli o a farle una domanda.
0: Però detto così sembra che chiameremo tutti quelli che hanno interagito con noi. La verità
3: no,
0: è che selezioniamo uno dei numeri che abbiamo adesso.
3: Allora, noi abbiamo
0: WhatsApp.
3: Qui un calcolatore, un computer, un'intelligenza artificiale che ci trova la persona che in quel momento dice è lui che dovete chiamare.
0: È stata scelta Carmen, vediamo se risponde al telefono, perché poi ci sono un paio di passaggini da fare. Intanto deve rispondere al telefono e poi deve rispondere correttamente alla domanda che radio ascolti. Vediamo.
4: Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto con chi? Carla?
0: Che Carla? Carmen, sei tu?
4: Sì, ciao Asio, ciao Ciro.
3: Ciao!
0: Allora ferma lì, ci piace che tu sia così gioiosa e allegra, ma in realtà per ricevere il regalo, la t-shirt di Kiss Kiss, rispondi a questa domanda.
3: Che radio ascolti?
4: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Sì! Non mi stanco mai, siete 15.
0: Guarda che Ciro poi mi si eccita facilmente.
3: Sì,
0: lui
3: sì.
0: Si agita.
3: Io comincio a scodinzolare.
0: Ma che bella allegria.
4: Io vi amo.
0: Sei bella, grazie. Carmen. Grazie davvero. Scusami, ti abbiamo presa in che momento della giornata? Cosa stavi facendo?
4: Mi stavo preparando, ecco, devo uscire.
0: Ok, quindi uscite, insomma, così.
4: Spesa.
0: Ah, niente di sentimentale.
3: E spendere i soldini.
0: Va bene. Allora, Carmen, non andare in nessun negozio di abbigliamento, perché la t-shirt di Radio Kiss Kiss celebrativa dei 50 anni te la mandiamo noi, d'accordo?
4: Ale, grazie.
3: Ciao, Carmen, un bacione.
0: Kiss Kiss a te, ciao.
2: Rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
0: Travaglia.
2: Rispondi e vinci.

0: piaci tanto che poi al Festival di Sanremo hai voglia che ci è piaciuta.
1: Eh sì.
0: Abbiamo l'anno della musica, della storia della musica, 1987.
1: Un anno importantissimo, sì, perché sul lungomare di Vasto aprimmo una banaleria bellissima.
0: Aspetta, bananeria, cioè arrivate banane.
1: No, banane. Banaleria, noi vendevamo banalità, luoghi comuni. Cioè, tipo... La gente veniva, cosa? E noi dicevamo, vabbè, ma vedi, tutto passa. Le mezze stagioni non ci sono più.
0: Cioè, non è tanto il caldo quanto l'umidità.
1: Esattamente, vabbè. Esatto.
0: Mi piace come negozio. Terence Trend.

0: Ma non è una canzone, questa è Seta Pura, Sign Your Name, Terence Trent D'Arby dall'anno 1987. Adesso aggiorniamo l'attualità delle ultime ore, c'è Cristina Manco in redazione per noi.
1: Una buona serata e bentrovati. Cresce la tensione tra Russia e NATO, Berlino lancia l'allarme, Mosca sta conducendo una guerra ombra contro di noi, fatta ad esempio di tentativi di intimidazione. Secondo il Financial Times, intanto l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca. Medio Oriente e gli Houthi dello Yemen hanno lanciato due missili in direzione di Bab el-Mandeb e attaccato l'oleodotto che trasporta il greggio saudita da est ad ovest. I miliziani filoiraniani affermano intanto di aver preso il controllo di un'importante arteria stradale che conduce ad Aden, sede del governo yemenita. Cambiamo argomento, il ministro ai rapporti con il Parlamento ciriani ha posto alla Camera la questione di fiducia sugli articoli 1, 2 e 3 della legge elettorale. Insorge l'opposizione. È uno schiaffo a questo ramo del Parlamento, accusa il PD, avete paura della democrazia e dei vostri parlamentari, dicono d'Alleanza Verdi-Sinistra. In soffitta la democrazia parlamentare per il Movimento 5 Stelle, fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole, l'appello di Più Europa. Domani inizieranno le dichiarazioni di voto. Io sono Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio ha registrato un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'ufficio dell'Unione Europea per tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale. La domanda risulta oggetto di esame, dunque la Premier è in attesa di risposta. La cronaca, alla Procura di Napoli ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati per la morte dell'operaio caduto mentre lavorava in un capannone a Caivano e poi spostato sotto un albero e lasciato solo. Si tratta del datore di lavoro, i titolari dell'immobile dove stava eseguendo i lavori. Sono indagati per omicidio colposo e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. L'iscrizione si è resa necessaria in vista dell'esame autoptico, il cui conferimento dell'incarico si terrà mercoledì. Tentato assalto a un furgone portavalori a Foggia è accaduto sull'autostrada 14 nel tratto in direzione sud verso Cerignola, dove sono stati incendiati alcuni mezzi e la strada disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. Durante il tentato assalto sono stati anche sparati colpi d'arma da fuoco, al momento non si registrano feriti. Lo sport, calcio oggi, doppio impegno con le nazionali, tra circa 15 minuti a Pescara l'Under 21 ospita la Polonia, in palio la qualificazione diretta all'Europeo di categoria. Per essere sicuri gli azzurrini devono vincere con 2 gol di scarto. Poi alle 20.45 a Bologna l'Italia affronta la Turchia nella quarta giornata di Nations League. La squadra di Montella è ancora al palo e panchina a rischio per il tecnico italiano, mentre una vittoria permetterebbe alla squadra di Roberto Mancini di tenere aperta la corsa ai quarti di finale e soprattutto di mettere al sicuro almeno la terza posizione. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: No, Cristina Manco, non lasciarmi da solo con Ciro,
2: ma
0: ti prego.
2: Qua.
0: Non lasciarmi da solo con
2: ma
0: questi
2: perché
0: individui.
2: Perché dici questo?
0: Alfio Ciro Corriere di Kiss Kiss. Buon pomeriggio, terza ora che parte in questo momento, piena di cose e tra l'altro anche piena dei vostri pareri, perché vi chiederemo tra poco delle cose interessanti.
3: Posso dire anche un'altra cosa?
0: Dipende.
3: Piena di grazia.
0: Sì, sì.
2: La tu nostra mi devi grazia.
0: Dire. Tu mi devi, per carità, adesso io non è che voglio sputare nel famoso piatto dove mangio, però tanta simpatia, tanta leggerezza, mi devi dire in questo programma la grazia dov'è?
3: Mamma mia, la grazia sta nella pasta e patate. Posso che mi sono mangiato oggi a pranzo.
0: Secondo me c'è più grazia, Graziella, e poi la canzone.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Day.
1: Che
2: è il titolo.
1: Ah, dici che era quello? Sì, va bene, sì. Secondo me era un altro, era Serenamente. Vabbè, ma lascio perdere. Julie Bresh, Radio Kiss Kiss. Allora, noi di solito il lunedì a quest'ora facciamo un po' la rubrichetta non sai cosa è successo, un po' di gossip, un po' di inciuci.
2: Perché?
1: Un po' di
2: perché ti è successo qualcosa? Hai scoperto qualcosa?
1: Sempre qualcosa. No, allora, in realtà, no, non mi è successo niente di eclatante, solo che ho dovuto, ho passato un bel weekend, ho fatto tante cose interessanti, c'è stata una piccola crepa in tutto il weekend.
2: Attenzione.
1: E cioè un caro amico che ha litigato, ha discusso con sua moglie e quindi sono stati tutto il weekend col musone, lui che continuava a sfogarsi con me per una motivazione per la quale io non so dove schierarmi.
2: No, e parla con Ciro che lo sai che Ciro si schiera.
1: Hanno litigato,
2: vai.
1: Perché hanno una bambina piccola, bellissima, sì. Aurora, meravigliosa, e lei continua a postare foto su Instagram dove si vede il viso della figlia.
2: Okay.
1: E lui non vuole.
2: Questo è un grande classico, attenzione.
1: Ho capito, però... Cioè, allora, lui dice postiamola, io pure le posto, ma ci metto l'emoji con gli occhi a cuoricino. Cosa serve?
2: Allora, pure quello, ti dico, mettere le emoji, le cose, pure nastro, usate, ti dico la verità.
1: Non lo so, non so da che parte schierarmi.
2: Non lo so neanche io in questo caso, però effettivamente quando si abusa nel postare le immagini, i video di questi bambini, pure allora, mi dà un po' fastidio,
1: allora, tocca capire il vero problema per un genitore dov'è. Cioè, postare la foto di tuo figlio sui social equivale a dire lo espongo in maniera tale che quella foto possa essere utilizzata per altre cose?
2: Mm.
1: Perché in quel caso sarebbe molto grave, lo sappiamo benissimo. Però è anche vero che...
2: Ma lo sai cos'è? Che per molti genitori già il fatto di avere un figlio, una figlia,
1: è già
2: motivo di vanto.
1: Quindi certo.
2: La mia vita, che faccio nella vita? Faccio creazioni, non posso lo stare niente, la mia unica creazione è mia figlia.
1: E anche a zero, fai finta di sta scrivendo al 347 490 0042. Ti chiedo, sei genitore, tuo figlio lo metti sui social, sì o no?
2: Sentiamo.

0: migliore per te.
1: Ma grazie Luciano Ligabue, qualcosa per te. Allora, è argomento divisivo, devo dire, a proposito di figli postati sui social. Ne parlavamo perché una coppia, mia amica, ha litigato perché lei continua a postare la bambina sui social e lui non vuole, quindi hanno un po' litigiato, come dicono i bambini.
2: Allora, sentiamo l'opinione dell'Italia.
3: Anche io ho una bimba di 4 anni e sono contrarissimo alle foto sui social.
1: Okay.
3: Fortunatamente anche mia moglie la pensa come me.
1: Perfetto, quindi non litigherete mai, ma non tutti la pensano alla stessa maniera. Sentiamo
4: Radio Kiss Kiss, Marco di Mantova.
1: Sì?
4: Allora, io sono altamente contrario per i figli su Instagram o su Facebook o
1: su TikTok,
4: ovunque, perché chi se ne approfitta è sempre dietro l'angolo. Io ho un figlio, ma sui social non ci è mai andato.
1: Ok,
2: vabbè, okay, aspetta, vado a leggere invece quest'altro messaggio di Pasquale. Dice: ciao ragazzi, sono genitore di 2 bimbe e sinceramente sono pro foto sui social. Perché? Perché lui dice: se dovessimo farci bloccare dalla paura di tutto quello che potrebbe succedere, non vivremmo più.
1: È quello che
2: dicevo
1: io.
2: Ma secondo me
1: io
2: non è una questione di paura, perché ovviamente la prima cosa a cui tu pensi è i malintenzionati, la gente che guarda tuo figlio, chissà che può pensare, eccetera,
1: certo,
2: eccetera. Ma io faccio proprio un altro discorso: ma
1: qual
2: se
1: è
2: il profilo è tuo personale, tu uomo o tu donna di 30, 40, 50 anni, cioè quello che è, ma che senso ha mettere solo foto dei tuoi figli?
1: Ma tu condividi
2: la
1: tua vita.
2: Ma metti la tua vita.
1: Vabbè, ma la
2: vita è tuo... che? Allora che cazzo di
1: tuo figlio fa parte della tua vita. Però
5: scusa, mi devi nascondere il bambino dai social e poi appena vai in spiaggia lo denudi completamente e lo lasci nudo perché il costume si è sporcato e dovete rientrare a casa e non lo vuoi vestire ancora perché è bagnato, mi fai arrabbiare perché sei un ipocrita.
1: Ecco, allora, quindi il problema è che...
2: Però vedi, perché lei sta pensando che il problema a monte sia quello
1: della
2: pedofilia, giustamente, o i malintenzionati, ma non è solo quello, ragazzi.
1: No, è anche
2: a
1: una questione proprio di privacy, insomma, di cose tue personali, di cose le quali tieni particolarmente e non le vuoi condividere in maniera così plateale.
2: No, ma poi soprattutto, così come gli adulti, anche i bambini, ci sono bambini più estroversi, simpatici, che fanno pure ridere, altri invece che fanno piangere, diciamoci la verità.
1: Come no, come no.

0: Conosci l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss. Da lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Kiss kiss.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Kiss, kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
8: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
9: Yes, yes. Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Orocash.
11: Yes, yes.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
12: La più buona, perché mia.
11: Yes, yes.
14: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
15: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Yes, yes.
16: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: Lo so, l'orecchio meno attento sta dicendo che bella questa di Julio Gangsta Paradise. No, è il reprise fatto da Marracash con Gue Casini. Allora, argomento, devo dire, divisivo da tanti punti di vista, però la maggior parte dell'opinione pubblica va sul fatto che i figli sui social non vanno assolutamente postati. Lo dimostrano anche i messaggi che ci avete inviato e che la regia prontamente ci fa sentire.
1: Per quanto mi riguarda, assolutamente no, postarli sui social. E perché? Per far vedere agli altri che i miei figli sono belli, ma io lo so già che sono belli, non ho bisogno di farlo vedere agli altri. Sta cosa di dover rappostare qualsiasi cosa per farla vedere agli altri, sta necessità di avere il giudizio degli altri sulle, ma stiamo scherzando.
0: Arrabbiato,
2: ragazzi, porca miseria, no, però, fatto arrabbiare.
0: Da un punto di vista così etico, un po' le do ragione, perché noi, al di là dei figli, cioè postiamo sempre per far vedere quanto siamo fighi, quanto la nostra vita sia figa, siccome pensi.
3: Ma il concetto è che noi postiamo i nostri trofei.
0: Ma certo.
3: E se per una persona il trofeo è un figlio, automaticamente, psicologicamente, tu metti quello.
0: Ma io seguo,
3: perché
0: un po',
3: quello, allora, è il tuo trofeo.
0: Ascolta, io seguo un po' di profili dove vengono postati anche i figli delle coppie che seguo. Si capisce in maniera molto chiara e molto netta quando un genitore posta i figli come trofeo oppure se li sta postando come parte della sua quotidianità e non è proprio il centro dell'attenzione.
3: Tu dici?
0: È molto chiaro, secondo me si capisce subito.
4: Mia figlia sui social? No. Direi proprio di no. Esporre i bambini a mezzi così poco controllati per me non vale la pena.
0: Siete molti di questo parere. Poi c'è anche chi se ne frega, qualcuno dice addirittura, ragazzi, è come esporli, è come esporre le foto in casa, soprattutto se è un profilo un po' più privato.
3: Profilo privato dove ovviamente hai solo la cerchia degli amici che ti seguono.
0: Senza contare che molto spesso tu sei in contatto sui social con persone che non ti vivono quotidianamente, alle quali vuoi anche bene, che ne so, un fratello lontano, una zia che non è qui in Italia o tu sei lontano, ed è anche un modo per tenerli al passo con la tua vita e con la vita di tuo figlio, magari guardando le foto su Instagram.
5: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Mai messa una foto o un video dei miei figli da piccoli. Adesso qualcosina ogni tanto, perché sono una è maggiorenne e l'altra 13 anni, ma praticamente mai, direi.
0: Vabbè. Comunque posso dire
3: che io concludi,
0: non, chiudo il discorso dicendo non è tanto il fatto che posti le foto di tuo figlio, ma come le posti, secondo me è anche quello, bisognerebbe fare attenzione.
3: Guarda,
0: anche
3: mi aspettavo una tua massima, una cosa così banale, credimi, non me la sarei mai aspettata.
0: Scusate la banalità, ma intanto c'è la musica più bella, vai.
6: Prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss Kiss con Alf

0: Ah, però al netto del fatto che poi un bambino da piccolo non è consapevole che venga postato dai genitori, no? Di questo stiamo parlando nei Corrieri di Kiss Kiss, quando si fa grande potrebbe, secondo la legge attuale, denunciare
1: vero.
0: I genitori.
1: Ma tra l'altro noi... hai visto il figlio di De Martino?
0: Sì, che ha detto
1: dichiarato
0: che
1: proprio, no, non voglio
0: Ma tu pensa,
1: essere...
0: se questa è la legge, quante denunce dovremmo fare noi ai nostri genitori per tutte le volte che sono venuti gli amichetti a casa, le fidanzate, i fidanzati, e noi siamo stati costretti alla vergogna perché nostra madre prendeva l'album e diceva qui è il primo bagnetto.
1: Guarda qua com'è bello.
0: Guarda il pisellino com'era piccolino.
1: Guarda qua, è rimasto così.
2: Ma avete detto una parolaccia.
1: No, non abbiamo detto niente.
0: Ho detto pisellino.
1: Quello è questo che è un zuzzuzzo.
0: Ma ho detto pisellino, non ho detto mica... E vabbè, comunque, al di là di questo, te lo ricordi, no? Tua madre poi...
1: Così pisellino.
0: No, che...
1: Certo, me lo ricordi.
2: Ma avete detto una parolaccia.
0: Ragazzi, se Ciro...
3: Amore, che cos'è?
0: Se malauguratamente vi doveste fidanzare per Ciro, a parte il primo risvolto negativo che sareste le fidanzate di Ciro, ma ci sarebbe un evento da non perdere.
1: Quale?
0: Andare a conoscere Gilda, sua mamma, e farsi raccontare attraverso tutta la genealogia, l'albero fotografico, l'albero, come si chiama?
1: L'album, l'album fotografico.
0: L'album fotografico.
1: Anche farsi... quello dove sto col bagnetto col pisellino di fuoco.
2: Ma avete detto una parolaccia.
3: Allora, cioè, che cazzo?
2: Ma avete detto una parolaccia.
0: Ma chi l'ha fatto entrare sto bambino? Senza il consenso dei genitori, tra l'altro. Ci denuncia
1: ma no, comunque Alfio è proprio un coglione.
0: Comunque io ci ho
2: detto una parolaccia.
0: Ecco, adesso me la tiri fuori la parolaccia, piccolo tesoro di zio.
4: Ma che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare una festa, un pessimo partito.

0: E la novità ovviamente è una delle preferite di Ciro.
1: Quale?
0: Ma come quale? Scusa. Mi dici sempre che questa canzone te la canti ad alta voce, che ti piace
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: ballarla.
1: Sì, sì, sì, Taylor Swift, Pazienza Zero.
0: Pazienza Zero.
1: Pazienza
0: Passion Zero.
1: È uguale.

0: ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss.
1: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri.
0: Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival.
1: Facciamo rumore insieme.
2: Kiss, kiss.
3: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
5: Amore, non rompere le uova.
2: Kiss, kiss.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Yes, yes.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
12: Fuori, in furia, alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Kiss, kiss.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
15: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
16: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
18: Infatti.
17: E perché nella foto sei su un palco?
18: È una storia lunga.
17: Quanto lunga?
18: Fino alle 5 del mattino.
17: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
19: Kiss Kiss.

0: Che c'è?
1: Non è per te.
2: Ma in che senso?
1: Per la canzone.
2: Ma in che senso?
1: Stupid song.
2: Ah, ok, pensavo che stupido.
1: Ah, no.
2: Vabbè, Olivia Rodrigo, che tra l'altro è giovanissima. E quante foto ho visto sul suo profilo di quando era piccola. Perché sai che, soprattutto a un certo punto della carriera delle star,
1: sì,
2: va molto di moda che a un certo punto tirino fuori le foto di quando erano piccoli.
1: Vabbè, questa è una cosa molto bella.
2: Beh, però lo fai che sei adulto.
1: Cioè, allora, vogliamo fare una cosa? Non so se è possibile, ma se arriviamo domani, che ne so, con le foto nostre di quando eravamo bambini.
2: No, ti prego.
1: Perché? Perché? Ma tu eri un bambino brutto.
2: No, non ero un bambino brutto. È solo
1: secondo me.
3: Mia madre... piccolo filo.
2: Eccolo là. Piccolo filo.
1: L'ha detto.
2: No, non piccolo... lo so. Voglio il piccolo Ciro.
1: Il piccolo Ciro.
2: No, io non lo voglio il piccolo Ciro.
3: Il piccolo filo.
2: No, ragazzi, rompe le scatole. Rompe le scatole già così. A parte che questa vocina che fa Ciro lo fa per avvicinarsi alle mamme. Che c'hai?
1: Sto morendo per fare il piccolo.
2: Niente, ragazzi, saluta.
3: Ma avete detto una parolaccia.
1: No, no, ricomincio. Stavo pensando a te da bambino.
2: Sì.
1: Cioè, molto il corpo piccolo piccolo e la testa che ha. Mamma mia.
2: Che ho adesso.
1: Ragazzi, provate a immaginare Alfio fatto con due capezzoli di un metro.
2: No, no, però c'è stato
3: piccolo filo.
2: Allora,
1: pensate che quando Alfio era piccolino aveva i capezzoli talmente lunghi che
2: la
1: mamma,
2: aspetta,
1: usava Alfio per la crescita degli altri bambini.
2: Vuoi che dica, la storia dei miei capezzoli da quando sono nato?
1: Vai.
2: Io ho avuto un'età, cioè c'è stata un'età in cui io sembravo una mucca frisona, una vacca frisona. Io avevo quattro capezzoli. Non sto scherzando.
1: Ah, però aspetta, il terzo io l'ho visto. Fammelo vedere.
2: No, che ti faccio vedere? Adesso non ti faccio vedere niente. Ne avevo quattro, due sono rimasti, cioè non si sono più sviluppati, sono spariti nel nulla. Uno un pochino rimasto.
1: Che bello!
2: Ma perché stiamo parlando di
1: questo? Tu sei un piccolo porcello.
2: Sì, sembravo tipo. Hai presente i cani? La lupa di Romolo.
1: Non capisci, avevi questi quattro capezzoli.
2: Che però
1: ma tu soffrivi. Io ricordo un Alfio bambino sofferente, signori.
2: Ma che soffrivi?
1: Tanto soffrivo per questa cosa. Ma poi la mamma diceva: non ti preoccupare, no, tu sei speciale.
2: Ma che sono?
1: Perché c'hai quattro capetiere.
2: Abbondi. No, sì. Diciamo che poi gli altri due si sono sviluppati.
3: Ma avete detto troppo una parolaccia?
1: No, zio, no, è Alfio che c'ha quattro capezzolo, non è una parolaccia. sono le zezzelle.
2: Allora,
1: poi a un certo punto due non sono cresciute,
2: Ciro,
1: e due sono cresciute veramente
2: a dismisura. Ti ricordi quando abbiamo fatto una riunione con la nostra redazione in cui abbiamo parlato di alzare il livello qualitativo di questo programma?
1: Lo stiamo alzando.
2: Progetto completamente arenato.
1: Ma non tutti
2: arenato
1: hanno
2: completamente
1: quattro capezzoli. Ragazzi, facciamo così.
2: Ma noi,
1: se
2: anche
1: qualcuno
2: io adesso
1: all'ascolto può confermarci di avere
2: comune
1: qualche capezzolo in più,
2: è
1: che ce
2: cosa
1: lo mandasse.
2: Ma non è che ne hanno veramente quattro, è che uno poi resta un po' lì in sordina.
1: Allora fateci vedere, anche
2: ma
1: se ne avete solo due, fateci vedere
2: non
1: due capezzoli.
2: Non ci fate vedere proprio niente. Vabbè, smettila. Ti ho chiamato

0: collabo, chiamiamola così. Bello questo duetto, Annalisa con Madame, amica, Radio Kiss Kiss, amico. Ehi, noi dobbiamo andare.
1: Dobbiamo... fatta una scelta, signori, ci vediamo domani.
0: Sì, ci vediamo domani sempre dalle 16, sempre fino alle 19.
1: Fino alle 19, mi raccomando, con tutto il cucazzaro, ringraziamo Alfio Battaglia.
0: Ringraziamo Ciro Limatola, ma soprattutto ringraziamo chi ha reso possibile tutto questo. Grazie a voi che siete stati all'ascolto. No, senza tragedie, grazie a voi che siete stati all'ascolto. Giovanni Imperatore,
2: ma avete detto una parola?
0: Sì, abbiamo detto una
1: vedrai,
0: parola.
1: La dico ne adesso? Dirà ancora altre.
0: La dico adesso, Luigi Fischetti, l'ho detto, regia TV. Da Alfio e Ciro.
1: Fischi a tutti, ciao!

0: 1991, You dei Ten Sharp. Mi piace anche molto la versione italiana di Ron di questa canzone, molto bella. Qualche giorno ve la farò ascoltare, lo giuro. Ciao a tutti da Rita, ci sentiamo tra poco perché ora si va in redazione per le ultime notizie di oggi.
1: Un saluto e bentrovati. Colloquio telefonico tra il presidente francese Macron e l'omologo russo Zelensky. Il leader di Kiev ha ringraziato Parigi per il sostegno. Abbiamo discusso, spiega, dell'escalation terroristica da parte della Russia e delle nostre esigenze in materia di difesa. Sono in fase di preparazione nuove forniture di materiale militare e prevediamo che un nuovo pacchetto arrivi presto in Ucraina, ha detto. Intanto cresce la tensione tra Russia e NATO. Berlino lancia l'allarme. Mosca sta conducendo una guerra ombra contro di noi. Medio Oriente. Durante il gabinetto politico-militare israeliano, il capo dello Shin Bet ha presentato ai ministri un'allerta di intelligence specifica e preoccupante. Hamas sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso, un'operazione mirata di rapimento. Secondo le valutazioni, il gruppo mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo. Voltiamo pagina. Mentre cresce la pressione per avere una donna come prossimo segretario generale dell'ONU, l'organizzazione avverte in un rapporto che serviranno 171 anni per raggiungere la parità di genere. Nello stesso report si legge che nel mondo una donna su tre ha subito violenza sessuale e una ragazza su cinque si sposa prima dei 18 anni. Inoltre, 6 paesi su 7 sono guidati da uomini. Il ministro ai rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha posto nell'aula della Camera la questione di fiducia sugli articoli 1, 2 e 3 della legge elettorale. Domani inizieranno le dichiarazioni di voto, insorgono le opposizioni, la maggioranza ha paura, schiaffo al Parlamento. Siamo alla cronaca. È emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma relative all'indagine sul delitto di Garlasco sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio di Chiara, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. Il documento di 13 pagine avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica, tuttavia non ha né data né firma autografa della professionista. Le nega, non ho mai fatto nessun profilo. L'omicidio di Pamela Genini è avvenuto a Milano poco meno di un anno fa. Gianluca Soncini, il 52enne in carcere per averla uccisa con 76 coltellate, ha chiesto scusa. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni, ha detto nelle dichiarazioni rese oggi in aula durante un'udienza del processo. La mamma della vittima replica, sono parole di plastica. Lo sport, calcio, Italia Under 21 in campo a Pescara contro la Polonia, in palio la qualificazione diretta all'europeo di categoria. Alle 20.45 invece tocca la nazionale maggiore che a Bologna ritrova la Turchia nella quarta giornata di Nations League. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita, da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te Cristina, con la redazione ci risentiamo domani mattina alle 7, con i Corrieri ci ritroviamo domani alle 16 e ora inizia Portami a casa, kiss kiss. E benvenuti a bordo, sono le 19 di lunedì 5 ottobre, buonasera, ciao Andrea Cimino in regia, ciao a tutti voi che avete scelto il nostro servizio di accompagnamento serale, il nostro autobus, bravo Andrea. Ed è lunedì, amici miei, oggi portatemi un po' voi, dai, questa storia che devo guidare sempre io la sera fra le 19 e le 21 deve finire. Comunque l'importante è viaggiare insieme verso sera, scortati dalla musica più bella, e quella proprio non ci manca. Oggi partiamo con Madonna, buon viaggio. Radio Kiss Kiss.

0: Inizio di settimana scoppiettante anche per Portami a Casa Kiss Kiss, grazie alla musica più bella. Buon lunedì sera amici, ciao a tutti da Rita, da Andrea in regia, va bene, se proprio insistete, se proprio vi fa piacere, guiderò io anche stasera. Un sondaggio internazionale a proposito di guida, proprio oggi leggevo questa cosa, ci ha eletti i peggiori guidatori del mondo, cioè che vergogna, primi in classifica per aggressività e pericolo. Cioè quello che nel resto d'Europa, non è che uno vuole giustificare, però loro lo definiscono guida pericolosa, per noi è guida creativa, che è diverso, no? La freccia è sicuramente un optional per non rovinare l'estetica dei fari, la distanza di sicurezza è quel modo per far sentire meno solo il guidatore davanti, poi non parliamo dell'uso del clacson, cioè nei paesi scandinavi lo suonano solo se rischiano la vita, da noi invece è uno strumento musicale, serve per salutare l'amico, per dire muoviti a quello che sta davanti, serve per sfogarsi dopo una giornata pesante o per festeggiare un gol, giustamente mi suggeriscono dalla regia che anche i gol sono, o semplicemente per dare il tempo alla canzone che c'è alla radio. Voglio dire, vedi che noi siamo musicali, non siamo mica poi così cattivi.
1: Yeah! La tua serata parte da qui. Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo.
0: Oh,

Che bella la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Allora, è argomento di strettissima attualità, oggi se ne è parlato tantissimo. L'Assemblea di Stoccolma, come sapete, ha assegnato il premio Nobel per la medicina e l'ha assegnato a tre cervelloni che hanno trovato il modo di fare luce nei labirinti della nostra mente, del nostro cervello. Io oggi ho imparato una parola nuova e sono felice: optogenetica. L'hanno inventata loro, l'optogenetica. Allora, avete presente quando non riuscite a capire come funziona un elettrodomestico perché tutti i circuiti sono nascosti dentro la scatola? Ecco, il nostro cervello è esattamente così: miliardi e miliardi di fili invisibili che si scambiano messaggi ogni millesimo di secondo. Per secoli gli scienziati hanno cercato di studiarlo dall'esterno, un po' alla cieca, no? E invece questi sono andati oltre. È arrivata l'optogenetica, che ha appena vinto il Nobel e ha cambiato tutto. È una tecnologia che ha dell'incredibile, cioè gli scienziati possono accendere o spegnere i circuiti cerebrali con un piccolissimo impulso luminoso e quindi riescono a studiare in tempo reale le radici di malattie gravi come il Parkinson, come la depressione. Quindi serve a guardare dentro l'interruttore della memoria, della paura, del movimento. Significa che domani forse potranno anche spegnerli proprio, questi circuiti della depressione, e riaccendere quelli danneggiati dal Parkinson. Questo è ovviamente quello che ci auguriamo tutti e per questo sosteniamo sempre la ricerca, no? Quindi probabilmente questi scienziati hanno finalmente trovato il modo di fare luce nei nostri angoli più bui, gli angoli più bui del nostro cervello.

0: prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Yes, yes. Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura X-Fir?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Yes, yes. Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Yes, yes. Amore, la vasca?
6: Leviamo.
7: Le piastrelle?
6: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
8: Iperceramica!

0: Buon sera a voi con Radio Kiss Kiss, la musica più bella, e con me Rita, felice di accompagnarvi fino alle 21 ottobre. Oggi 5 ottobre, tempo di castagne, forse di primi freddi, forse. Però puntuale come una tassa arriva la delusione per i fan di Haruki Murakami. Vi piace Murakami? Avete letto qualcuno dei suoi libri? È uno scrittore che piace molto, vende moltissimo in tutto il mondo, e a pochi giorni dall'assegnazione del Nobel per la letteratura questo scrittore giapponese ha commentato la sua eterna candidatura con una scrollatina di spalle. Ha detto: tanto vince sempre qualcun altro, quindi diciamo che la prende così, con filosofia. Ecco, oramai è una tradizione, i bookmaker lo quotano fra i favoriti, i lettori preparano i festeggiamenti, e poi puntuale l'Accademia svedese depia a sorpresa su qualcun altro. Però forse la verità l'ha detta lui: i premi servono quando hai finito, quando non hai più nulla da dire, e quindi chi se ne frega del premio Nobel per la letteratura. Io continuo a leggerlo al buio con un disco jazz in sottofondo, ma anche con questo sottofondo qui, Rain Dance, Dave Thames, per voi su Kiss Kiss.
1: Let's get the party started, see you at the bar, you was hardly talking, that's when I knew that your heart was scarring, friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe, let

0: Nine brown eyes.
1: E mentre vi chiedo come ogni anno, ma tu per cosa meriteresti il premio Nobel del 2026? No, lo chiedo sempre ogni anno perché ognuno di noi ne merita uno. Io per la pazienza, guarda, pensavo di non averne ed invece ho scoperto di averne una scorta infinita. Allora, tu perché meriteresti il premio Nobel 2026? 347 490 0042. Nell'attesa facciamo due conti in tasca invece a un altro premio Nobel. I fogli originali, quelli dove Bob Dylan ha buttato giù i testi di due sue vecchie canzoni, sono stati appena venduti all'asta per la bellezza di 250.000 euro. Quindi se stai pensando a una roba del tipo alla faccia del bicarbonato di sodio o anche mezziga, è assai comprensibile. Comunque su quei fogli ci sono tutti gli errori, i versi cancellati, ci sono persino le strofe che poi ha scartato, perché sì, perché anche i geni fanno capricci e cancellano tutto quando non gli viene una rima.
2: Ogni sera ha una storia, ogni storia ha una colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss. I

Die for Rent, grande hit del 2003 di Dido, che è proprio una carezza. Jessica, cara, come ti capisco, lei dice di meritare il Nobel per come riesce a incasinarsi la vita. Non puoi immaginare quanto ti sento vicina. Abbiamo un new kiss in arrivo, Biagio Antoanacci e Safe insieme con Spirituale.

0: Viaggio Antonacci e Safe fra i New Kiss. Buonasera e benvenuto Lorenzo Tedici del Meteo.it, che adesso ci dice che tempo farà domani.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo generalmente stabile, salvo qualche rovescio sul medio-alto Tirreno. Nella mattinata di domani un fronte perturbato porterà precipitazioni tra Liguria, Toscana, coste laziali e Sardegna. Altrove il tempo sarà ancora stabile, con nubi sparse e schiarite. In giornata dei rovesci continueranno a coinvolgere le medesime regioni, estendendosi anche al resto del centro Italia, più asciutto all'estremo nord e al sud, massime tra 20 e 24 al nord, tra 19 e 25 al centro, tra 22 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: La musica più bella, i giochi che conosci, l'ironia che non ti aspetti, i Corrieri di Kiss Kiss, da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
4: Kiss kiss.
5: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
4: Kiss, kiss.
7: Buone, fresche, crocchette, cennamo,
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare!
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss, kiss.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Kiss, kiss.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte.
12: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
13: Kiss Kiss!

Radio Kiss Kiss che state ascoltando, buonasera a voi, buon lunedì sera. Facciamo un salto a Parigi adesso, volesse il cielo sempre, per la settimana della moda, quindi per restare su temi di attualità, no? Allora, si è tenuta una particolarissima sfilata tra i banchi di una biblioteca storica. Il titolo dello show è stato Antibiblioteca e questa cosa ha catturato la mia attenzione. Allora, che cos'è l'antibiblioteca? È un concetto che dobbiamo ad Umberto Eco. Allora, quando entrate in casa di qualcuno che ha migliaia di libri sulla libreria, la domanda spesso è: ma li hai letti tutti? Ecco, Umberto Eco rispondeva fieramente: no, l'antibiblioteca è esattamente l'insieme di tutti i libri che non abbiamo ancora letto, però non rappresenta quello che non conosciamo, quello che non sappiamo, rappresenta il nostro potenziale, cioè tutto quello che possiamo ancora scoprire, desiderare, imparare, no? Bellissimo concetto, molto bello. Io adoro però quando la moda si lancia in questi voli filosofici spericolati, perché uno poi si chiede, ed è lecito, e allora, cioè, dov'è il collegamento fra i libri non letti e la moda e gli abiti? Ecco, lo stilista ha spiegato che il collegamento è nel fatto che sia i libri non letti sia i vestiti nell'armadio sono promesse di chi potremmo essere domani. Certo, la differenza brutale è che un libro non letto costa meno di 20 euro e ti lascia addosso, diciamo, un piacevole senso di curiosità. Invece un abito d'alta moda non comprato ti lascia addosso solo un gran senso di povertà.

Sapete cosa arriva adesso? Un grande, grandissimo History Kiss, grande pezzo di storia della musica scritto da Neil Finn, il cantante dei Crowded House. Ha scritto questo pezzo in una notte di pioggia a Melbourne, chiuso in una stanza con un pianoforte scordato, e non pensava di farne una hit da classifica. Voleva solo descrivere quella sensazione soffocante di quando il mondo intorno a te, quindi la politica, la società, le delusioni personali, sembra voler vincere a tutti i costi, no? Eppure sotto

lasciare che vincano loro nel 1986, così come oggi, Crowded House, Don't Dream It's Over. Ma sì, ma certo che anche Alta Marea di Antonello Venditti è un grande history kiss, è un gran pezzo di storia della musica italiana, una delle cover meglio riuscite. Ma d'altro canto Antonello Venditti è un signore, e d'altro canto è difficile fare un pessimo lavoro quando hai così del materiale così bello come Don't Dream It's Over dei Crowded House. Ciao a tutti da Rita, benvenuti ai passeggeri delle ore 20 di Portami a Casa Kiss Kiss, ancora un'ora insieme, musica, notizie, curiosità dal mondo. Andrea Cimino vi saluta dalla regia. Coldplay, Negramaro in arrivo, ma subito le Cat's Eye, quelle di Animal.

E che meraviglia, Champion of the World e Coldplay su Radio Kiss Kiss. Negli ultimi giorni gira voce e soprattutto sui social, che sono letteralmente esplosi per questa notizia, gira voce appunto che sta facendo sognare migliaia di fan pugliesi, perché secondo un'indiscrezione Chris Martin e compagni potrebbero fare tappa allo sognare migliaia di fan pugliesi perché secondo un'indiscrezione Chris Martin e compagni potrebbero fare tappa allo stadio San Nicola nel

carte in regola per ospitare uno show del genere. Insomma, per il momento, per ora è solo un bellissimo sogno di mezza estate, però incrociamo le dita. Attention please, perché fra poco c'è il rispondi e vinci. Vince solo chi risponde. Io vi ho avvisato e poi non dite che non vi ho avvisato.

0: e vinci.
1: Abbiamo estratto a sorte un numero fra tutti quelli che hanno inviato messaggi e vocali al 347-490-0042 ed ora Andrea chiamerà in diretta questo numero estratto a sorte. Chi risponde dovrà dire ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, anche se ha 25 anni, e riceverà in regalo una bella t-shirt celebrativa del 50° anniversario della nostra radio. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao, sei Jessica?
2: Sì.
1: Ciao Jessica, sono Rita Manzo di Radio Kiss Kiss, scusami se ti disturbo. Ciao tesoro. Allora, parliamo di cose serie.
2: Sì?
1: Tu che radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Risposta esatta! Hai vinto, ti regalo e te lo regalo con tutto il cuore.
2: Che bello sentirvi, sono contentissima.
1: Mamma mia, senti Jessica, stavolta sì che parliamo di cose serie. Tu sei di Ravenna, giusto?
2: Il lavoro a Ravenna, mi sto trasferendo in realtà nel Faentino, quindi sono un po' su e giù.
1: Ah, bene, però a Ravenna si mangia la piadina, perciò parlavo di cose serie.
2: Certo.
1: Ecco, allora, a Ravenna la piadina si fa un po' più spessa rispetto a quella riminese, giusto?
2: È giusto.
1: Ecco, qual è il tuo ripieno preferito?
2: Ripieno?
1: Il ripieno, sì, cosa ci metti?
2: Di solito il crudo pomodorini.
1: Sì.
2: E sono di buon umore anche i funghi.
1: Ah, guarda, per noi va benissimo così. Spero davvero di condividere una bella piadina con te prima o poi. Intanto ti abbraccio tantissimo e ti ringrazio per la tua fedeltà.

0: Radio Kiss Kiss. Ti regalo la t-shirt celebrativa del 50° anniversario della nostra radio e tanti tanti baci. Kiss Kiss a te.
1: Kiss Kiss a tutti, grazie mille ancora e a presto per la piadina.
0: Ciao tesoro, ciao.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci. Let's

0: Chi schissa te, che ami giocare col tuo amico a quattro zampe, sai bene che ti sarà sempre fedele. Chi schissa te che non riesce a prepararti in pace con lui intorno, ma anche questo lo rende speciale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store. Kiss, kiss.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve, ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito, per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Kiss, kiss.
10: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Kiss, kiss.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io,
11: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Kiss, kiss.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Kiss, kiss.
0: La musica più bella.
9: La musica più bella.
0: Suona

0: Presente le ali delle farfalle, quelle bellissime, quelle colorate che sembrano fatte apposta per farsi ammirare, e invece no, sono un vero e proprio antifurto high tech. Nuovi studi ci dicono che le farfalle sono delle maestre dell'illusione ottica. Quando un predatore si avvicina, loro non si limitano a scappare, ma muovono le ali creando giochi di luce e contrasti che confondono letteralmente la vista degli uccelli e delle lucertole. In pratica è come se attivassero una specie di mantello dell'invisibilità, oppure un faro accecante all'improvviso. Quindi il predatore si strofina gli occhi, si chiede ma che era sta cosa, e nel frattempo la farfalla è già volata via sana e salva. Insomma, altro che creature indifese. Le farfalle sono dei veri agenti segreti della natura in smoking colorato e con la licenza di stupire.
1: Green Kiss. Green Kiss.

Crespo. Pochi minuti avrete la vostra bella dose di novità discografica, quindi un grande new kiss che sta per arrivare, che vi suggerisco di non perdere. Lo ascoltiamo dopo questa Not Letting Go.

letting go, not letting go. A proposito di cose che ne vale la pena, ecco che arriva il New Kiss firmato 22 Simba. È una traccia super intima, quasi una chiacchierata tra sé e sé. Io trovo molto carina la parte in cui ripensa ai consigli di sua nonna sulla semplicità. E allora ascoltiamola insieme. 22 Simba, ne vale la pena.

ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
1: Kiss, kiss.
2: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
3: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
1: Kiss, kiss.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bra.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
1: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Yes, yes. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
11: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
10: E tutte quelle persone nella foto?
11: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
10: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
1: Kiss Kiss.
12: I'm a love you.

Evviva Bruno Mars, la sua vitalità, il lunedì sera, lunedì 5 ottobre, un quarto d'ora alle 21 on My Soul, qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella. Allora, prima abbiamo detto dei testi delle due canzoni scritte da Bob Dylan che sono state vendute all'asta per 250.000 euro, quanto un bilocale un po' in periferia pure. Restiamo sul tema spese folli per aspiranti rockstar. La chitarra acustica di Noel Gallagher è stata appena venduta all'asta alla cifra record per un cimelio degli Oasis, di quasi 270.000 euro. Allora, stiamo parlando dello storico strumento suonato durante il mitico e travagliato live degli Oasis nel 1996, per intenderci quella sera in cui Liam diede forfè all'ultimo istante e Noel dovette cantare tutto da solo. Praticamente l'acquirente di questo cimelio, di questa chitarra, non solo ha comprato un pezzo di legno con le corde, perché per quanto sia, però insomma stiamo parlando di uno strumento, però ha comprato, e forse per questo motivo l'ha pagato così tanto, il momento esatto in cui ha iniziato il dramma familiare, quello più famoso del Britpop. Intanto ascoltiamo Pink su Radio Kiss Kiss e ci riprendiamo dal trauma, ecco.

Un pizzico di pianoforte finale, Alfa Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella, il più bello della sera. Sta per arrivare, si chiama Stefano ed è pronto per Io, Tu e Kiss Kiss. Intanto arrivano anche The Kid Laroi e Justin Bieber.

Hey, The Kid LAROI, Justin Bieber, nella musica più bella che continua con il capitano Stefano Piccirillo, come ho già detto prima, io tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte. Saluto e ringrazio Andrea Cimino in regia, tutti voi per aver viaggiato verso sera insieme a me fin qui, è stato bellissimo farvi da autista anche oggi e vi saluto per ringraziarvi proprio della vostra fedeltà a Radio Kiss Kiss con un pezzo di storia della musica da batticuore. 1992, basta il numero One. Loro sono gli U2, quindi due numeri. Da Rita, buona serata, kiss kiss a tutti.

Salvare una band fu il caso di One. In piena crisi tra loro, U2 tirarono fuori dal cilindro una delle più belle song d'amore, 1992.

Siamo il mito. Sì, lo so perfettamente, giornata pesante, i doveri del lunedì, ma fammi un sorriso, prova a farmi un sorriso, ascoltatrice in automobile, lo sta facendo anche Rita, che saluto, che torna domani alle 19, fammi un sorriso, tu uomo stanchissimo, facciamo serata, ti faccio stare in una bolla che si chiama Io, Tu e Kiss Kiss, con la musica più bella della tua vita, tu protagonista, i tuoi racconti, le canzoni più belle di 5 decadi, non soltanto tanti appuntamenti, insieme da vivere. In comitiva si comincia Casini da bar, Casini da star, Casini.

Il sequel ideale di Casini potrebbe essere rimediare ai casini realizzati nella vita. Ognuno di noi non ha lo scheletro e l'armadio, ha proprio le ossa di Jurassic Park. In qualche caso però è bello farne ammenda. E poi riparare a tutti i casini potrebbe essere il sequel canzone dopo questa hit, che io ho pronosticato come canzone italiana dell'anno di successo 2026. King, Marrakesh, Gue insieme per Casini, per festeggiare anche l'anniversario della loro santeria. Sapete che lunedì sera facciamo sentire gli artisti più forti, la storia incredibile. Vedi, gli U2 hanno aperto in qualche modo Io, Tu e Kiss Kiss e chiuso Portami a casa Kiss Kiss dal 1992. Torniamo in quell'anno stupendo perché c'era una donna, c'è tuttora fortunatamente, che è Annie Lennox, che usciva da una storia molto importante con Dave Stewart, non solo la sua metà artistica degli Eurythmics ma anche la sua metà di vita. E in una canzone che invece faceva parte del suo primo album da solista senza Dave Stewart diceva: quante volte devo provare a dirti che mi dispiace per le cose che ho fatto, ma quando inizio a farlo tu cominci a dirmi: ehi, questo tipo di problema è solo l'inizio. Dico a me stessa troppo spesso: ma perché non impari mai a tenere la bocca chiusa? E poi questo è ciò che c'è nella mia testa, e questi sono gli anni che abbiamo trascorso insieme, questo è ciò che rappresenta la nostra storia. Insomma, una fine molto triste, ma venne fuori da un grande dolore sentimentale una delle più belle canzoni degli anni 90. Annie Lennox con Why.

Prima emozione andata in porto. Brividi insieme a Annie Lennox con Why. Lei cantava perché sarò matta, sarò cieca, sarò crudelmente insensibile, ma riesco ancora a leggerti nel pensiero ed ho sentito dire troppe volte è meglio che tu te ne vada, inoltre perché non capisci che questa nave sta affondando, un rapporto che inevitabilmente stava per terminare, c'è qualcuno che poi deve prendere necessariamente una decisione e Annie Lennox l'ha presa, in questo caso una canzone molto vera e molto biografica. Perché si chiedeva perché, a volte non c'è un perché, magari c'è un linguaggio di questo tipo e tutte le ragioni messe in fila per chiudere una, che a volte non c'è un perché, magari c'è un linguaggio di questo tipo e tutte le ragioni messe in fila per chiudere una storia, mentre quando ci si lascia

L'esordio, il grande successo di Sugar Zucchero Fornaciari. Sì. Nel 1986 venne pubblicata Rispetto, canzone, intero disco, Come il sole all'improvviso, e Sugar divenne molto molto famoso. L'anno successivo fu chiamato un mito della musica a collaborare con lui, e sto parlando del grande Gino Paoli, che scrisse il testo di Con le mani proprio insieme a Sugar. È un bel momento per ricordare Gino Paoli e per avere conferma di uno dei primi successi ufficiali di Zucchero Fornaciari. Torna!

1987, Sugar Zucchero Fornaciari con le mani. Sì, vi siete sorpresi, l'ha scritta anche Gino Paoli, l'ha scritta Gino Paoli per Zucchero, che poi insomma ha avuto modo di stringere amicizia con questo mito mai dimenticato della musica italiana. Saluto gli amici al 347 490 0042, anche questa sera vi metto la canzone della vostra vita, tornerà Un anno una canzone e poi avremo anche il nostro Rispondi e vinci da qui alla mezzanotte, perché selezioneremo uno dei messaggi arrivati via WhatsApp per regalare la t-shirt celebrativa dei 50 di Radio Kiss Kiss. Prima Un grande amore e il rimpianto dello stesso con Annie Lennox e Why. Poi Zucchero Fornaciari con le mani, sbucci le cipolle e quant'altro. E arrivò un poeta chiamato Van Morrison che incise la versione originale di I Just Want More Moon Dance With You, My Love, che molti conoscono appunto nella versione di Michael Bublé. Per quanto riguarda l'originale, ci fu una sorta di ritiro spirituale da parte di Van Morrison, che andò in una baita in montagna, c'era una luna fantastica, si mise fuori lì a strimpellare con la chitarra acustica e diede vita ad una canzone incredibile, qui riletta un po' più swing e naturalmente da par suo di Michael Bublé, molto più da crooner, la cover del 2004.

0: musica più bella. Portami a casa, Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Yes, yes.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Yes, yes.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
6: Ristora.
5: Capsule per ogni ora.
2: Yes, yes.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Kiss Kiss.

quando sentiremo un testo felice dedicato alla propositività da parte di Fabri Fibra, busseremo al suo citofono e diremo: oh Fabrizio, tutto a posto, come legge lui l'attualità, quella più nera e grigia del nostro paese? Influenza anche Zanotti, Pinguini Tattici Nucleari, insieme a Fabri Fibra con Goya. A proposito di Fabrizio Tarducci, un paio di giorni esce l'album in coppia insieme a Neffa, una ricorrenza incredibile oggi, perché il 5 di ottobre del 1962 nasceva la band più importante del mondo, che pubblicava ufficialmente il suo primo 45 giri. Di chi sto parlando? Di loro.

0: Me Do.
1: Love Me Do.
0: Il primo singolo ufficiale dei Beatles, pubblicato il 5 di ottobre 1962. Tra l'altro sostituirono il primo batterista, Best, con Ringo Starr, che arrivò lì e non aveva neanche fatto amicizia con il resto della band, e ci fu questa versione ufficiale di Love Me Do e anche la versione fatta con il vecchio batterista in un lato B di un 45 giri. A parte questo, nacque l'isteria collettiva per una delle band più seguite. Se oggi i Beatles fossero su Instagram, pensa quanti K avrebbero. E poi faremo un giro nei primi singoli di successo. Allora i Beatles erano una boy band, le prime canzoni delle

Disney che prende in giro i cantanti vecchi e le persone boomer adulte, perché lui pensa che i vecchietti parlino sempre delle stesse cose dei tempi andati. Un po' un cliché, però il motivetto è molto divertente e si chiama Good Old Days. A proposito invece di coloro che erano giovani e che sono nati come boy band, il primo singolo ufficiale dei Take That

la loro, era della mitica Donna Summer, però loro esordirono con una cover. Senti la voce di Robbie Williams com'era giovane, senti, senti, l'acuto giovane. E poi che riparlo, insomma. E tutta la cricca. Il primo singolo, e qui le ex Directioner impazziranno, appunto, dei One Direction. Qual era?

2011, What Makes You Beautiful, l'esordio dei Beatles, prima l'esordio dei Take That, dei One Direction, quando tutti erano facenti parte di boy band da un destino fantastico, più o meno lungo, più o meno breve, ma comunque hanno segnato i vostri ricordi. Tra poco vi metto invece un disco nuovo, Sophie and the Giants dal 2022, questa è We on the Night.

dance, beh, è cambiata un po' l'esistenza della carriera professionale, probabilmente è più felice anche la vita personale. Da qualche tempo Sophie and the Giants, We Own the Night. Torna Giorgia, l'ascoltiamo con attenzione, questa è la sua nuova parafrasi.

Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP,

0: ricordi il nostro primo bacio?
1: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
2: Kiss, kiss. Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
4: Iperceramica.
2: Kiss, kiss.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss, kiss.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Kiss, kiss.
8: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Kiss Kiss.
9: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

chiave di quest'anno c'è sicuramente Olivia Dean, che non sa neanche che cos'è l'autotune, cioè secondo me lo cerca con l'intelligenza artificiale, tanto è naturale. La sua voce 21:46, tutto bene per Mancini e l'Italia, Italia-Turchia 1-0, siamo all'intervallo anche dell'ultimo match delle due settimane per la Nations League, con un'Italia meno male si è ripresa dalla partita che ha stravinto prima in Turchia fuori casa, poi il bel pareggio con la Francia, poi 1-0 con gli stessi turchi. Si gioca in quel di Bologna, ha segnato Scamacca. Per chiudere la parentesi dedicata invece ai primi dischi delle boy band, abbiamo messo su i One Direction, abbiamo messo su i Take That, abbiamo parlato della ricorrenza dei Beatles per l'Omnidoo, ma c'erano i mitici Duran Duran.

assomiglia a una canzone italiana pubblicata molti anni dopo. Primo singolo ufficiale dei Duran Duran 1981 era Planet Earth, e le duraniane, adesso diventate mamme e qualche volta nonne, le saluto, possono ricordare la loro gioventù del 1981 con questa disco molto roboante all'epoca, l'esordio di Simon Le Bon e soci. Facciamo un viaggio con Irene Grandi. Prima di

C'è una forte concorrenza tra donne. Abbiamo parlato benissimo prima di Olivia Dean, ha detto Sienna Spiro. E io dove sono? Sei qui con The Great Expectation, il suo nuovo singolo che ci porta invece nella storia di Alanis Morissette, altra donna fantastica, del 1998, cantante canadese che aveva avuto grande successo con l'album d'esordio nel 1995 e cercò il bis dopo un viaggio in India, dove lei non faceva altro che ringraziare anche le cose più brutte della sua stessa esistenza per metterle definitivamente da parte in un brano chiamato Thank You.

al viaggio spirituale da lei compiuto proprio in India. Grazie India, grazie provvidenza, grazie anche disillusione. Quando perdoni tutto il passato, sostanzialmente, hai mai fatto un viaggio spirituale, caro il mio ascoltatore e ascoltatrice di Io, Tu e Kiss Kiss, il programma che stai ascoltando. Ben arrivati agli amici delle 22, qui scatta l'operazione Un anno, una canzone, quando la musica incontra i vostri ricordi con il vostro anno di nascita da segnalarci e parte tutto da lì, poi nel corso della serata. A sorpresa rispondi e vinci anche una canzone da indovinare in un secondo, tanta roba per Io, Tu e Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. Let's go.

0: la canzone. Quando la musica, incontra i ricordi.
1: Cara Miley Cyrus ti saluta Amanda Lear, ancora una volta sul pezzo nel rivendicare la maternità di una canzone dei lontani anni 80 che tu avresti rifatto plagiando nel nuovo disco, invece l'inedito è Best Persuaders che abbiamo messo per cominciare a parlare con voi, anche perché saluto Pierpaolo. Ciao Stefano, buonasera, ben ritrovato dopo tanto tempo, c'è chi viene e chi va per impegni serali, non sempre si ha la possibilità di ascoltare tutto il programma e io ti ringrazio di essere ritornato nella comitiva di O2 e Kiss Kiss, così come i casuali che ci ritrovano per una mezz'oretta del loro viaggio, oltre a tanti affezionati che ci seguono dalle 9 a mezzanotte e sanno bene che tra qualche minuto parlerò con uno di loro al 347 490 0042. Call to action, la chiamata per scrivere semplicemente il vostro anno di nascita o inciderlo con un vocale. Mettiamo la canzone della vostra vita e condividiamo pezzi della vostra esistenza, felici, emozionanti, quello che decidete della lunga vita che avete fatto o della brevissima per quanto riguarda i ragazzi. Abbiamo avuto anche dei 14enni con il supporto dei genitori a fare con noi un anno una canzone, quindi tutte le età possibili, immaginabili, tutta la vita che potete raccontarci via a partire da questo momento. 347 490 0042, nome, località e anno di nascita, e poi scatta l'operazione condivisione. Anastasia dal 2004, questa è Sick and Tired.

0: Sono Rosa da Cava dei Tirreni.
1: Ciao Rosa.
0: E del 68.
1: 68.
2: Ciao Stefano, kiss kiss a tutti. Il mio anno di nascita è il 1971.
1: Senti com'è facile.
2: Stefano.
1: Ciao. Facilissimo partecipare, chissà, una di queste due splendide donne le chiameremo domani, dopodomani sera, perché questa sera non c'è due senza tre, sono collegato con Daniela. Ciao Daniela, buonasera.
3: Ciao Stefano, buona serata a tutti.
1: E allora Daniela, da Civitavecchia mi hai segnalato la pioggia, piove ancora?
3: Sì, sono uscita già con il cane, mi sono già tutta bella bagnata.
1: Fantastico, però... devo dire, cosa che avremmo sperato, che so, il 12 settembre o il 25 agosto quando c'erano 50 gradi, vedi?
3: Però comunque fa lo stesso caldo,
1: E non siamo mai contenti, non c'è niente da fare. Tu sei contenta di stare con noi?
3: Ah sì, tantissimo, emozionata.
1: No, devi rilassarti, vieni qui. Abbiamo un divano quasi autunnale, bagnato dalla pioggia, ma ci sta.
3: Bene.
1: Per fare pandan. Di che anno sei, Daniela?
3: Un anno stupendo, 1976, 50 anni come Radio Kiss Kiss.
1: Ascolti Radio Kiss Kiss da 50 anni, ma questa è un'altra rubrica. Avremo Rispondi e Vinci.
3: Però è vero.
1: È vero, è vero, è vero. Cosa vuoi condividere con noi?
3: Allora, proprio perché parliamo di 50 anni, un pezzettino di quello che è accaduto durante il mio festone di compleanno per i 50 anni, perché era importante festeggiare e ho invitato più di un centinaio di persone, con DJ, bomboniere, angolo fotografie, fotografo.
1: Un matrimonio!
3: Sì, volevo tantissimo fare una cosa mega grande. E con open bar, quindi
1: figata l'idea,
3: che la metà delle persone a metà festa non si ricordano più quello che è accaduto.
1: Esatto, l'ho fatto anch'io per i miei 50, quindi open bar, boom.
3: E la cosa poi che volevo fare, perché volevo essere comunque una serata piena di sorprese, ho deciso di fare un flash mob.
1: Uh-huh.
3: E quindi ho ingaggiato le amiche e cugine per mettere su questo flash mob, soltanto che io non ho mai fatto ballo in vita mia sorella idem, mia cugina dalla Sicilia idem, la mia migliore amica da Roma idem, e quindi facevamo le prove su Teams online, ci incontravamo la sera e facevamo le prove di
1: meraviglioso Teams. Ma alla fine ce l'avete fatta?
3: Allora, no, è stato un mezzo disastro, perché in pratica ci siamo accorti che quando ci vedevamo nel video, quando io vedevo la sinistra, in realtà loro vedevano la destra.
1: Quindi, è vero.
3: Ma non ci siamo resi conto, se non il giorno delle prove generali, cioè 5 minuti prima della festa, ci siamo sedute, abbiamo iniziato a ballare. Cioè, c'è stato il delirio.
1: Immagino, bellissimo.
3: Poi considerando pure che mia sorella col colpo della strega ha abbandonato all'ultimo momento, e quindi abbiamo dovuto prendere qualcuno così all'ultimo momento per aiutarci, però è stato bellissimo.
1: Poi è stato divertente uguale.
3: Ma sì, ma tanto la gente era già mezzo ubriaca, quindi non ricorda.
1: Con l'open bar. Ti saluto, ti ringrazio, e qui ci vuole una canzone del tuo anno, 1976, legata proprio ad una coreografia che si faceva con Elton John e Kiki D con Don't Go Breaking My Heart. Ti abbraccio e ti faccio e ti rinnovo gli auguri.
3: Grazie a te. Grazie, un saluto a tutti.
1: Ciao.
4: Un anno, una canzone. Quando la

0: Fischissa a te che questa sera non hai impegni e decidi di uscire da sola per vedere cosa ti riserva la notte. Fischissa a te che non sai gestire i tuoi capelli ribelli e per tenerli a bada chiedi aiuto alla tua migliore amica. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Kiss Kiss. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Kiss Kiss. Goodbye.

L'amore, l'amore parlato e cantato nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. L'Italia riagguanta il vantaggio sulla Turchia nell'ultimo match prima del ritorno del campionato di Nations League. 2-1 ha segnato Calafiori, che ha segnato nel suo stadio, o meglio Bologna ha giocato nella stagione 2023-2024, diventando grande calcisticamente, essendo convocato proprio quell'anno per la prima volta in nazionale. Evidentemente lo stadio familiare gli ha portato particolarmente bene avanti l'Italia con la Turchia 2-1. Parlando di sport e anche di reazioni un po' esagerate, oggi il mondo del tennis è stato caratterizzato da un match fantastico tra Daniel Medvedev, ex numero uno del ranking ATP, in quel di Pechino contro Djokovic. Ha vinto Djokovic perché Medvedev a un certo punto ha scaraventato la palla, imbruttito dopo un punto da lui perso, però ha preso uno spettatore e la regola è ferrea. Squalifica immediata sul campo, perde i punti conquistati per essere arrivato in semifinale nel ranking ATP, non l'unico caso nel mondo del tennis.

Il quartiere famoso per gli innamorati, e se vuoi saremo felici lì, ti aspetterò e ti darò la mia mano, perché tu sei l'amore, c'è tanto amore e magnetismo. The Bausa, questa è Radio Kiss Kiss. Intanto l'Italia l'ha portata a casa definitivamente con il gol di Pio Esposito. Siamo anche secondi nel girone, attenzione, perché la Francia batte il Belgio 3-1 e quindi 7 punti in classifica, chi l'avrebbe mai detto, nella Nations League prima di queste 4 partite. Ma attenzione, ti coinvolgo per indovinare una canzone in un secondo. Alza il volume dell'autoradio, amico, amica in macchina, perché il secondo da indovinare è questo. Ma è molto semplice, lunedì cominciamo la settimana già in versione Babbo Natale, che mica tanto manca, indipendentemente dal meteo. Però ascolta con attenzione questo secondo, di quale canzone e interprete o interpreti stiamo parlando. Dai, quell'attacco famosissimo, eri distratto, terza occasione. E da questo momento 347-490-0042, titolo e band o solista in un secondo, tu che sei appassionata, appassionato di musica, me la devi indovinare.

sembrano i Maroon 5, ma non sono i Maroon 5, o meglio c'è solo la voce solista di Adam insieme al progetto Our City di 11 anni fa, 2015. Si parla tanto degli 883, il loro ritorno anche sotto forma di serie televisiva, anche lui, Max Pezzali, torna con Le ali, guarda caso.

0: aspettare. La doccia anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
4: Kiss, kiss. Amore, la vasca?
1: Leviamo.
4: Le piastrelle?
1: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
4: Kiss, kiss.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
7: Ristora.
6: Capsule per ogni ora.
0: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
9: Infatti.
8: E perché nella foto sei su un palco?
9: È una storia lunga.
8: Quanto lunga?
9: Fino alle 5 del mattino.
8: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
0: Kiss

0: ripeti con me, si chiama Hugel e non come lo annunciano tutti, Hugel, è francese, capra, capra, capra. Lui è Florent Hugel, non è che un disc jockey di una radio inglese possa dire Hugel e tutti a ruota come le pecore, cioè abbiamo una dignità, facciamo questo mestiere a certi livelli, lo dovete pronunciare Hugel, con Moving to the Sun. Ah, c'è la canzone in un secondo. Questa da indovinare è iper facile, eppure mi avete sorpreso anche questa sera.
1: Kiss kiss a tutti, sono Giovanni, Eric Clapton, Hotel California.
0: Ma stiamo scherzando? Ma stiamo davvero scherzando?
2: Ciao, sono Michele da Palermo, la canzone è Hotel California degli Eagles del 1977.
0: E no, perché hai aggiunto l'anno, era del 76.
3: Hotel California. Eagles.
0: Brava.
3: Ciao Marina.
0: Ciao Marina. Ma dai, Eric Clapton, amico mio, come fai? Periodo era quello. Però. Canzone in un secondo, la sfida è lanciata anche per domani sera. Appassionati, appassionate di musica, tornano Garb.

Ward, perché nella settimana di programmazione del film concerto ha battuto ogni record, miglior debutto per un film concerto, ha battuto Vasco anche al cinema. Beyoncé Knowles riprende Robin S con Break My Soul.

ascoltava, che era un piacere, un classico degli anni 90 come oggi. Robin S con Show Me Love, punto di riferimento perché c'è Break My Soul, che poteva essere intitolata esattamente con quel titolo del remix di Stonebridge. Siamo pronti per fare la storia? Dov'eri? C'eri innanzitutto nel 1985, uno dei momenti più belli per George Michael, Andrew Ridgely, sto parlando del duo Wham, video in bianco e nero girato in un locale storico di Londra, il Marquee, dove si sono esibiti gli Stones e i più grandi anche del rock per ballare I'm Your Man.

if you're gonna do it right. Se devi fare qualcosa, falla in modo giusto. Avevi la t-shirt con scritto Wham nell'85. I'm your man. Sono 15 anni senza quel genio di Steve Jobs che disse: non puoi semplicemente chiedere alle persone cosa vogliono e poi provare a darglielo. Nel tempo in cui riesci a costruirlo, loro già vorranno qualcosa di nuovo. Ecco perché la radio vince sempre, il qui e ora, in questo momento. Cosa desiderate? Lo so cosa desiderate, la maglietta, perché avete inviato il messaggio dalle 21 in poi per l'appuntamento Rispondi e Vinci. Chissà

0: e vinci.
1: È facile, facile. Tutti i messaggi arrivati dalle 21 in poi per Io, Tu e Kiss Kiss, il programma che stai ascoltando. Ne scegliamo uno assolutamente a caso e via. Dovete rispondere alla domanda: quale radio ascolti? Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni per aggiudicarvi la t-shirt celebrativa. Stiamo chiamando Riccardo. Sentiamo se risponde Riccardo. Pronto? Pronto? Non sento nulla. Riccardo, io non...
2: Aspetta che c'ho il viva voce che mi va in automatico sull'orologio.
1: Vedi? Ciao Riccardo, non ti preoccupare, sono Stefano di Radio Kiss Kiss. Come stai? Tutto a posto?
2: Buonasera, tutto a posto, sì.
1: E allora, caro Riccardo, la domanda è la seguente: quale radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: E allora la t-shirt è tua.
2: Non potrebbe essere diversamente, perché ho 50 anni.
1: Hai visto? Allora alla grande, perché tutto torna. Baci e kiss kiss a te.
2: Kiss kiss a voi, buona serata.

Si canta molto la mancanza rispetto ad una storia d'amore in essere o la nostalgia di una persona, chissà, forse anche lo specchio dei tempi, anche se ci sono tantissime coppie e tantissime storie d'amore che vanno a gonfie vele. La cronaca oppure i sentimenti più sani e normali ci impongono di pensare il contrario qualche volta, però c'è l'effetto mancanza. Personaggio che esiste, vive, lotta con noi, che oggi compie un compleanno importante, 75, per Mr. Bob Geldof, colui che diede vita davvero, etimologicamente parlando, a combattere alla carestia in Etiopia con Mijiur, creò la Band-Aid di Do They Know It's Christmas Time. Christmas Time, con tutti gli artisti inglesi più forti. Questo ad esempio era George Michael. Bob Geldof ideò tutto questo e creò la Band-Aid di Do They Know It's Christmas, ma è stato un musicista e un cantante di prima grandezza, in particolare ai tempi con i Boomtown Rats, con una canzone mitica per il punk rock chiamata I Don't Like Mondays. E poi arrivò il tributo di tutti i suoi colleghi e amici, gli artisti inglesi, per combattere la carestia per i bimbi dell'Etiopia. E in particolare nacque il progetto Band-Aid, che fu seguito poi negli Stati Uniti d'America, come ben sapete, da USA for Africa, We Are the World. 75 per lui e auguri davvero per un uomo definito e intonato come Sir della musica mondiale. Intanto c'è Dennis Lloyd.

0: ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino da mattinieri è pieno di animo. Animo!
1: Fastweb presenta

0: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash. Kiss.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: la musica più bella, suona solo su Radio Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Così Ernia si aggiunge agli artisti che hanno cantato la loro città d'origine, ad esempio Milano, già citata da Alberto Fortis con Milano e Vincenzo, dedica di Ernia per Milano, Bologna è una regola, Lucio Dalla, Luca Carboni e tanti altri hanno scritto delle cose, cantato Cesare Cremonini, delle robe fantastiche sulla loro Bologna. Roma, Antonello Venditti, Inevitabile, Napoli, Pino Daniele. Questi sono solo alcuni esempi di artisti che hanno dedicato la loro città delle canzoni che sono entrate nella storia della musica italiana. Questa è attualissima e chissà se entrerà in quelle indimenticabili. L'inizio è ottimo, bravo Ernia.

0: these beautiful things that I've got.
1: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni
2: che festeggiamo tutte le sere all'interno della comitiva di O2 Kiss Kiss. Ti faccio fare un viaggio fantastico, ti metto le canzoni più belle del mondo. Se rispondi e vinci, la risposta esatta è ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Voi autenticamente da quanti anni ascoltate Radio Kiss Kiss? A partire da questo istante facciamo un giro tra gli automobilisti, gli autotrasportatori, gli amici della sera e quelli a casa con i loro device o sintonizzatore. 347 490 0042, tu da quanti anni ci segui e festeggi con noi? 50, pronto il momento anni 80 e seconda parte degli anni 80, quando al cinema spopolavano gli Intoccabili, se solo chiacchiere distintivo, ricordalo, oppure quel film che mise nel panico tutti quelli che avevano l'amante. Non so se qualcuno ha visto anche negli anni successivi un film intitolato Attrazione Fatale di Adrian Lyne con Michael Douglas. L'avesse mai fatto, sposato felicemente, incontra la bionda che poi diventa pestifera e oggi si direbbe una sorta di stalker, e chi prima più ne metta paura come i bambini, nessuno ebbe l'amante in quell'anno. L'anno anche di Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. Let's go go. Ma di che anno è questa canzone?
1: 1983.

0: Heaven is a place on earth, cioè il paradiso è un posto sulla terra, così cantava Belinda Carlisle. Abbiamo parlato delle Go Go's, il suo primo gruppo d'appartenenza, famose in particolare le ragazze di Vacation, e poi lei iniziò la carriera solistica con questa bellissima Heaven is a place on earth, ascoltata su Radio Kiss Kiss, in Io, Tu e Kiss Kiss in 50, anno 1987. Prima ho annunciato un po' di film di quell'anno che andavano forte, tra i quali Attrazione fatale e Glenn Close, che faceva paura, diceva: tu e io ci siamo piaciuti fin dal primo momento, tu sei solo stasera e sono solo anch'io e siamo tutti e due adulti, e fin qui tutto bene, poi non puoi pensare di buttarmi via così, tesoro. E lì iniziarono, come direbbero Marra e Gue oggi, dei casini incredibili. Ma tu da quanto tempo ascolti Radio Kiss Kiss?
1: Ciao Stefano, sono Claudia, io ascolto Radio Kiss Kiss da circa 3 anni.

0: Ciao, anche noi.
1: Ciao, ciao. E poi tu, da quanti anni? Non è rispondi e vinci, è proprio in generale. Sentiamo.
2: Buonasera, Radio Kiss Kiss. Sono Leonardo da Manfredonia e ascolto Radio Kiss Kiss.
1: Da?
2: Dal 2018.
1: Fantastico.
2: Grazie
1: anche alla roulette.
2: E buona serata e Kiss Kiss a tutti.
1: A proposito di roulette, è prontissima per ospitare ancora una volta, perché lei ogni anno o quasi ha pubblicato dei dischi indimenticabili. Signori, avete capito che sto parlando di Madonna? E questa volta la roulette per identificare l'anno.
3: 2000.

Con Music è tornata all'attualità anche alla più recente estate che abbiamo vissuto con tanto calore per i mondiali di calcio, la finale, lo Showtime che la vide protagonista con Ronaldo e Ronaldinho poche settimane fa. Sfera e basta, c'è la nuova.

Pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Max e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
2: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri.
3: Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival.
2: Facciamo rumore insieme.
4: Kiss Kiss.
5: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
4: Kiss Kiss.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Ad avercene canzoni così stupide come quella che ha preceduto il secondo tempo di 50, Olivia Rodrigo con Stupid Song. 45 dopo le 23, siamo addirittura d'arrivo. Ma tu da quanti anni ascolti Radio Kiss Kiss?
2: Ciao Stefano, Kiss Kiss a tutti. Sono Maurizio da Melfi e ascolto Kiss Kiss dal 1998, wow. Dall'autunno del 1998, quando un'amica mi fece una dedica a sorpresa.
1: Ah sì?
2: Telefonica.
1: Ok.
2: E io non conoscevo questa radio, da allora non ho mai sentito e ascoltato un'altra radio.
1: Ma che bello. Quindi sono 28 anni che ci segui. Non è Rispondi e Vinci, ma è la festa di 50 che facciamo ogni sera. Da quanto tempo seguite e festeggiate con noi questo momento così importante?
3: Ciao Stefano, sono Antonio dalla Germania. Io ascolto Radio Kiss Kiss dal lontano 2006. Mai più senza. Buona serata a tutti.
1: Senza. Ciao, grazie davvero. Adesso una delle più belle dei Guns N' Roses. Siamo all'inizio degli anni 90. Perché niente dura per sempre e sappiamo entrambi che i cuori possono cambiare. Ed è difficile tenere accesa una candela sotto la fredda pioggia di novembre. Eh sì, è November Rain, anno esatto.
0: 1991.

0: Accordi come una voce, e poi quella di Axl Rose per November Rain, una delle più belle doppia pubblicazione quell'anno per i Guns N' Roses, Use Your Illusion, volume 1 e volume 2. Ma avete sentito l'accordo iniziale di pianoforte di November Rain? Allora, questi sono i Guns N' Roses. Perfetto. Ma non vi ricorda l'accordo della canzone da discoteca più popolare di 50 anni a questa parte? Perché hai sentito November Rain come inizia. Senti come inizia questa. Che a Will Survive, ovviamente, di Gloria Gaynor. Possiamo risentirle tutte e due, maestro Andrea, che ti saluto in regia, caro mio, amico mio. Allora, l'accordo iniziale di November Rain. L'accordo iniziale di Gloria Gaynor, I Will Survive. Ma dai! Ma allora! E vabbè, diceva Phil Collins, lo disse anche a Ivan Graziani, buonanima, le note sono 7 tra Agnese e Groovy Kind of Love. Una disputa, niente niente male. Facciamo girare la roulette per l'ultima volta questa sera, festeggiando anche quel bel ragazzo di Rama con Arrogante.
1: 2019!

estate 2019 c'era un unico inno arrogante del buon Irama, e saluto anche Lorenzo che si è commosso invece con November Rain dei Guns N' Roses, insegnante della scuola primaria. Un abbraccio a te e a tutta la comitiva, come al solito siete voi una compagnia insostituibile. Domani sera ci ritroviamo tra le 21 e le 24, grazie a Andrea Cimmino in regia. Immaginiamo ogni volta un mondo migliore, grazie a John Lennon, 71 Imagine, Stefano Piccirillo, Kiss.

0: maestri. La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo, everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
3: Iperceramica.
0: Kiss Kiss.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.